0: di chi oggi viene discriminato, e quindi in particolare le donne, ma poi giustamente anche tutti i gruppi già oppressi, di poter reclamare il proprio diritto alla sessualità libera, all'intimità, alla privacy, ma che ha a che vedere anche appunto con questo diritto al piacere, no? E quindi di poter in un qualche modo reclamare l'esistenza e la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali anche per il piacere che non sia quello maschile, eterosessuale, classico, ma appunto dare spazio a tutte anche altre narrazioni sulla sessualità che oggi vengono sempre più censurate e oscurate. Rispetto a qualche anno fa, anche diciamo in seguito appunto al ritorno di Donald Trump e al cambio anche di politiche sia nazionali che internazionali rispetto proprio ai discorsi sul genere, ai discorsi sulla sessualità, ai discorsi sulla queerness, le piattaforme digitali si sono andate adattando alle richieste e oggi censurano molto di più tutte le narrazioni proprio relative a queste tematiche. Quindi molti creators che lavorano per esempio nell'ambito della sessualità oggi lamentano di vedere i propri post rimossi o cancellati o i propri profili chiusi. Quindi è chiaro che siamo di fronte a strumenti che non sono liberi e che principalmente, lo ripeto, vengono utilizzati proprio per imporre una narrazione unica, che è quella dell'uomo bianco eterosessuale, della famiglia tradizionale, del genere come un tema binario, no? E in cui le gerarchie sono anche molto chiare. E questo è naturalmente un rischio che dobbiamo conoscere, ma che allo stesso tempo dobbiamo sfidare. E quindi io cerco di offrire anche nelle pagine che ho scritto una visione che sia un pochino più attiva e che non ci faccia sentire semplicemente succubi della tecnologia, ma che ci restituisca il punto di accesso per provare a cambiarla.
1: Sì, quindi per come sono strutturate queste piattaforme, come dicevi, si configurano di fatto come meccanismi di conservazione dello status quo, che addomesticano tutti quei corpi che non sono considerati e desiderati. C'è un passaggio del tuo libro in cui dici che la violenza online contro le donne e le comunità marginalizzate non viene mai affrontata a monte nella progettazione tecnologica, ma sempre trattata come un effetto collaterale di cui preoccuparsi a posteriori, solo che appunto questa violenza non è un effetto ma è il cuore stesso, no, dell'infrastruttura, ed è l'espressione di questo potere suprematista bianco e maschile. Ecco, tra le risposte che dai o le strade che indichi per non in qualche modo arrendersi a questi tipi di meccanismi e riappropriarsi della tecnologia, parli di varie forme di attivismo digitale. Ci fai qualche esempio? È possibile stare su queste piattaforme come guastafeste, come spina nel fianco?
0: Allora, certo che è possibile, ma chiaramente anche di fronte, diciamo, a questo panorama che si delinea, no, di controllo, di sorveglianza e di censura e oppressione, è sempre più complicato riuscire a fare attivismo digitale attraverso queste piattaforme, oltre al fatto che dobbiamo ricordare che si tratta di piattaforme commerciali e quindi piattaforme che in un qualche modo fomentano un tipo di attivismo più individuale e meno legato a magari la comunità o appunto il lavoro collettivo. Quindi io anche di nuovo qui cerco di offrire una visione che non sia bianco e nero, ma perché non credo che possiamo guardare a questo tipo di fenomeno solo attraverso, diciamo, due colori, no? E è importante in un qualche modo riconoscere che sta venendo fatto molto lavoro anche individuale su determinate tematiche che sono per esempio le tematiche del femminismo o appunto della comunità queer, ma non solo. Poi in realtà l'attivismo a 360 gradi, no, anche per quello che ha a che vedere con la questioni relative per esempio al genocidio, all'ambiente, sono tutti, diciamo, diciamo, movimenti che in questo momento stanno venendo attaccati e che molte persone anche in maniera singola in un qualche modo portano avanti, ma in più le portano avanti in maniera singola, individuale, più sono esposte ad attacchi feroci e violenze che poi ricadono sul singolo, oltre ovviamente al rischio di in qualche modo finire a commercializzare le lotte. E qui appunto sta un po' anche, diciamo, il punto. Dobbiamo capire in che modo non lasciare da sole queste persone che oggi utilizzano questi mezzi per sensibilizzare il proprio pubblico e quindi fanno un lavoro prezioso, ma allo stesso tempo mantenerle legate a quello che viene fatto poi nei lavori collettivi delle assemblee, delle piazze, delle organizzazioni, no? E appunto delle associazioni in generale. E non è facile riuscire a trovare un compromesso per poter rimanere online sapendo che questo ci espone a violenza, e per questo io credo che da una parte dobbiamo imparare ad essere un po' più tolleranti con l'attivismo altrui, questo io lo scrivo, e anche con gli errori che possono essere fatti dai singoli mentre cercano di comunicare, no, le diverse lotte, e poi cercare anche delle strategie collaborative e più comunitarie per immaginare strumenti alternativi più sicuri, dove organizzarci, dove far sentire la nostra voce, dove riuscire ad arrivare anche a chi oggi non riesce a sentire la nostra voce, perché comunque queste piattaforme sono anche costruite attraverso camere di eco, no? Per cui è molto complicato riuscire ad arrivare a chi magari ha un'idea diametralmente opposta alla nostra. Le piattaforme sono costruite per in qualche modo polarizzarci, radicalizzarci, ed è quello che sta accadendo. Quindi il primo passo sicuramente è conoscere quali i limiti, quali sono i rischi anche, no, di lavorare all'interno di questi spazi, ma allo stesso tempo anche reclamarli senza fare neanche un passo indietro, perché il rischio è quello di perdere anche voci preziose, voci femministe, voci transfemministe e appunto voci marginalizzate. Perché in un qualche modo non ci stiamo prendendo la briga di fare tutto il lavoro politico che ha a che vedere con la liberazione di questi spazi.
1: Grazie mille. Un'ultima domanda sulle prospettive future, o meglio presenti. Oltre al tuo lavoro di ricercatrice, ti occupi anche di formazione fuori, dentro la scuola. Secondo te, di che tipo di educazione o di che forme di educazione differenti abbiamo bisogno oggi per poter gestire con maggior consapevolezza e intelligenza anche emotiva gli ecosistemi digitali che abitiamo?
0: Dunque, si parla molto di educazione digitale, e l'educazione digitale non significa semplicemente educazione al codice, ma significa educazione civica, digitale e politica allo strumento, e quindi proprio quello che dicevo poco fa, imparare a riconoscere le dinamiche di potere che popolano le piattaforme che utilizziamo, gli algoritmi e le strutture tecnologiche in generale, però poi non posso che insistere anche su un'altra parte, che è quella che ha proprio a che vedere con le dinamiche di genere e con le dinamiche relative alle relazioni, alla sessualità, che quindi è l'educazione sessuale e di genere, socio-emotiva, relazionale, come la vogliamo chiamare, si chiama in tanti modi, ma alla fine parliamo sempre della stessa cosa, e cioè andare a insegnare alle persone come rapportarsi in una maniera sana, in una maniera rispettosa tra generi diversi, smettendo di continuare a in un qualche modo ribadire vecchie gerarchie e vecchi privilegi, senza voler ascoltare le voci di chi continua a venirne oppresso o appunto continua a ricevere diverse forme di violenza. Purtroppo, finché non avverrà questo ascolto, specialmente dalla parte maschile, sarà molto difficile che le cose cambino, e continueremo a sviluppare strumenti tecnologici che in un qualche modo restituiscono questa voce, restituiscono questa visione del mondo. E quindi è chiaro che il lavoro è molto complesso, è un lavoro che non si può fare dall'oggi al domani, ma credo che ormai, soprattutto in Italia, sia chiaro che c'è una popolazione giovanile che richiede a gran voce l'introduzione dell'educazione sessuale di genere, quindi non si può pensare di fare solo educazione digitale se non si inseriscono anche degli argomenti più politici o appunto più affettivi. L'educazione digitale da sola non serve a niente se non ci prendiamo appunto la briga un po' di spacchettare anche quali sono le narrazioni di potere che si nascondono dietro alle infrastrutture tecnologiche.
1: Grazie mille, Silvia.
0: Grazie a te.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Siamo con Adelita Usnibei, artista e ricercatrice, la cui pratica, che spazia dal disegno alla pittura, al collage al video, ai laboratori partecipativi, si concentra sulle micro-utopie, sul funzionamento della memoria collettiva. Sono molti gli argomenti al centro dell'analisi artistica di Adelita: le dinamiche di potere, i sistemi di resistenza, le possibilità di disobbedienza civile, di autodeterminazione e di autocoscienza. Benvenuta Adelita a Radio Garmic.
2: Grazie.
1: Qual è stato il tuo primo incontro, la tua prima interazione con il teatro dell'oppresso, divenuto poi fondamentale nella tua pratica artistica?
2: Allora, il primissimo momento fu a Londra. Vivevo lì dopo aver terminato una laurea al Chelsea College. Si parla ormai di 20 anni fa, mamma, mi passa il tempo in modo inesorabile per tutti. E c'era all'epoca un bellissimo progetto messo in piedi da Amal Khalaf, curatrice che ha curato da poco la Biennale di Sharjah, con la quale ho ricollaborato, e Jana Graham, fantastica partecipante, parte del collettivo Ultra Red, sempre di pedagogia sonora, in Inghilterra. E loro avevano istituito il Center for Possible Studies, questo centro davvero, direi, innovativo, non è la parola che amo, però sperimentale, in una zona di Londra prevalentemente diciamo di estrazione arabofona. E lì questo centro agiva un po' da spazio laboratoriale e diciamo recipiente, archivio per tutti quelli che erano stati, diciamo, dei momenti storici legati proprio a quella zona, a quel quartiere di Londra. E in un'occasione fecero un laboratorio meraviglioso con Francis Rifkin, che aveva studiato con Boal, quindi era una praticante proprio del teatro dell'oppresso. E mi ritrovai lì, in questa sala molto grande di questo centro, con altre 40 persone a fare per la prima volta teatro. Non avevo mai, interessata, non era una pratica che, insomma, avevo mai neanche preso in considerazione, diciamo. Ero puramente una pittrice ostinata e infelice. E lì cominciamo a fare degli esercizi e inizialmente mi trovo in un imbarazzo sfrenato, perché c'era proprio la sensazione di utilizzare il corpo, che è qualcosa che ancora adesso riconosco all'interno dei laboratori, e questa difficoltà in qualche modo a riconnettersi con tutta quella che è la parte corporea, a leggerla come infantile, come scomoda, repressa. E quindi anch'io, diciamo, in quel primo approccio iniziale, vivevo quell'esperienza in modo negativo, comunque difficile, ecco. E subito dopo il laboratorio ho cominciato a capire gli effetti reali di aver fatto una serie di esercizi. Ad esempio, giusto per illustrarne uno velocemente, un esercizio che si chiama ipnosi colombiana, che per fortuna non è una vera e propria ipnosi, dove ci si muove con un partner all'interno dello spazio. Questo partner ha la mano alzata, rivolta verso il volto della persona che ha, con la quale è in coppia, e ha una forma di potere incredibile, perché spostando questa mano in qualche modo fa spostare il corpo del compagno. Cioè, questa è un po' l'istruzione. Non viene svelato il vero motivo per il quale ci si muove in questo modo. L'istruzione è, diciamo, compagno A, tendi la tua mano verso il compagno B e compagno B, segui questa mano. Alla fine di questo esercizio viene svelato che l'esercizio ha a che fare con il potere. Quindi si analizza il dominio a livello somatico, cioè che cosa suscita all'interno del nostro corpo, senza parlare, senza discutere, senza utilizzare diciamo i mezzi orali, che le capacità orali che abbiamo, e oratorie, diciamo in un momento nel quale proprio si sente fisicamente cosa vuol dire il potere, subire il potere, essere in qualche modo contenti di subirlo, sentirsi invece arrabbiati, oppure sentire un certo grado di responsabilità verso la persona che stiamo in qualche modo, con la quale stiamo agendo all'interno dello spazio. Quindi tutta una serie di emozioni, insomma, per farla breve, che emergono solo ed esclusivamente attraverso l'esercizio corporeo di una realtà, di un rapporto che si crea attraverso il teatro. Infatti il teatro dell'oppresso si basa proprio su questo, sull'analisi dell'oppressione, pensandola però chiaramente non in termini binari come ci sono solo oppressi e oppressori, ma appunto concettualmente, questo è uno delle colonne portanti del teatro di Boal, tutti noi abbiamo la capacità di opprimere ed essere oppressi allo stesso tempo, magari nello stesso momento, ed è proprio un'analisi di questo rapporto dialettico tra il potere e tra l'oppressione e l'essere oppressi, che è fondamentalmente una possibilità dell'analisi effettiva del potere, di cosa vuol dire potere al suo interno, come ci diceva Audre Lorde, l'erotismo, la sensualità, la responsabilità, il senso di calma, la direzione, il potere ha dentro di sé un senso di soggiogazione, la perdita di autonomia, la visione stretta.

0: vulnerabilità che hai sentito tu stessa la riscontri negli altri, cioè nelle persone che attivi in un qualche modo, e come costruisci e gestisci questo spazio?
1: E il percorso di voilà, un bellissimo termine per chi si rende in qualche modo facilitatore dei percorsi di teatro dell'oppresso, ovvero si diventa difficoltatori. Cioè il ruolo di chi in qualche modo decide di praticare il teatro dell'oppresso, quindi in qualche modo impara la metodologia, è proprio quella di rendere una relazione, un'analisi non più facile, più banale, più piatta in qualche modo, ma di andare a complessificare le reazioni, diciamo tutto quello che avviene all'interno del teatro a livello di sensazioni, di ciò che i partecipanti riportano, va portato alla luce, discusso e reso, diciamo, e analizzato in qualche modo, portato proprio in superficie, perché è un teatro che agisce sul subconscio, o comunque il primo livello del teatro dell'oppresso è proprio quello, diciamo, più nascosto. Infatti tantissime, diciamo, una delle parti del teatro dell'oppresso che utilizzo con più diciamo con più interesse in qualche modo è una serie di esercizi che si chiamano teatro immagine, e per fare il teatro immagine, quindi creare delle forme con il proprio corpo, il corpo delle persone che partecipano, e questi esercizi si fanno senza decidere inizialmente come si va a rappresentare un dato concetto o immagine. Si fanno spesso e volentieri in silenzio, cioè si creano queste proprie immagini con il proprio corpo e senza pensare tantissimo, quindi buttandosi proprio all'interno dell'esercizio. Questo perché per Boal l'esercizio del subconscio, dell'inconscio, era essenziale. Da lì si può partire con un'analisi effettiva del perché io ho deciso di rappresentare, per esempio, il concetto di razzismo in un certo modo, piuttosto che un concetto che riguarda la violenza di genere in un certo modo. Perché ho deciso di mettere il mio corpo in quella data posizione? L'ho fatto di getto, ma immediatamente dopo, nel momento della discussione e dell'analisi, possiamo capire come mai, cosa c'è sotto, insomma, quell'atto. E quindi sì, mi ha fatto una domanda anche sulla vulnerabilità, c'è sempre, è bellissimo riscoprirla ogni volta che si lavora, spesso diciamo è più intensa quando si lavora con gruppi di persone che non fanno teatro, non hanno nessun tipo di rapporto specifico con l'utilizzo del proprio corpo come strumento di analisi, quindi diciamo in quei casi è molto bello arrivare al grado di consapevolezza dove si intende che il teatro, questo tipo di teatro dell'oppresso, che non è spettacolo, che non è performance, è proprio uno strumento di analisi politica, e si fa attraverso il proprio corpo e in relazione con gli altri, come questo tipo di teatro, diciamo, funziona in qualche modo e fa emergere queste capacità, queste realtà in qualche modo che sono altrimenti nascoste, e quindi appunto il corpo lo si pensa solo ed esclusivamente in termini funzionali, ma può essere uno strumento di analisi pedagogica.
0: Certo, e forse proprio anche questo portato sensibile, emotivo, vulnerabile, è tanto nascosto quanto il corpo. Cioè sono due categorie che forse emergono poco nelle nostre istituzioni o comunque in generale nella nostra società, insomma, si tende ad avere altre forme di restituzione. Emergono altresì delle tensioni in occasione di questi laboratori, e per te è più importante renderle visibili, accentuarle o risolverle in un certo qual modo?
1: Ma la risoluzione non è mai un fine, perché è impossibile in qualche modo, diciamo, la risoluzione totale e completa. Penso che uno degli, diciamo, dei fini in qualche modo sia proprio l'analisi, che verte verso quello che Freire chiamava la coscientizzazione, quindi un processo di decodificazione.

0: percezione del reale e di rimessa, di ricodifica in qualche modo di ciò che vediamo attorno a noi. Quindi tanto del teatro dell'oppresso infatti si basa su, ciò che chi partecipa trova essere importante come analisi in quel momento. Quindi per esempio adesso lavoro al Petrolchimico di Marghera con un gruppo di operai delegati del sindacato FIOM, dei metalmeccanici, e loro hanno molto a cuore la questione della sicurezza, cioè loro si arrampicano all'interno dei tubi del petrolchimico per pulirlo e lì vedono per esempio degli episodi di razzismo, cioè i migranti che spesso vengono messi al lavoro, insomma, in situazioni di precarietà assoluta, e loro operai bianchi con contratti diciamo di diverso tipo, più protettivi in qualche modo, vedono come i loro compagni hanno dei contratti, dei subappalti diciamo che sono molto meno protettivi, e anche come vengono trattati diciamo in modo meno attento, da insomma essendo subordinati poi ai loro capisquadra eccetera. Quindi in quel caso si va a lavorare sulla questione della sicurezza sul lavoro, e lo si fa di nuovo tramite il teatro, cioè mettendo in scena, perché questo è un altro punto importante del teatro di Boal, mettendo in scena proprio degli scenari che gli operai portano. Quindi per esempio giusto qualche giorno fa Giuseppe mi portava la questione proprio dell'arrampicata all'interno del tubo e di come le esalazioni portano allo stordimento, e quindi abbiamo riprovato questa scena anche con l'ausilio di qualche attore con il quale collaboro, hanno provato a rifare questa scena davanti a lui, e c'è anche un grado quasi di commozione in un certo senso a rivedere la propria storia raccontata. E quello porta, diciamo, questo rivedere, questo rimettere alla prova in qualche modo la realtà, è uno dei processi di coscientizzazione, insomma, che avviene proprio davanti agli occhi di tutti nel rivedersi, nell'essere raccontato dall'altro. E su questo punto anche ho imparato di recente un esercizio, questo in verità è leggermente diverso dal teatro di Boal, è un esercizio che ha a che fare più con diciamo la dramaterapia eccetera, che si chiama Pollicino, dove in coppia si prendono 5 sassolini e si fa un percorso lungo una stanza, si traccia una linea retta e si cammina su questa linea lentamente. Si cercano di individuare le situazioni limite che ci hanno portato nella vita a prendere diverse direzioni. Per ogni situazione limite che individua una persona nella coppia va a appoggiare a terra un sassolino. La funzione della seconda persona nella coppia è puramente di ascolto, quindi in questo percorso che si fa insieme solo una persona racconta, solo una persona appoggia questo sassolino e percorre questa stanza con a suo fianco praticamente una persona che ha la sola funzione di ascoltarlo. Arrivati alla fine del percorso, chi ha ascoltato la storia, tornando indietro, raccoglie i sassolini e narra ciò che ha ascoltato alla persona che ha di fianco. E questo esercizio l'abbiamo rifatto di recente con degli studenti dell'Università di Bologna, è struggente, è di una vulnerabilità pazzesca. Io mi facevo una domanda proprio sullo spazio, diciamo così, fa a tenere uno spazio del genere, dove è talmente carico, è talmente teso in qualche modo, e dove il racconto che l'altro fa della tua storia e dei momenti in cui, volente o nolente, la vita in qualche modo ti ha fatto cambiare insomma un po' percorso, e insomma in quei momenti tenere lo spazio è molto complesso. Sono momenti in cui naturalmente non si cerca di rendere lo spazio più difficile, qui forse c'è un allontanamento un po' dal teatro di Boal nello specifico, ma si cerca di tenere lo spazio in modo diciamo solidale. Io preferisco la parola cura, che va tanto di moda adesso nell'arte, la parola solidarietà, perché in qualche modo ha una dimensione politica. Noi tante volte abbiamo già le parole e spesso andiamo a ridefinire delle modalità di relazione che già ci sono in qualche modo e che forse dovremmo semplicemente andare a ripescare anche da un passato non troppo remoto che ci ha portato, insomma, anche a fare delle scelte politiche, sociali importanti, perché spesso penso che appunto l'isolamento, per esempio, di termini come la cura, che dovrebbero semplicemente essere inerenti, quasi banali, no? Cioè, la vita noi la viviamo in uno stato di una relazione di cura perenne da quando siamo bambini, in qualche modo abbiamo bisogno di questa cura, ma l'insistere sull'isolare il termine come se fosse qualcosa di speciale è una cosa che mi spaventa perché mi fa pensare proprio a una società che non ha più neanche le basi in qualche modo per raccontarsi in modo politico. Cioè la cura è diciamo, la solidarietà neoliberale.
1: Quindi il dispositivo laboratoriale cambia di fatto a seconda di chi incontri. Ci sono dei punti fermi che usi delle strategie appunto anche per tu stessa far fronte a quello che può essere l'impatto su te stessa, per esempio, rispetto appunto ai portati di queste storie, di queste drammatizzazioni.
0: Sì, cioè, cerco di avere un rapporto il più, diciamo, come si può dire, vicino, sincero non è la parola forse giusta, sì, vulnerabile, aperto possibile. Naturalmente ci sono sempre rapporti di potere, poi diciamo, il ruolo di difficoltatore, tra virgolette, sempre per tornare al teatro di Boal. È un ruolo assolutamente di potere perché ha in mano un po' la narrativa, la struttura, appunto. Mi piace pensarla come una responsabilità e uno spazio che si va a creare per l'altro, insomma, per tenere in qualche modo, insomma, per riuscire a creare proprio quell'ambiente in qualche modo che può permettere il processo di coscientizzazione. Lo fa naturalmente anche per me, io imparo tantissimo tutte le volte che faccio laboratori e ultimamente quando appunto parlavo di questo laboratorio a Bologna, l'ho fatto con degli studenti che sono, diciamo, hanno fatto dei laboratori con me, poi hanno continuato il loro percorso, si sono costituiti proprio a gruppo, si chiamano Abitare Ovunque adesso. E appunto con loro, insomma, abbiamo deciso insieme di sperimentare alcuni esercizi che anch'io avevo imparato. Infatti, anche per me la formazione continua, faccio anche io laboratori dove vado proprio a partecipare. E cerco di dire questo: cioè sto in qualche modo cercando con voi di aprire questo spazio con chi già lavoro, chiaramente, non con persone che incontro per la prima volta, ma con chi già lavoro da un po'. È molto bello pensare che io ho imparato qualcosa, magari loro hanno imparato qualcosa e diventa proprio uno spazio di condivisione, un po' chiaramente come la pedagogia di Freire che ha al suo centro quest'idea, diciamo, di condivisione, non so se la chiamerei necessariamente orizzontalità, perché appunto il potere è insito in tutti i rapporti e va semplicemente riconosciuto come tale, però ecco, uno spazio assolutamente di dialogo. E mi piace ricordare la spirale dell'educazione popolare di Boal, scusatemi, di Freire, dove appunto si parte dall'esperienza propria di chi è lì presente e piano piano ci si apre alla ricerca, trovando punti in comune rispetto alla propria esperienza e poi si procede fino ad arrivare all'ultimo punto di questa spirale, che è proprio la metodologia di Freire rispetto a come creare degli spazi di insegnamento, degli spazi pedagogici, al punto 6, che è il punto dell'azione. E rispetto a questo, se mi permetti una parentesi, rispetto allo spazio di azione, diciamo, adesso siamo qui in biennale, quindi mi sembra importante menzionare anche rispetto a quella che è diciamo, il portato politico, del lavoro di Freire e quella che è una situazione assolutamente insostenibile rispetto all'attuale governance della biennale e quello che sta succedendo. Insomma, io penso che appunto sia molto importante sostenere l'esclusione di Israele, in questo momento all'interno della Biennale, perché è uno stato che pratica l'apartheid da più di 78 anni. Abbiamo visto tutti i massacri, l'espansione della guerra, e penso sia un dovere di tutti gli artisti che sono presenti in Biennale e di tutte le persone che sono, diciamo, qui per vedere giustamente il lavoro e l'opera di tutte le persone che hanno partecipato, e cercare di portare un messaggio, appunto, di isolamento, perché è necessario che questo Stato subisca delle sanzioni. E quindi, ecco, io mi rendo portavoce di Anga in questo momento, per dire: venite allo sciopero, partecipate allo sciopero che sarà tutto l'8 maggio, con la grande marcia che comincerà in Viale Garibaldi alle 4:30, sempre l'8 maggio.
1: Che ruolo può avere l'arte nel far immaginare e praticare altri modi di stare insieme? O primariamente, semplicemente, un mondo in cui sia possibile vivere, immaginare la vivibilità in un certo senso?
0: Penso che sia un grandissimo privilegio da bianchi europei immaginare la vivibilità, perché non c'è in tantissimi posti. Cioè, non c'è a Gaza, non c'è a Teheran, non c'è in Libano. Io ho molta famiglia adesso a Beirut, nonostante sia libica e non libanese, ma tanti dei miei familiari abitano a Beirut in questo momento. E sapere che sei a casa tua e ti può cadere una bomba di fianco in qualsiasi momento non è vivibilità. Quindi non penso che si possa pensare in un contesto bianco europeo occidentale alla questione della vivibilità quando c'è una perpetrazione, diciamo, di un genocidio in corso, c'è un vero spostamento dal punto di vista morale ed etico, dove le istituzioni hanno l'obbligo comunque di rispondere, e dove anche noi, appunto, per rendere forse, ecco, più vivibili i nostri spazi ed effettivamente più ottenere in qualche modo delle capacità di immaginare un futuro effettivamente migliore, io penso, appunto, che l'azione sia necessaria. L'arte sicuramente può aprire degli spiragli, ma all'interno di manifestazioni internazionali come questa è necessario anche che ci siano delle forme di azione molto chiare rispetto a quello che sta succedendo, perché non viviamo in bolle isolate e la vivibilità è una necessità di tutti.
1: Cosa accade quando artisti, educatori, ricercatori si uniscono a persone che non sono solite, appunto, categorizzarsi come tali, e insieme danno vita a dei processi, anche piccoli, di cambiamento?
0: Ma dipende, cadono tante cose, spesso molto intense, e c'è tanto straniamento in qualche modo nel rapporto tra, diciamo, chi si affaccia per la prima volta a un determinato tipo di relazione col proprio corpo, di pedagogia. Abbiamo sicuramente degli immaginari assolutamente, diciamo, limitati per certi versi, adesso non vorrei parlare per tutti, però degli immaginari che riguardano quello che intendiamo come ciò che intendiamo come educazione, ciò che intendiamo come ciò che normalizziamo in qualche modo. Quindi in questo senso bisogna rompere un po', come diceva anche Ivan Illich, no? Descolarizzare, cioè andare un po' a diseducarci in qualche modo. Quindi il primo passo che si fa all'interno di quel rapporto è quello proprio del andare a smontare, scardinare alcuni processi di resa, in qualche modo di tendenza, appunto, a normalizzare alcuni schemi che possono effettivamente essere questionati o rotti, come, appunto, dicevo, la relazione col proprio corpo, ma anche la presenza di Israele. Giusto, sì, esatto.
1: Ma posso chiederti invece, rispetto a il tuo interesse, o meglio, ciò che porterai anche in GAMEC nell'ambito di un laboratorio che verrà attivato a breve, rispetto invece alle dinamiche dell'educazione nel contesto scolastico, che ancora è, diciamo, perpetra quelle dinamiche oppressive che Freire molti anni fa, insomma, cercava esattamente di eludere, o meglio, sì, in un certo senso, risignificare attraverso la coscientizzazione.
0: È un progetto che in verità covo da tantissimo tempo, ma adesso con il rientro in Italia dopo tantissimi anni di vita a New York mi piacerebbe molto mettere in atto in qualche modo, e forse è un riferimento incredibilmente banale, perché tutti dicono Pasolini. Però lo dico, Comizi d'amore, dove appunto Pasolini va in giro per l'Italia, insomma, facendo queste interviste, interrogandosi sulla questione dell'amore, in qualche modo io vorrei, espandendo, insomma, facendo qualcosa di molto diverso, ma anch'io rapportarmi con le realtà, questa volta non dell'amore, ma della scuola nel territorio italiano, e proporre laboratori, diciamo, strutturati attorno a delle questioni che gli studenti stessi trovano importanti, interessanti, e quindi non partire da un preconcetto rispetto a quella che potrebbe essere la scuola italiana in questo momento, dopo tutta una serie di riforme. Questo non lo dico io, ma il mio compagno, che è un insegnante alle scuole medie, quindi io, diciamo, vivo di riflesso il suo malessere. Diciamo, un tentativo in qualche modo di restituire attraverso questi laboratori un ritratto di quella che è la scuola in Italia in questo momento, e quindi l'istituzione proprio educativa. In questo senso, anche se è un'idea assolutamente acerba ancora, che devo sviluppare, insomma, che vorrei in qualche modo studiare meglio, l'idea è proprio quella, appunto, di lentamente attraversare la penisola, cercando di creare un po' questo ritratto complesso, che attraverso, insomma, i concetti di Freire, ma anche la pedagogia di Boal, ma insomma tutto quello che viene dopo e che viene anche prima, Abydos del Nascimento con il Teatro del Negro, piuttosto che Bell Hooks, insomma, tutta la pedagogia marxista, anarcocollettivista che ho studiato negli ultimi anni, trovare appunto una chiave anche materialista per leggere quelle che sono le condizioni, quindi guardare a quella che è, mi pare di capire anche dalla vita vissuta dal mio compagno, una crisi strutturale dell'educazione, dove diciamo c'è un'educazione alle competenze, non più diciamo all'essere umano nella sua complessità, nella sua totalità, come c'è sempre stato in qualche modo. Un'educazione prevalentemente che verte verso l'introduzione al mercato del lavoro, quindi diciamo l'interesse a cercare di produrre, diciamo, soggetti critici o coscienti, come direbbe Freire, viene sempre meno. Mi chiedo anche, naturalmente, con una rivoluzione che riguarda i mezzi di produzione, quindi l'intelligenza artificiale, come questa scuola che verte così tanto verso la produzione di lavoratori affronterà un mercato del lavoro che, insomma, è sempre più scarno e sicuramente che richiede lavoratori che hanno sempre meno competenze effettive o hanno sempre più competenze specifiche, sempre più specializzate, sempre, diciamo, che hanno meno a che fare con la possibilità di criticare, di analizzare. Questo verrà forse, insomma, ci saranno altre forze, intelligenze artificiali che avranno questi compiti e noi forse aggiusteremo i robot, non lo so.
1: Probabile. Non vorrei azzardare un parallelismo forse inopportuno, ma sembra un po' la situazione che Bell Hooks descriveva parlando di Gloria, cioè di sé bambina quando frequentava le scuole per neri, dove si sentiva un soggetto pensante, perché venivano tutelate e raccontate quelle storie, piuttosto che nel passaggio alle scuole per tutti, fondamentalmente, dove venivano trattati come oggetti. Al di là della questione di razza, probabilmente è questa è la direzione che forse si sta tracciando, che si sta tracciando, e che probabilmente anche con la pandemia è stata acuita in ambito scolastico, dove effettivamente l'uso di device a tutti i costi ulteriormente aggravato quella che è una situazione invece, diciamo, strutturale, frutto di probabilmente cattive riforme da sempre. Dalita, una domanda in conclusione. Questa speranza, questa speranza che abbiamo invocato, che
0: sanzioni a Israele.
1: Volevo proprio dirti, al di là di, della situazione, no, non può esserci un al di là della situazione geopolitica, ma la speranza intesa non come stasi del aspettare, del continuare, ma come risposta politica per quello che è possibile portare. Cioè, la puoi concepire?
0: Sì, la speranza, cioè, io la sento tantissimo, torno su questa cosa che non si può dire, ma la dico lo stesso, scherzo. La sento tantissimo quando sono in collettivi dove organizziamo tutto quello che è un'azione politica, che naturalmente si può interpretare semplicemente come azione simbolica, come una scocciatura per certi, sicuramente lo sarà, ma in quei momenti in cui tutti insieme cerchiamo in qualche modo di far presente che c'è qualcosa che non va, e in tutti quei momenti in cui tentiamo in qualche modo, nei modi che conosciamo, di alzare un po' la voce rispetto a quelle che sono non solo delle ingiustizie, ma delle istituzioni che chiaramente non hanno neanche a cuore se stesse, nel senso che sono luoghi poi di tutti, queste istituzioni, quindi andrebbero tutelate nel modo corretto, facendo sì che rispondano anche a tutto ciò che, diciamo, non è solo una situazione scomoda, ma la speranza è che le istituzioni tendano a cercare di autotutelarsi, che le istituzioni cerchino di autotutelarsi e dare di conseguenza una speranza anche a noi che ci lavoriamo dentro, riuscendo in qualche modo a rispondere a ciò che gli viene chiesto a livello morale ed etico. Cioè, se le istituzioni dentro le quali lavoriamo tutti non hanno la capacità di riconoscere che prendere una posizione morale ed etica corretta in qualche modo in questo momento è la cosa, l'imperativa assoluta, in qualche modo lì perdiamo la speranza che l'istituzione stessa possa guidarci, e dobbiamo per certi versi lavorare con la speranza che ci rimane, che è quella esterna all'istituzione. Cioè, l'istituzione a un certo punto implode se continua a comportarsi in questo modo, lo vediamo tutti chiaramente, quindi dobbiamo assolutamente cioè, avere speranza che l'istituzione possa ritrovare la strada maestra, e se quella speranza, diciamo, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, si affievolisce, quella speranza va cercata altrove.
1: Grazie molte, Adelita, per essere stata con noi.
0: Grazie.

0: Radio Garmic. Pedagogy of Hope. Education as a transformative practice.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Garmic, e questa è Pedagogy of Hope, uno dei progetti collaterali della 61esima Biennale di Venezia. Io sono Nicola Ricciardi e sono il direttore e fondatore di Afterclass, una scuola indipendente postgraduate, una scuola d'arte per giovani artisti, e sono qua con qualcuno che di giovani artisti e non più giovani se ne ha viste passare e crescere davanti agli occhi tanti. Sono con Alessio Antoniolli, che sia nella sua veste di direttore di Gasworks a Londra, sia come adesso direttore di Triangle Network, appunto di esperienze di formazione e di crescita degli artisti, ha tanto da raccontare. Grazie Alessio innanzitutto di essere qua con noi. Io lascerei a te magari raccontare che cos'è Triangle Network nelle tue parole.
2: Grazie dell'invito, Nicola. È molto bello poter parlare di una cosa che mi porto avanti sia come esperienza personale ma anche come esperienza di gruppo, perché alla fine Triangle Network è un gruppo. Personalmente me la porto avanti da quasi 30 anni. Però il network ha una storia molto più lunga, è nato nell'82 ed è adesso, ma ne parleremo adesso durante questa conversazione. Comunque, in due parole, il network è proprio una rete di spazi tutti indipendenti l'uno dall'altro, ma che si riuniscono perché per una necessità di scambi, una necessità di supporto. È una necessità di creare possibilità di scambio per artisti, ma anche per l'audience, che poi alla fine con gli artisti ci dialoga.
1: Beh, diciamo che produce contesti di apprendimento pur non essendo una scuola, no? Triangle Network. Infatti, forse la mia prima domanda è proprio questa, no? Che cosa vuol dire fare una scuola, non nel senso tradizionale del termine, non con, diciamo, una conoscenza calata dall'alto, ma in una maniera rizomica, no? In qualche modo. Può innanzitutto un network essere una scuola, secondo te?
2: Assolutamente, soprattutto se questioniamo cosa vuol dire scuola. È interessante l'idea appunto di una questione di apprendimento, perché Triangle Network è stato inventato da un artista, Anthony Caro, l'artista inglese del XX secolo, una persona importante, assieme ad un filantropo collezionista che si chiama Robert Loder. E la cosa interessante è che all'inizio degli 80 Tony Caro stava insegnando, non solo facendo la sua opera ma anche insegnava al Central St. Martin's di Londra, e lui era partito con l'idea che appunto nel momento in cui un artista non è più sostenuto dall'università o prima di arrivare nelle gallerie, nei musei, eccetera, c'è questo momento in cui molti artisti si sentono isolati, lasciati un po' con il loro tempo, che è di solito pochissimo perché stanno cercando di gestire un sacco di altri lavori. E quindi lui voleva trovare uno spazio all'inizio di 2 settimane, questi workshop, in cui un gruppo di artisti venivano portate insieme e durante questo periodo imparavano l'uno dall'altro. Quindi c'era l'idea di creare uno spazio di compagnia, di solidarietà, in cui gli artisti potevano sperimentare non isolati, ma attraverso appunto il confronto l'uno con gli altri. Infatti all'inizio c'erano questi workshop in cui gli artisti si riunivano, e una delle regole, che secondo me è importantissima da dire fin dall'inizio, che poi era un suggerimento ovviamente, era che alla fine del workshop quello che veniva fatto o creato, nel caso in cui fosse finito, veniva buttato via. Non si trattava però di spreco, ma di valorizzare il processo e l'esperienza più della produzione dell'oggetto, togliendolo come la fine di questo workshop. Gli artisti potevano finalmente concentrarsi nella sperimentazione, uscire da schemi familiari, tentare qualcosa di nuovo, e questi principi sono ancora lì e guidano quello che Triangle è diventato 45-7 anni dopo.
1: Sì, in pratica più che prodotti finiti sviluppavano delle competenze, no? Mi verrebbe da dire, cioè del saper stare, diciamo così, in un ambiente. Anche se una delle cose che mi viene in mente sentendoti parlare è che il Triangle Network è estremamente esteso, copre mezzo mondo, e immagino che siano anche competenze molto diverse. Tu ti sei fatto in questi anni un'idea di quali siano delle competenze, diciamo così, universali, fondamentali per un giovane artista, e quali invece magari sono quelle più sopravvalutate?
2: Ma è difficile, perché una cosa che Triangle fa, nonostante sia così un progetto globale, è quello di evitare tutto quello che possa essere universalizzante. Quindi trovare, credo che l'unica cosa universale è la necessità di produrre, il processo di creare un'opera. Infatti credo che una delle cose importanti che rimangono fisse nel network è che sbagliando si impara. Forse è questa la cosa universale, sia nelle pratiche artistiche ma anche nelle relazioni tra gli altri, soprattutto quando stiamo parlando di culture diverse. Viviamo in un mondo adesso dove tutto è ottimizzato e monetizzato, non sto facendo colpa ai giovani, anzi la mia generazione, quella prima, forse dovrebbe assumersi delle responsabilità in questo, ma credo negli spazi per pensare, per riflettere, per rifare, ma anche per annoiarci. La noia è importante perché innesca un processo di cambiamento. E credo che questi spazi si siano ridotti moltissimo. In un clima ipercapitalistico dove tutto ha un costo economico altissimo, il tempo per pensare e dubitare è diventato un lusso e la sperimentazione è quasi un'indulgenza. Credo che creare degli spazi dove il processo, dove il dialogo, la connessione con gli altri diventa più importante, siano veramente preziosi.
1: Sì, d'altronde voi siete una dimostrazione empirica che per l'educazione, diciamo così, la formazione non ha bisogno di grandi edifici o di grandi apparati, ma riesci a definire quali potrebbero essere, secondo te, diciamo, le infrastrutture minime perché un contesto artistico possa diventare generativo? Cioè, basta essere in due? Qual è secondo te la ricetta giusta dal punto di vista appunto dell'infrastruttura?
2: Sì, credo che basti essere in due, nel senso che, guarda, forse la cosa da dire è che Triangle è stato inventato per rispondere a una necessità, come dicevamo all'inizio, e la necessità è quella degli artisti di non sentirsi da soli, abbandonati e un po' persi. Quindi l'idea di avere un gruppo di persone che si possano confrontare, che sia attorno a un tavolo, che sia in una struttura più identificata come istituzionale, eccetera, sia importantissimo. Anzi, credo che alla fine l'uscire dall'istituzionalità, il fatto che Triangle sia così legato al grassroots, che sia lì per cogliere un momento in cui gli artisti hanno bisogno di riunirsi tra di loro, credo sia, rimanga fondamentale, e che quindi da lì i progetti si sviluppano come devono svilupparsi loro, cioè che non ci sia neanche un ricettario molto con molte cose scritte, nel senso ci sono delle cose basiche, la necessità, un gruppo di persone che si capiscono tra di loro, che trovino delle comunità, un posto di comunità, ma che anche portino le loro differenze al tavolo, perché questa è la cosa bella di Triangle, in questo che riunisce artisti di Londra con artisti di Kampala, con artisti di Dhaka, con artisti di San Paolo. Il fatto che il processo, la necessità di o il desiderio di creare è quello che comune agli artisti. Poi come si svolge la strada che prende, quelle cambiano sempre.
1: Ma parlavi adesso di viaggiare, no? E se devo essere sincero, una delle cose che mi veniva da riflettere in questo tuo discorso era che per anni, per tutti, no, la mobilità internazionale, la mobilità artistica è stata sempre considerata automaticamente positiva, no? Lo scambio era sicuramente dato per virtuoso, era un virtuosismo per antonomasia, ma oggi viviamo tempi anche un po' diversi, no? La crisi climatica da una parte, diseguaglianza nei visti, costi economici, la fatica anche stessa e lo stress personale hanno reso tutto un po' più complesso, e la mia domanda è come tu hai visto cambiare, no? E come sta cambiando il valore in questi anni in cui hai seguito il progetto della mobilità artistica, se secondo te c'è stato questo cambiamento, se si stanno inventando nuove ricette o se in verità è solo una nostra, diciamo così, sensazione da esterni che non facciamo parte di un network come il tuo.
2: No, le cose sono cambiate moltissimo. Per quanto riguarda la politica, io vedo con molta tristezza le diseguaglianze sui visti, per esempio. Trovo orribile, per esempio, che a Gasworks, un'organizzazione a Londra, in Inghilterra, sia più difficile e costoso adesso portare un artista dai paesi di Africa o di Asia di quanto lo fosse 20 o 30 anni fa. Quindi la mia risposta a questo è che proprio per questo motivo dobbiamo continuare a farlo, perché crediamo e ne abbiamo le prove concrete con le residenze, i progetti che abbiamo fatto negli anni, che scambi culturali arricchiscano sia chi viene da noi a Gasworks, ma anche noi stessi che siamo lì. Quindi host and visitor, cioè ci troviamo proprio nel mezzo di questa relazione. Certo, ci sono costi, danni ambientali e altre problematiche che questionano la cosa, però abbiamo anche nuovi strumenti tecnologici che permettono di limitare, per esempio, i viaggi, ci permettono di essere più mirati in questi scambi. Non credo che la presenza, l'esperienza in prima persona possa essere sostituita da un call su Zoom, ti dirò. Però certi Zoom, le Zoom e altri strumenti simili ci hanno permesso di essere più mirati, magari, o magari più moderati. Non dobbiamo salire in aereo per qualsiasi cosa, magari risparmiamo da una parte e mettiamo dall'altra. Tra l'altro, c'è una cosa importante, è che questi scambi tante volte li pensiamo come in relazione north to south, south to north, e Triangle ha lavorato moltissimo sull'idea di cambiare queste rotte, pensando a collegamenti più trasversali o addirittura regionali, perché certe volte la comunicazione manca, proprio perché ci sono queste colonial roots che ci portiamo avanti, che hanno fissato quelle che sono le conversazioni, ma non sono assolutamente quelle, o non devono assolutamente essere quelle. I partners del Triangle Network, ma non solo ovviamente, hanno lavorato moltissimo per cambiare i centri di gravità dell'arte, che non sono più solo Londra, New York, Berlino e pochi altri, sono anche San Paolo, Dakar, Johannesburg. E quindi la mobilità ha trovato sia nuove rotte, ma anche nuove maniere di arrivarci.
1: Credo che la biennale, questa biennale in particolare, ma anche la precedente, parli anche molto di questi temi, no?
2: Assolutamente, ed è interessante per esempio vedere nella biennale di adesso come ci siano moltissimi artisti che nella loro esperienza sono entrati a Triangle, tra Gasworks, da tutti gli altri posti. Quindi il fatto che Coyo e tutti i suoi collaboratori adesso abbiano raccolto queste persone che hanno questa esperienza molto simile a Triangle, vuol dire che queste cose hanno impattato, hanno lasciato un segno, e adesso cominciamo finalmente a vederli.
1: Abbiamo parlato di distanza, vorrei parlare anche di durata, no? Perché come tu stesso hai detto, Triangle Network nasce da un'urgenza, no? da un momento, da un bisogno in qualche modo, però poi nel tempo hai parlato di, no? un impegno di anni, di decadi, no? In qualche modo bisogna anche confrontarsi un po' con la stanchezza, con i fondi che sono sempre insufficienti, con la burocrazia, col burnout anche di persone che poi portano avanti questi sistemi. Questa domanda te la faccio perché noi viviamo anche in un mondo, un settore più che un mondo, che spesso romanticizza, no? La precarietà, e per me invece è molto importante parlare anche di sostenibilità, proprio anche economica, dei progetti. Volevo sapere qual è la tua opinione su questo e se questo è anche uno dei temi di cui si parla in Triangle Network fra artisti.
2: È assolutamente un tema che si parla, è un tema che non abbiamo risolto, è un grande problema per noi, perché le idee continuano a essere molto ambiziose, la necessità non diminuisce, ma i fondi sì. Quindi stanchezza e burnout sono problemi molto seri che vediamo, che vedo, che ho sentito in prima persona all'interno del network. Come dici tu, poi la precarietà è bella da fuori, ma è difficile e molto demoralizzante da dentro. Vorrei darti una risposta molto precisa e vorrei darti una soluzione, però purtroppo non c'è, almeno io non la vedo. La struttura di Triangle, in un certo senso, gestisce questo in maniera molto organica. Quando ci sono fondi, il network si ingrandisce, il programma cresce, e quando non ci sono, la struttura diventa più scheletrica, meno attiva, ma non muore. Secondo me questo è uno dei punti di forza del network, che nei 30 anni, quasi 30 anni in cui io sono qui, ma anche prima, ho visto proprio questo movimento organico di crescita e di largamento e ristrizione del network, proprio perché nel momento in cui tu hai bisogno di soldi pubblici o privati eccetera, sei opportunista, vai dove ci sono i soldi, fai quando ci sono. Però a differenza di altre strutture, proprio perché rimane così basica e rimane così piccola, può restringersi senza morire. E questo secondo me è stata la strategia che negli anni ha tenuto Triangle vivo, perché alla fine siamo un network di persone, molti artisti che fanno varie cose e ritagliano uno spazio per il progetto Triangle, così c'è sempre la possibilità di rigermogliare. Non è che nel momento in cui tu smetti di fare le residenze sei finito, non c'è più Triangle, no, magari c'è un momento di pausa e in questa pausa mantieni i collegamenti, mantieni l'esperienza, non perdi quello che è stato costruito, semplicemente c'è la pausa. Quindi spesso per noi pensare a progetti più che istituzioni, e anche questi progetti che magari hanno un inizio e una fine, serve per gestire proprio le aspettative. Non tutto deve sopravvivere a tutti i costi, forse è quello, partire con quell'idea aiuta, però questo è spesso il coping mechanism, una maniera di fare cose all'interno di una situazione precaria, perché l'alternativa sarebbe far niente e quindi è peggio. Quindi sì, gestisci queste dinamiche così, crescendo e sminuendosi. Ma questa è una cosa bella del network. Tanto spesso quando la gente mi chiede di parlare, lo dico che siamo un gruppo di persone, di spazi completamente indipendenti l'uno dall'altro. Ognuno ha la sua board, ognuno ha il suo programma, eccetera. E quindi la gente entra e esce. Impariamo l'uno dall'altro, non so, c'è questa organicità che alla fine ci tiene vivi.
1: Ma io credo che sia anche l'idea che poi le cose possano diventare grandi e piccole, poi di nuovo grandi, no? Questo andamento, no, quasi sinuidale, credo sia una fonte anche di speranza, no? Perché uno può anche, sentendo il tuo racconto, no, pensare che sì, c'è un momento di hype, c'è un momento di down, ma non necessariamente quel down vuol dire spegnersi, no? Vuol dire che magari si ricresce prendendo altre forme, magari prendendo altre strade. E questo io lo vedo come un messaggio di speranza, perché abbiamo tutto bisogno di sapere che le cose non per forza nascono e muoiono, ma possono anche trasformarsi e cambiare. Credo che in questo Triangle Network sia stata di grande ispirazione. Ecco, parlavo di speranza, questo è un progetto che si chiama proprio Pedagogy of Hope, quindi non posso esimermi da fare una domanda proprio sulla speranza, perché sono tempi difficili, sono tempi in cui è più facile parlare di despair che di hope, ma volevo chiederti tu dove vedi la speranza, soprattutto nei processi pedagogici. Dov'è che tu vedi, un po' me l'hai già raccontato, ma se c'è qualche, diciamo così, non tanto esempio pratico, ma qualche buona pratica che puoi indicare a chi sta ascoltando, che possa dare quel messaggio di speranza in un momento appunto come questo, parlando di pedagogia.
2: In inglese c'è un detto, where there's a will, there's a way, che parla di tenacia, no? Quindi già questo è importante, l'idea è come dicevo prima, l'importante è di fare qualcosa, perché stagnare o la paralisi è molto più, fa molta più paura. Poi sono convinto che l'arte, il suo mondo, le sue strutture siano sempre in movimento, nel bene e nel male, no? Mi sembra che stiamo attraversando uno dei momenti migliori, ma appunto se c'è qualcosa che mi ha insegnato Triangle è che se le cose continuano ad evolversi, non sono statiche, e quindi dobbiamo credere che questo cambiamento porti a svolti positivi nel long term. Il problema è che noi non viviamo nel long term, viviamo nel presente, e anche se c'è positività nel futuro, questo è qualcosa che dobbiamo costruire ora, dobbiamo pensarci come agents of change, e quindi non è che un giorno qualcosa cambierà e verrà il buono, anzi no, dobbiamo costruirlo. E la gioia del Triangle Network è il confronto quasi quotidiano con altri agents of change, cioè non mi sento isolato io che vado avanti da Croce Rossina che vuole portare avanti, no, sono parte di un gruppo di persone che abbiamo le stesse idee e andiamo avanti, con difficoltà però ci sosteniamo l'un l'altro. Quindi Anche per esempio la cosa interessante di Triangle, io mi ricordo tanti anni fa parlavo con una collega in Brasile e gli dicevo che i fondi in Inghilterra venivano tagliati, che quindi non c'erano più, non sapevo cosa fare con Gasworks, e lei mi ha guardato e mi ha riso in faccia dicendo: vedi che adesso è ora che tu impari da noi, perché noi di questa realtà che tu adesso stai scoprendo, la conosciamo da sempre, e queste sono le strategie che abbiamo usato per continuare, e queste sono importantissime, perché alla fine, vedi, questo confronto mi ha dato non solo una strategia, ma anche il conforto e l'aiuto di persone che hanno avuto un percorso diverso, ma simile in un certo senso, diverso perché le strategie erano diverse, però alla fine la stessa era di creare questi spazi, di tenerli aperti. Quindi io vedo la solidarietà nel Triangle Network come un esempio, un antidoto all'individualismo che noto per esempio il giorno d'oggi, o la binarietà, o sei di qua o sei di là. Triangle non è in realtà, è quello il bello. Il Triangle, anche nella sua struttura, come dicevo prima, lui Triangle propone una strategia, propone una metodologia, ma non dà gli ingredienti, e questo è il bello. Perché per esempio, anche tornando un po' indietro, scusa se vado un po' così, però io spesso parlo del Triangle, dico è l'opposto di Starbucks. Tu entri lo Starbucks, e che sia in Inghilterra, che sia in Bolivia, che sia, è uguale, il prodotto è quello. Invece Triangle no, Triangle è diversissimo, tu non sai che sei in un posto di Triangle, anche se alla fine i principi sono uguali. Il support system è quello che Triangle porta, però gli ingredienti sono completamente diversi, ogni artista è diverso, ogni contesto è diverso. Quindi quello è la bellezza di questo network, che appunto insegna e impara, cioè è proprio quasi automatico, tutte e due quelle cose funzionano allo stesso tempo.
1: Mentre parlavi prima di tu che apprendi da un'esperienza, da un tuo partner, mi è venuta in mente un'ultima domanda che secondo me potrebbe essere una buona conclusione, perché questo progetto Radio Gamec nasce all'interno di un museo, no? Nasce all'interno della Gamec a Bergamo, però la Gamec ha sempre cercato un po' di uscire, no, dal proprio contenitore. Radio Gamec è un progetto che dura da tanti anni, e tante progettualità portate avanti dal museo stesso cercavano di uscire un po' dai propri confini. Ecco, la mia domanda è, dal punto di vista tuo, dal punto di vista di Triangle Network, che cos'è che possono imparare i musei da reti indipendenti, no? come la vostra, da residenze, dai workshop, dagli spazi Artist Run, e che cosa invece dovrebbero evitare, no, di appropriarsi in qualche modo?
2: Ovviamente i musei fanno parte dell'ecosistema dell'arte, e hanno un loro ruolo, ed è importantissimo. Comunque da noi spero possano imparare la flessibilità nel lavorare con gli artisti e l'importanza dell'esperienza, perché a volte i musei si fissano sulla conservazione degli oggetti, che comunque va benissimo perché sono state create anche per quello, però a volte sottovalutano, secondo me, l'esperienza, l'impatto di vedere una mostra, una performance, una cosa che cambia nel tempo, perché la cultura è qualcosa di fluido, e i musei, proprio per in quanto tali, vogliono confermare il passaggio del tempo, fermare certe cose. Per esempio Triangle finisce, tutti i partner di Triangle finiscono, che sia un workshop o che sia una residenza, con un open day, e l'open day è un giorno, un momento in cui il pubblico viene in contatto con gli artisti, con le loro opere, che spesso non sono finite, per quello che dicevamo prima, questa focus del process. E questa strategia spesso accorcia le distanze tra il lavoro e l'audience, che tante volte i musei sono lì che si strappano i capelli, come prendiamo new audiences e tutte queste cose, e certe volte c'è questa distanza tra i visitor e il museo, e il contatto con gli artisti, il contatto con l'esperienza, secondo me ha aiutato molto ad accorciarle queste, perché il pubblico si sente molto più coinvolto con quello che ha davanti, ha meno paura di fare domande, conosce gli artisti, che non sono un alieno che ha un posto privilegiato in questo contesto, anzi, perché l'arte si relaziona anche a quelli che, cioè, al contesto che trova. Quindi credo sia una cosa importante riflettere a come e riformulare alcune delle maniere in cui le istituzioni si atteggiano sia agli artisti che alla loro audience, e Triangle a modo suo ha trovato una formula che funziona, che non scarta l'oggetto, cioè alla fine ci facciamo mostre, facciamo gli oggetti finiscono nel commerciale, eccetera. Ovviamente per questo parlavo di questo ecosistema. Però musei che hanno anche una visione sociale e quindi sono lì perché prestano un servizio, certe volte la maniera in cui lo fai può cambiare, anche perché secondo me la gente è entusiasta dell'arte, semplicemente non ha a volte gli approcci che aprono questa conversazione.
1: Sono molto d'accordo e ti ringrazio anche di tutto il tempo che ci hai dedicato, so che sono giorni intensi per te, quindi non voglio rubarti ulteriormente del tempo. Ti ringrazio ancora, ringrazio anche chi ha voluto ascoltare e a questo punto consiglio a tutti di visitare tutti gli spazi di Triangle Network e andare a cercare di una all'altra le differenze. Grazie ancora Alessio.
2: Grazie a te, ciao.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Buongiorno da Radio Garmic, pedagogy of hope. Io sono Lorenzo Giusti e con noi oggi abbiamo un'amica di Radio Garmic, sempre presente nei nostri diversi format dal 2020 a oggi, la performer e autrice italiana Chiara Bersani. Talvolta interprete, altre volte regista e coreografa, Chiara Bersani si muove in ambito teatrale, della danza contemporanea e talvolta anche museale, attraverso linguaggi e visioni differenti. Ciò che caratterizza il suo lavoro è quasi sempre la ricerca, la presenza di un pubblico prossimo alla scena con cui attiva una relazione, uno scambio di qualche natura, un processo di conoscenza e in qualche modo potremmo dire di apprendimento condiviso. Chiara, grazie per essere di nuovo con noi.
2: Ciao, sono molto felice di essere qui, grazie dell'invito.
1: Allora Chiara, io proverei a partire dalla fine, dalla tua apparizione alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali. Se fossimo in un programma televisivo popolare avrei potuto usare forse un'espressione del tipo che ha incantato tutti, ma siccome siamo su Radio Garmic eviterò di farlo e proveremo ad andare un po' più a fondo. Resta ad ogni modo un passaggio atipico nel tuo percorso e sicuramente straordinario. Com'è nata la cosa e che cosa ha significato per te dal punto di vista artistico e dal punto di vista politico?
2: È nata proprio con una richiesta di amicizia su Instagram, il che fa molto ridere. Sono stata contattata dal regista Marco Borarino tramite Instagram per avere un primissimo contatto e poi abbiamo organizzato un incontro in cui mi ha un po' raccontato cosa stava immaginando. E allora, cos'è stato? È stato tante cose, nel senso che la richiesta, la proposta, quando è arrivata mi ha terrorizzata inizialmente, e mi ha terrorizzata proprio perché io vengo e mi muovo e sono felice di muovermi in ambienti più un po' più radicali, diciamo, sicuramente più lontani dai grandi eventi o comunque dalle macro esposizioni. Come dicevi tu, sono molto abituata a lavorare anche con una grande consapevolezza di chi osserva i miei lavori, un pubblico proprio

0: di un minimalismo al quale mi sento di dire che appartengo. Mi ha molto spaventata inizialmente, ma ha portato a prendermi un tempo di riflessione. Sinceramente mi ha convinta inizialmente l'aspetto umano, nel senso che il dialogo con Marco è stato subito molto bello perché è molto onesto. Marco è arrivato che aveva già studiato, nel senso che aveva già ricevuto l'incarico da un po' di tempo, si era già preparato, aveva già ragionato ed era arrivato al mio nome attraverso ragionamenti solidi, diciamo. E quindi quando mi ha contattata è stato subito molto convincente nell'argomentare, perché cercava me piuttosto che altri consulenti, e da subito la sua proposta è stata un accompagnamento un po' più ampio, quindi di mettermi in dialogo, di pormi in dialogo con lui anche su alcune scelte più legate ovviamente alla parte performativa. Questo insieme al fatto che comunque io credo che anche le artiste, gli artisti radicali, diciamo, anche se è un termine sempre un po' altisonante, però sicuramente un po' più coerenti con delle proprie regole interne, e che però si muovono in questioni politiche importanti, io penso che ogni tanto sia un po' una chiamata, o almeno dobbiamo domandarci quando è il caso di uscire un attimo dalla nostra zona di comfort, se abbiamo la possibilità di fare qualcosa che potrebbe avere senso. Ovvio, ce l'hanno tanti condizionali, però da subito mi è sembrato che potevamo lavorare bene e potevamo fare qualcosa di sensato. E di lui, così come della produzione, perché l'altra cosa che mi ha convinta subito è che il dialogo si è mosso immediatamente con il regista, ma con i produttori anche partecipi, e quindi che vedevo che c'era comunque una corrispondenza tra le cose che ci dicevamo io e lui e una struttura, un sostegno produttivo intorno. E quindi ecco, abbiamo iniziato a parlare, inizialmente un po' in gran segreto, perché anche io volevo capire dove andavamo a parare, e probabilmente anche loro, quindi c'è stato un avvicinamento graduale. Ciò di cui sono molto felice è stato che io credo che abbiamo trovato abbastanza velocemente un modo per avere delle zone precise in cui io mi sarei mossa, e quindi in quelle zone mi veniva data una grande fiducia, perciò sentivo di essere veramente ascoltata, che non vuol dire che veniva sempre fatto quello che io chiedevo, ovviamente, però c'era un dialogo reale, profondo. E ecco, e quindi siamo arrivati poi al 6 marzo.
1: Giustamente parlavi di questo audience globale, che è sostanzialmente diverso da quello a cui sei solita riferirti, no? Che tu non abbia avuto l'occasione, ne avute tantissime, di parlare a un pubblico internazionale, ma questa compresenza di una globalità di sguardo e di visione su un unico evento è effettivamente unica. Ecco, ti chiederei, hai percepito delle differenze tra la narrazione pubblica più canonica della disabilità, quella che tu stai anche cercando di portare avanti attraverso un discorso più radicale, come dicevi, e quella che hai vissuto da dentro in quel contesto globale?
0: È stata una bella scuola per me, partiamo da qua, nel senso che una delle principali maestre è stata la costumista, perché una cosa molto interessante che lei mi continuava a dire mentre studiava l'abito era che bisognava capire quanto mostrare, visto che noi non volevamo nascondere il corpo, non volevamo rendere il corpo confortante e accettabile, ma volevamo che le braccia, una parte di gambe fossero mostrate. Non era una maschera quell'abito, ma era per appunto un abito disegnato per il mio corpo. E dall'altra parte però il fatto che noi non avevamo un controllo su quanto queste immagini avrebbero girato, e dovevamo stare attente a non correre il rischio di offendere altre culture. A me, quando lei me l'ha posta questa questione, forse è stata la volta in cui più di tutte ho avuto una percezione della globalità di questo lavoro. Cioè, noi dovevamo arrivare anche in luoghi in cui comunque un corpo femminile, e qui la questione di disabilità o non disabilità era totalmente marginale, in cui un corpo femminile viene coperto maggiormente. Quindi qual era il compromesso? Questa è stata veramente per me

0: interessante poi da tutti i punti di vista, anche quando ho iniziato a ragionare bene su qual era più precisamente la coreografia di questo brevissimo frammento. Cioè, io mi sarei rivolta a persone di cui non conoscevo minimamente il background, era impossibile conoscere il background, avremmo creato un'immagine che, se andava bene, sarebbe rimasta nel tempo, quindi che probabilmente verrà vista un giorno da persone con altri background ancora, e il linguaggio da cui arriva è un linguaggio invece un po' di nicchia. Cioè, solitamente il background di chi viene a vedere i miei lavori, che siano teatro, che siano nei musei, più o meno lo conosco, insomma, sono persone che scelgono di venire, quindi che hanno una serie di informazioni, e lì perciò provare a ricercare quasi con questa serie di fantasmi intorno è stato molto accattivante per me. Per quanto riguarda la narrazione, una delle questioni che per me era molto importante era che da subito con Marco Boarino ci siamo trovati affini nel volerci allontanare anche da altre cerimonie d'apertura paralimpica che sono state presentate in passato, in cui si portava avanti la narrazione della persona disabile eroica e anche della persona disabile che, per essere accettata e risultare accettabile, doveva il più possibile aderire ad una serie di norme sia estetiche che, passami il termine, acrobatiche, che solitamente appartengono, diciamo, al linguaggio più, un po' più normato. E quindi anche il fatto che è stato accettato subito da tutto lo staff artistico, dei creativi, che la cerimonia si sarebbe aperta con un gesto che di acrobatico non aveva assolutamente niente, che si posava sullo sguardo e il volto, su rendere denso un gesto semplice, e il fatto che quindi tutte le persone coinvolte, da chi creava la scena, chi creava le luci, adesso abbiano lavorato per sostenere questo momento in apertura, per me quello basta per dire che comunque si è fatto un passo in una direzione molto precisa in questa cerimonia, e è stato riconosciuto, è stato visto, in particolare dalla comunità disabile è stata vista questa cosa.
1: Proviamo a allargare il discorso al tuo lavoro in generale, al corpo, al linguaggio e alla tua pratica artistica. Abbiamo avuto occasioni di lavorare assieme tante volte, e negli ultimi anni ho seguito la tua evoluzione con grande interesse. Diciamo, il tuo lavoro mette in discussione le idee convenzionali di abilità e norma e il rapporto canonico, come dicevamo, tra performer e spettatore. Dopo tanti lavori radicali, ne cito alcuni: Gentle Unicorn, L'Animale, Deserters, Sottobosco, come costruisci oggi il rapporto tra corpo, spazio e sguardo, rapporto con lo spettatore? Che cosa è cambiato?
0: Per come lavoro io, la domanda è sempre la stessa: dove sono io, dove sono i fruitori? Che siano poi fruitori in presenza come nelle azioni performative, o fruitori dilazionati nel tempo come in un'installazione museale che resta al di là della mia presenza. Però resta il fulcro di tutto il mio lavoro, forse perché il mio lavoro partiva anche da un'esigenza di visibilità, non tanto del mio corpo quanto Chiara Bersani, ma di ciò che il mio corpo rappresenta quanto donna con disabilità genetica, con un disordine genetico dalla nascita. Quindi, partendo il mio lavoro dalla relazione tra il mio corpo e questi sguardi e lo spazio che condividiamo, che sia nello stesso tempo in tempi separati, per me la cosa che continua a essere interessante è che, andando avanti a lavorare, il contesto politico in cui mi muovo, ci muoviamo, perché poi ci muoviamo collettivamente, il contesto politico in cui ci muoviamo cambia un po' la risposta a questa domanda. Quindi, se la domanda è come impostiamo la nostra relazione per riconoscerci a vicenda e per fare in modo che il mio corpo sia sempre meno alieno, ogni volta però dobbiamo relazionarci a quello che è il contesto in cui ci stiamo muovendo. Tu hai citato inizialmente Gentle Unicorn e L'Animale, che per me sono tipo due lavori molto interessanti da mettere insieme, perché se Gentle Unicorn, che è un lavoro pre-pandemico, era tutto detto, era un po' il manifesto, se vogliamo, di quella che è il mio lavoro sugli sguardi e la costruzione di una relazione tra la performer e il pubblico. Ed era tutto un lavoro di sguardi molto diretti, di tessitura, di una sorta di comunità temporanea che avvolgeva la performer e il pubblico. Quando poi è arrivata il Covid, che con Radiogamma che abbiamo vissuto molto insieme, diciamo, e ha coinvolto molto le nostre aree geografiche e i nostri vissuti personali, quando è arrivato il Covid e a me è stato chiesto di creare un lavoro durante la pandemia, è arrivato l'animale che è un lavoro in cui, per esempio, il mio sguardo viene totalmente negato al pubblico, non cade mai sul pubblico, non voglio tessere niente, è un lavoro che va profondamente disilluso sulla possibilità di vita di una comunità. E quindi è un lavoro in cui la domanda sullo sguardo continuava a essere, anzi forse ancora più forte che in Gentle Unicorn, e però la risposta era esattamente l'opposto. Adesso, per esempio, che sto iniziando piano piano un nuovo lavoro che debutterà nel 2027, ovviamente adesso sono completamente immersa a questa nuova ondata di movimenti che rinascono veramente dal basso, dal profondo basso, di grandi mobilitazioni, che siano dal No King ai movimenti per la Palestina, e quindi a come la collettività stia tornando ad essere, forse si spera, un modo per resistere ai tempi estremamente duri che stiamo attraversando. E lì mi domando sempre, quindi, i corpi con disabilità dove si posizionano in questa nuova collettività che si sta meravigliosamente creando e che spero non sia un fuoco di paglia, ma secondo me no, non lo è. Quindi ecco, adesso sono forse più in questo momento che Zero ha un po' iniziato con Sottobosco, in cui alla fine del lavoro, anche in Sottobosco, lo sguardo veniva negato per quasi tutto lo spettacolo, ma alla fine c'era una apertura molto dichiarata, molto esplicita al pubblico e a persone che frequentavano che frequentano i miei laboratori quando allestisco lo spettacolo. Ed era già lì un piccolo, forse dire più un desiderio di tornare a creare una comunità. Adesso sono in una fase in cui penso che questa cosa sta accadendo, ma nel mondo, o almeno nel mondo che abitiamo noi.
1: Ecco, come sai Chiara, questo è un format, il settimo di Radiogamma, che parla di pedagogia, di educazione e di pensiero critico. Se pensiamo a Paolo Freire, al suo pensiero che lo ha ispirato e alla sua idea di educazione come pratica di libertà, vedi, come lo vedo io, un dialogo possibile con la tua ricerca, con la tua esperienza artistica?
0: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro sono una grande, ovviamente una grande ammiratrice. Non mi sento di dire studiosa, perché gli studiosi lo fanno con metodo, io non lo faccio con metodo, però sicuramente è un autore che ha informato e che informa tanto il mio lavoro in tanti modi diversi. Allora, come possa la pedagogia e l'idea di una pedagogia orizzontale porsi nel linguaggio di un'autrice come me, secondo me è, come dire, è anche lì di nuovo, è un po' la base di come io mi posiziono, di come assumo la mia responsabilità autoriale ogni volta che vado in scena. Intendo, io ovviamente non penso che nessuno debba abdicare dal proprio ruolo. Io sono un'autrice, preparo uno spettacolo, una performance, piuttosto che allestiamo un'esposizione, ovviamente la responsabilità che io ho è precisa e non devo abdicare a questa. Quindi ho la responsabilità di prendermi cura di questo evento, di prendermi cura di questa opera e di fare sì che sia strutturata e studiata adeguatamente. Dopodiché però tutto ciò che accade quando le fruitrici, i fruitori arrivano e vivono l'opera, che sia live o meno, allora lì deve diventare un momento di dialogo. Lì arriva l'orizzontalità per me, e l'orizzontalità arriva perché io chiedo alle persone di assumersi la loro responsabilità di audience, sapendo che loro informano gli umori, li cambiano, li spostano, come le persone arrivano, che sia vedere uno spettacolo, che sia vedere veramente un quadro, cambia tanto come poi lo percepiscono e quello che lasciano nella stanza le altre persone che stanno fruendo insieme a loro. Lì per me c'è la grande azione di orizzontalità, per esempio, Michelle di Animals I Am, che è l'ultimo spettacolo che ha debuttato, è un lavoro che vede in scena tre donne con disabilità, io non sono in scena, e c'è questo inizio che viene definito lento, è stato definito lento da alcune persone che l'hanno vissuto, e è un inizio che è vero, secondo i canoni, determinati canoni, è lento. Per me è il momento invece in cui io come autrice, le performer e il pubblico stringono un patto, cioè accettiamo tutti che stiamo vedendo un lavoro scritto da una performer disabile, da un'autrice disabile per tre performer disabili, che quindi chiede a tutti e a tutte di entrare dentro ad un altro modo di fruire lo spazio, l'azione performativa, il corpo, l'azione spettacolare che si muoverà su altri canoni. E allora serve un tempo in cui tutti ci allineiamo al fatto che stiamo andando in un altro luogo. Chi resta, e solitamente restano tutti, è uscito solo un paio di persone finora, chi resta poi è come se avesse la possibilità di zoomare lo sguardo, allenare un altro modo di guardare al dettaglio, guardare al ritmo, guardare al tempo, guardare al corpo. Ovviamente poi il lavoro si anima, cioè, e lì è la mia responsabilità. Se io chiedo questa lunga attesa iniziale, poi devo fare sì che sia motivata da tutto ciò che arriva dopo. Però la responsabilità del pubblico è accettarla.
1: Quindi, se capisco bene, la lentezza è una chiave di accesso per disimparare lo sguardo normativo sul corpo?
0: In qualche modo per me sì. A comunque allenare un altro. E è lì che c'è la pedagogia, che lì ci formiamo a vicenda. Io parto dal presupposto che so perfettamente che devo continuare, infatti questo tempo è continuamente oggetto di calibrazione, io devo restare col pubblico e devo imparare a mia volta cosa serve al pubblico per entrare in questo sguardo e per allenare questo sguardo, e chiedo però al pubblico di prendersi il tempo di abbassare un po' il battito cardiaco e quindi di accettare un tempo diverso. La questione del disimparare lo sguardo, per esempio, per me è molto affascinante, perché non sono così convinta che si possa fare, però credo che si possano allenare sguardi nuovi, che possono diventare più forti di quelli da cui arriviamo, perché forse lo sguardo anche carico di, prendiamo le cose più negative, carico di pregiudizio, carico della cultura da cui arriviamo, carico dei nostri antenati, quello sguardo lì che abbiamo tutti, che ho anch'io fortissimo anche nelle questioni abiliste, perché poi io sono disabile ma sono cresciuta nella cultura abilista e quindi sono piena di pregiudizi abilisti a mia volta, e è uno sguardo che forse io non vorrei cancellare, perché serve, a me serve, mi serve da monito, mi serve per ricordarmi come mi muovo, però sono molto felice di allenarne costantemente di più interessanti, più precisi, che diventino più forte di quello sguardo lì.
1: E parlando di lentezza, non possiamo non parlare anche di accelerazione, l'accelerazione a cui per esempio ci stiamo abituando attraverso l'intelligenza artificiale. In questa nostra stagione di Radio Gamec parliamo molto di intelligenza artificiale e di come l'intelligenza artificiale sta trasformando i nostri processi di apprendimento. Sta anche ridefinendo probabilmente concetti come quello di accessibilità e la rappresentazione del corpo. Quindi ti chiedo come guardi a questo cambiamento, come lo stai osservando?
0: Allora, io sono sempre molto laica nell'osservare il progresso tecnologico, diciamo, nel senso che deve essere neutro, è ovvio che non lo è mai, però il nostro sguardo deve, secondo me, ricordarsi che non siamo davanti a un piano né diabolico né salvifico, ma che siamo davanti al progresso. Il progresso accade, e ignorarlo lo trovo sempre molto sciocco, quindi è importante capire come entra, come arriva, cosa fa, è una materia complessissima. Però le prime cose che io sto osservando in positivo e in negativo, e sono quelle che poi hanno una ricaduta più sulle grandi masse, diciamo, perché poi io non sono uno studioso di queste cose, quindi accedo alle pratiche più semplici dell'intelligenza artificiale. In positivo, voglio partire dal positivo, in positivo sta dando nuove voci, e questo per me è sorprendente, nel senso, un piccolo aneddoto che però ci tengo a riportare perché è molto concreto. Durante un laboratorio rivolto a persone con disabilità motoria, si iscrive un adolescente, quindi persona molto giovane, che ha il corpo fermo, il corpo completamente fermo, non ha la possibilità di utilizzare la voce, utilizza, comunica con le persone grazie al movimento oculare. E quindi questo ragazzo molto carino, con tutte le rabbie, le questioni adolescenziali un po' accentuate, diciamo, anche dal contesto in cui vive, questo ragazzo entra un po' così crea un bel rapporto con me, con il mio gruppo di lavoro, e quando noi siamo poi partiti ci manda un link YouTube in cui lui registra le sue canzoni, e a me ha colpito incredibilmente perché ho proprio pensato che è una cosa che gli adolescenti da sempre fanno, di scrivere canzoni magari anche orrende, però che scrivono le canzoni per parlare del male di vivere, dell'amore, di tutte le cose che sono importanti per le persone adolescenti. Questa persona, di cui io non conosco la voce, in queste canzoni aveva una voce che evidentemente è scelto, perché poi era la stessa in tutte le canzoni, aveva una voce che cantava nel modo che piaceva a lui, che interessava a lui, cantava per lui, e questo, io come posso davanti a questo fatto avere un'opinione negativa, preoccupata o disturbata? Per me questo era incredibile. Io ho proprio pensato che eravamo davanti forse anche a un nuovo linguaggio dell'arte che nemmeno conosciamo e nemmeno sappiamo ancora come approcciare, come valutare, e che non c'entra niente con l'autotune, cioè proprio un'altra cosa in quel momento, quello che stavo vedendo. Cosa negativa, per rimanere sempre, per portare avanti entrambe le linee, cosa negativa invece, andiamo su quei giochetti che spopolavano qualche anno fa, forse l'anno scorso, 2 anni fa, sui social, giochetti in cui tu mettevi una tua foto e, non so, faceva l'immagine di te negli anni 30 in America, sai, si vanno questi giochi. Mi aveva colpito molto perché una serie di amiche con disabilità, attiviste, persone che magari abitano di più i social rispetto a me, mi avevano raccontato, fatto notare che la prima cosa che l'intelligenza artificiale faceva davanti alle loro foto era normalizzarle, faceva sparire la disabilità. E questa cosa era stata interessante. Inizialmente aveva creato molta rabbia, poi però analizzandola di nuovo, cosa fa l'intelligenza artificiale? Riflette, utilizza le informazioni che le vengono date, e quindi ovviamente come possiamo noi evitare che normalizzi il mio corpo? È riempiendola dei nostri corpi, e qui torniamo al perché è importante che un corpo come il mio vada alle Paralimpiadi, piuttosto che vengano fatti, perché è importante, credo che sia importante il mio lavoro, perché dobbiamo abituare, che sia l'intelligenza artificiale o l'intelligenza anatomica, dobbiamo abituare nuovi, allenare altri sguardi.
1: Chiara, grazie infinite, è sempre un piacere enorme parlare con te. Sai, noi chiudiamo spesso queste nostre conversazioni con delle domande un po' trascendentali, però del resto abbiamo l'obiettivo, tutto questo materiale che stiamo raccogliendo, di farlo atterrare, di compararlo, e attraverso la comparazione delle riflessioni che stiamo raccogliendo poi provare a scrivere il programma futuro educativo della GAMEC nuova, quando finalmente saremo in grado di aprire il nuovo museo. Quindi ti chiedo, se dovessi immaginare una pedagogia del futuro, a tuo avviso quale sarebbe il suo principio fondante, il suo principio fondamentale?
0: La varietà. Deve essere varia, sguardi, culture. So che può essere banale, ma in questo momento mi sembra l'unica, anche in questo momento in cui il governo che abbiamo sta molto portando nelle scuole sta cercando di riportare un insegnamento veramente al limite del coloniale di nuovo, non che non lo sia già, ma ancora di più, io credo sempre di più, ma in un modo davvero radicale, che sia fondamentale creare strutture, percorsi il più eterogenei che possibile, variabilità, diversi sguardi, diversi corpi, contraddizioni. La contraddizione è fondamentale e è meravigliosa, cioè tutte le contraddizioni che a me si sono poste lavorando alle Paralimpiadi e che ancora non ho risolto dentro di me, ben vengano. Sono forse una delle, è stata una delle esperienze più formative degli ultimi anni, proprio per le contraddizioni. E quindi, ecco, se dovessi immaginare delle parole chiave, sarebbero questa: variabilità, contraddizioni interne e quindi allenamento a un ragionamento anche divergente, ben venga.
1: Grazie, grazie a Chiara Bersani.
0: A voi, a te.
1: E a presto per una nuova puntata di Radio Gamma e Pedagogia Pop.

0: Radio Garmic. Pedagogy of hope. Education as a transformative practice.
1: Ciao Marie, benvenuta. Per cominciare vorrei chiederti di presentarti, raccontarci chi sei, che cosa fai, scegliendo tu le parole che senti più vicine per presentarti.
2: Molto volentieri, grazie. Parto dal mio nome, Marie Moïse, un nome difficilmente pronunciabile in questo paese e che mi porto sul corpo e mi porto dietro dalla nascita, proprio come il segno che più di tutti mi ha portato poi a fare quello che faccio oggi. Moïse, questo cognome che ho ereditato, significa Mosè, salvato dalle acque. Viene dalla storia della schiavitù, di cui erede la mia famiglia haitiana. I miei genitori, la mia famiglia paterna in realtà, è emigrata in Italia dall'isola di Haiti negli anni 60, uno dei paesi che per primi nella storia ha conosciuto la colonizzazione, la schiavitù di piantagione e tutte le conseguenze sul piano economico, sociale, psicologico di secoli di sfruttamento disumano. Ai tempi della schiavitù si usava assegnare un nome biblico a ognuna delle persone che veniva condannata a un'intera vita di lavori coatti, e i miei antenati hanno ricevuto appunto questo nome di Mosè, salvato dalle acque, un po' ricordarsi anche di quanto fosse difficile sopravvivere al viaggio di deportazione per mare dall'Africa verso le colonie africane. A un certo punto della storia della mia famiglia siamo stati salvati dalle acque la seconda volta, perché la mia famiglia è emigrata da Haiti verso l'Italia negli anni 50 per scappare appunto le conseguenze di una dittatura postcoloniale molto feroce che perseguitava anche i miei nonni. E a questo punto nasce, come dire, un altro capitolo della storia che mi precede e che mi porta alla mia nascita qui, quella di una famiglia di immigrati sottoposti alle condizioni di tutte le persone con background migratorio in questo paese, dover richiedere il permesso di soggiornare nel luogo in cui ci si trova a vivere, facendo l'eco della questura, dando le impronte digitali, non potendo votare, non potendo partecipare alle decisioni politiche di questo paese, non potendo accedere a gran parte del welfare né ai lavori nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione. Io sono nata in questo paese dopo che gran parte di questa storia aveva già marchiato la mia famiglia e la generazione. A me è arrivata in eredità il cognome e un nome, un po' a memoria di qualcosa, di tutto quello che mi aveva preceduto. Per tanto tempo ho cercato di capire che cosa tutto questo significasse, perché non riuscivo, soprattutto con la lingua madre che ho ereditato invece dalla mia famiglia materna, l'italiano, non riuscivo a dare nome e spiegazione a tutto questo. E ho iniziato a mettermi letteralmente alla ricerca di ragioni, di dati storici, di pezzi che mi mancavano e anche di parole che ancora non esistevano per nominare quel dolore, quella sofferenza, quella fatica di dare un posto a tutta questa storia che tendenzialmente prende posto nel corpo, in luoghi dove appunto dove la parola in realtà non parla, ma parlano altri linguaggi, i linguaggi del corpo. Ed eccomi qui oggi, quindi come ricercatrice, come attivista per i diritti delle persone razzializzate e per un futuro di riparazione di questa storia di cui sono testimone in diretta in qualche modo, e desiderosa di trasformare pratiche politiche e pedagogiche in qualcosa che si fonda, dove la politica ci aiuti a disegnare orizzonti che ancora sono annebbiati forse, e la pedagogia ci dia gli strumenti per i colori per questa immagine.
1: Grazie mille. Il tuo workshop Empowered Esercizi di Disapprendimento Decoloniale è il primo appuntamento del Public Program della GAMEC. Il 2026 infatti vede il museo impegnato in Pedagogia della Speranza, una programmazione molto ricca e dedicata all'educazione e al suo futuro, che vorremmo diventasse un laboratorio vivo e vivace di sperimentazione, di studio e di scoperta. Vorremmo ragionare, vorremmo imparare a disimparare, cioè a ragionare insieme su quegli strumenti necessari a esercitare uno sguardo critico e parallelamente a scoprire narrazioni e pratiche non egemoniche. Il workshop che porterai a GAMEC si basa su un toolkit che hai realizzato a più mani ed è una cassetta degli attrezzi che serve per avere degli strumenti per combattere la discriminazione razziale. Ecco, come nasce questo workshop, da quali esigenze e intercettando quali bisogni, da chi e come può essere utilizzato, e rispetto anche ai primi, alle tue esperienze dove hai già portato questo workshop in giro, che feedback hai ricevuto?
2: Questo workshop è basato su un toolkit dal titolo Empowered, laddove le ultime lettere della parola Empowered e D sono anche le prime della parola educazione, e non a caso. È un lavoro che abbiamo appunto approntato a tante mani grazie al supporto e alla proposta della casa editrice Capovolte e dell'ONG Acra, e che ha visto al lavoro in particolare me e Ndakem Bey, giurista e attivista e sorella di Mille Lotte, e Sara Sparavigna, anche lei con background migratorio e razzializzato come nel caso mio e di Ndakem Bey, e educatrice, pedagogista. Quello che abbiamo messo in condivisione è stato, diciamo, da una parte la formazione specifica di ciascuna. Ndak ha portato più elementi della sua formazione come giurista, Sara come pedagogista, io a cavallo tra la filosofia e la storia, e allo stesso tempo abbiamo confrontato anche quello che era il bagaglio dell'esperienza vissuta in prima persona nelle scuole italiane e che oggi abbiamo rielaborato trovandoci dall'altra parte, diciamo, della cattedra, o tra l'altra parte, diciamo, del ruolo della relazione educativa e didattica. E questo è fondamentale perché tanto come dire, in realtà esiste in termini di ricerche e di studi sul fenomeno del razzismo in Italia, meno forse ancora esiste, e abbiamo con questo toolkit voluto aprire la strada, proposte, strumenti ed elaborazione da parte di chi quel razzismo lo ha conosciuto sulla propria pelle in contesto educativo, e chi oggi in quello stesso contesto educativo ha delle proposte da fare mantenendo viva a fior di pelle quella memoria, intrecciata invece a strumenti appunto di formazione accumulati nel corso del tempo. La premessa che abbiamo voluto dare a questo lavoro dialoga con una delle frasi che più abbiamo sentito all'interno dei dibattiti, dei momenti di scambio di opinioni in contesti pubblici e culturali. Occorre ripartire dalla scuola per cambiare le storture di questo paese, e tanta speranza è riposta nella scuola e più in generale nei contesti educativi, perché queste storture appunto vengano riparate attraverso una nuova educazione verso le nuove generazioni. Volevamo dialogare in maniera anche un po' radicale con questo messaggio che spesso condividiamo, di speranza, e che condividiamo a nostra volta, ma volendo visibilizzare l'altra premessa di questo discorso. Il razzismo in questo paese si insegna a scuola, si impara a scuola, ancor prima che ancor prima che allo stadio, per strada, nei negozi o sui mezzi pubblici. Il razzismo è a scuola che viene insegnato e imparato, e da lì si diffonde in numerosi altri contesti di relazione sociale. Allora certo che abbiamo bisogno di ripartire dalla scuola per approntare politiche e pedagogie antirazziste, ma il primo luogo a cui dobbiamo insegnare, il primo luogo che dobbiamo accompagnare attraverso la pedagogia è la scuola stessa. Parlo in termini più ampi, la comunità educante, perché l'altro, diciamo, limite da superare è la credenza che il razzismo sia un fenomeno che riguarda le relazioni tra pari, laddove i pari sono appunto i ragazzi e le ragazze in contesto educativo. E invece probabilmente, anzi certamente dopo le ricerche che ci hanno portato alla scrittura di questo toolkit, la relazione che più necessita di accompagnamento pedagogico è proprio la relazione tra chi educa e chi è educata, perché il razzismo non è qualcosa che viene praticato soltanto in malafede da chi ideologicamente sposa ideali razzisti, e a ben vedere si tratta di una minoranza, quasi mi da dire più onesta del resto del mondo razzista, quella di chi dichiaratamente si professa razzista, ma sono veramente una minoranza ultraviolenta. La maggior parte delle persone che fa parte di un sistema razzista pratica razzismo senza nemmeno rendersene conto, e in questa grande maggioranza si annoverano insegnanti e figure educative che fanno parte dei migliori contesti in cui riponiamo la speranza in questo paese. E allora è proprio facendo tesoro di esperienze appunto di questo tipo di relazione compromessa dal razzismo, che noi stessi abbiamo conosciuto sui banchi di scuola, che abbiamo voluto approntare una cassetta degli attrezzi che permettesse di sperimentare, perché ogni setting di laboratorio è a tutti gli effetti un luogo di sperimentazione, forme alternative di relazione, o meglio, forme che permettessero di disimparare la normalità di relazioni educative basate su un implicito razzismo. Lo abbiamo appunto pensato attraverso alcune pratiche di workshop che possono essere portate nelle classi come in altri contesti educativi, come possono essere i musei o altre istituzioni culturali, e abbiamo accompagnato questo toolkit di una serie di stimoli pedagogici, ovvero stimoli di riflessione perché quella pratica antirazzista sia preceduta da un lavoro su di sé, di chi attiva la relazione pedagogica e chi attivandola si vuole mettere in gioco, affinché la trasformazione non sia solo appunto dell'uno, ma della relazione da entrambi i poli o se collettiva ancora meglio. E abbiamo accompagnato il tutto di un glossario, un vocabolario antirazzista e decoloniale di base, perché per poter praticare antirazzista abbiamo anche bisogno di iniziare a pensare antirazzista, di dotare il nostro sistema di pensiero delle parole adeguate, delle parole necessarie per nominare una realtà antirazzista e per nominare quelle che possono essere appunto le nostre pratiche quotidiane antirazziste e decoloniali. Per farlo abbiamo bisogno anche di parole di piena sostanza. Le abbiamo messe in ordine alfabetico, dalla A di affirmative action alla V di vittimizzazione secondaria, e ogni vocabolo è correlato in maniera prioritaria a una delle attività, affinché appunto non sia una lettura diciamo canonica e scolastica quella che proponiamo, ma molto libera attraverso un percorso interattivo anche tra chi legge e le proposte contenute in questo workshop.
1: Paulo Freire, pedagogista brasiliano a cui il programma di pedagogia della speranza si ispira, scrive che proprio la speranza da sola non trasforma il mondo, ma che senza di essa non ci sarebbe azione. Ecco, una delle azioni che tu porti quotidianamente nel tuo lavoro è un impegno verso una decolonizzazione, una decolonizzazione del linguaggio, della cultura, del pensiero. In che modo le pedagogie decoloniali portano a ripensare la trasformazione sociale e provare a immaginare un futuro più equo?
2: Ciò che io credo hanno di prezioso, più di prezioso, le pedagogie decoloniali e il pensiero decoloniale in senso ampio è che non si tratta di filosofie nate dal pensiero, sono filosofie nate dalla lotta, nate dalle esperienze storiche di trasformazione. È un'elaborazione a posteriori di ciò che, avendoci preceduto, ha già dimostrato che il cambiamento è possibile e che cosa lo rende possibile. Pedagogia decoloniale quindi è una, come dire, per me è un patrimonio storico e culturale segnato dal desiderio di non creare interruzione tra le trasformazioni sociali che ci hanno preceduto e quelle odierne e quelle a venire, e ci permette davvero di trasformare innanzitutto il rapporto col passato per poterlo concepire proprio come un, più che una cassetta degli attrezzi, un vero forziere del tesoro di tutto ciò che ha funzionato prima di noi e che, se è arrivato fino a noi, è perché persone in carne e ossa, comunità in carne e ossa, hanno lottato affinché a noi questo patrimonio arrivasse. Occorre onorare tutto quello che è stato, tutta la speranza che è stata nutrita prima di noi e che ci ha permesso a questo presente di arrivare. Aggiungo forse qualcosa, perché l'altra faccia, io credo, di una necessaria cultura della speranza da praticare quotidianamente, occorre anche avere la coscienza radicata nella storia che decolonizzazione non è una metafora valida per una qualsivoglia trasformazione di superficie o di poco conto. La decolonizzazione è stato un processo storico molto doloroso, innanzitutto per chi l'ha portata a compimento. Ha avuto a che fare con tanta violenza. Non ci sarebbe stata decolonizzazione se non ci fossero stati secoli di una violenza disumana. Occorre ricordarselo perché coltivare speranza non significa edulcorare o romanticizzare fino a rendere ciò che è stato una sorta di favoletta. Rischiamo altrimenti lo svuotamento di significato di quello che è avvenuto, e rischiamo di farlo arrancare in una sorta di impasse, di via senza uscita. Invece ha molto senso, io credo, accettare il contatto con la trasformazione in tutti i suoi aspetti. E lì, come dire, a sintesi, c'è un aspetto molto faticoso del cambiamento, e noi abbiamo bisogno di accettare anche questo. Cambiare è faticoso, ma allo stesso tempo quello che imparo dalle pedagogie della speranza è che il cambiamento non è semplicemente dettato dal fatto che non ho più niente da perdere, dal fatto che la mia vita è talmente terribile che non resta che cambiarla. Il cambiamento diventa qualcosa di vitale e possibile quando facciamo esperienza di una vita alternativa, talmente più bella che non sono più disposta a perderla, anche se l'ho vissuta per 2 ore all'interno di una lezione in classe di un piccolo laboratorio. È lì che io voglio arrivare e continuare ad arrivare giorno dopo giorno.
1: Nel suo testo più celebre, Pedagogia degli oppressi, un libro del 70, Paulo Freire racconta il suo approccio educativo emancipatorio, nato negli anni 60 in Brasile, nato per lavorare insieme ai contadini alla alfabetizzazione, trasformando l'educazione da strumento di sottomissione, lui parla di conoscenza depositaria, a mezzo di liberazione attraverso il dialogo e la presa di coscienza della propria posizione all'interno della società civile. Ecco, la sua analisi riguarda soprattutto l'aspetto di classe, la presa di coscienza appunto della propria classe di provenienza, ma pensatrici e pensatori successivi, una tra tutte l'attivista, scrittrice, teorica femminista statunitense nera Bell Hooks, hanno espanso successivamente il suo pensiero, includendo anche questioni ad esempio di razza e di genere. Nel tuo lavoro hai ragionato e ragioni tuttora moltissimo sul sistema di oppressioni interconnesse. Di cosa si tratta?
2: Io penso che sistema di oppressione possa essere riassunto in queste parole. Sistema di oppressione è un modo di stare in relazione dal micro al macro, dalla relazione che possiamo avere tra noi in una stanza a quella che ci tiene in relazione a livello globale, tutti e tutte. Ed è un modo di stare in relazione dal micro al macro basato sul trarre vantaggio dalla sofferenza altrui. E davvero io questo posso farlo con le persone a me più prossime, a me più vicine, o con persone che in questo momento si trovano dall'altra parte del pianeta, ma, per dirlo con una frase che una volta letta in un libro mi ha colpito, non puoi strappare un fiore da un prato senza turbare una stella. Siamo interdipendenti e a effetto domino, a effetto diciamo di relazione su relazione, tutto il nostro muoverci in questa società si basa su una catena di relazioni e si condiziona in una catena di relazioni. Questo significa che io magari non ho neanche percezione di far parte di un sistema di oppressione, perché traggo vantaggio dalla sofferenza di qualcuno che non arreco io direttamente, ma di cui anche mio malgrado sono complice o connivente. Traggo vantaggio appunto dalla sofferenza di classe, come Freire ci ha insegnato a guardare e a resistere contro, ma posso anche trarre vantaggio da sofferenza e violenza di genere e di razza. E si tratta di forme di sofferenza interconnesse, proprio perché sono interconnessi, appunto interdipendenti, i corpi che queste sofferenze vivono. Ogni qualvolta, per fare degli esempi molto semplici, vado al supermercato e non mi domando chi ha prodotto quella salsa di pomodoro che sto comprando per farmi semplicemente una pasta stasera, sto traendo vantaggio dalla sofferenza di chi quei pomodori li ha raccolti per pochi centesimi a cassetta, li ha messi sul mercato affinché io questa sera potessi farmi una cena tranquilla. Ogni volta che, accedendo a un bagno pubblico, non mi domando chi è passato da questo bagno e lo ha reso così pulito e profumato, mi sto disconnettendo dalla fatica che ha logorato il corpo, molto probabilmente di una donna, molto probabilmente con background migratorio, poiché nel corso dei secoli di questo sistema di vantaggio e sofferenza si sono andate veramente a strutturare gruppi sociali e a segregare gruppi sociali, così che quelle che sono considerate le attività di minor valore e di maggior logoramento fisico e mentale sono assegnate a quei gruppi che sono considerati di minor valore. Allora abbiamo un intero appunto lavoro di disapprendimento da fare, di azioni del quotidiano, di questo vantaggio anche inconsapevole di cui continuiamo a beneficiare, e forse anche un disapprendimento etico, di valore, perché c'è qualcosa di paradossale nell'aver assegnato poco valore a chi di fatto, pur logorando il proprio corpo, si dedica a quelle che sono le attività di maggior cura della nostra vita, quelle da cui la nostra fioritura di vita dipende. Altro che disprezzarle, abbiamo bisogno di nuovi apprendimenti per onorarle come collettività sociale.
1: In Elogio del Margine Belux scrive che appunto il margine non è solo un luogo di oppressione e privazione, ma un luogo radicale di possibilità, uno spazio di resistenza che permette di vedere la società con uno sguardo critico, che rifiuta di conformarsi alle narrazioni dominanti. È uno spazio generatore e creatore appunto di sguardi critici e alternativi. Produrre sapere e produrre sapere dai margini è una pratica orientata alla trasformazione sociale e alla giustizia. In che modo secondo te la cultura può diventare uno strumento di pratiche appunto trasformative e creazioni di nuovi immaginari?
2: Una premessa è doverosa. Quando Belux scriveva ed elogiava i margini, parlava ai margini di una società in cui appunto venivano espulsi tutti quei soggetti considerati di minor valore, ed è a loro che parlava per restituire loro valore, anche perché lei stessa da quei margini proveniva e in quei margini è cresciuta e ha elaborato il proprio sapere. Se parliamo di margini con Belux è perché esiste un centro che quei margini li ha creati, disprezzando chi poi ai margini ha lasciato. Il miglior modo per espellere qualcuno verso i margini è dirgli: tu vali poco, tu non mi piaci, tu sei sbagliato, è colpa tua. Fare cultura dei margini è un lavoro terapeutico per riparare le ferite di tutto questo meccanismo di espulsione. E io credo ancora oggi il senso di fare cultura dei margini deve stare molto attento a ciò che ancora oggi si trova al centro e ancora oggi produce questi meccanismi di segregazione ed espulsione. Allora, per continuare a fare cultura e produrre sapere dai margini, io credo sia fondamentale che quel sapere prodotto ai margini continui a non piacere al centro, continui in un certo senso ad essere bollato come sapere che vale poco, sapere che di serie B, a essere bollato come rozzezza, come volgarità, come qualcosa appunto che è da tenere ai margini. Perché ciò di cui dobbiamo, io credo, fare attenzione è che semplicemente i margini a un certo punto si risolvano perché vengono riassorbiti verso il centro. Non avremo risolto niente, avremo solo forse rimpolpato un po' il centro e prodotto nuovi margini, nuova ulteriore violenza, nuova ulteriore devalorizzazione e disumanizzazione. I margini si dissolveranno quando si dissolverà un centro, il centro. E allora benvenga che tutto quel sapere che ai margini viene prodotto continui a non piacere a chi al centro continua a voler rimanere detentore esclusivo del potere.
1: Grazie mille, Marie.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Sono molto felice di essere oggi con Paolo Fresu, trombettista, compositore, scrittore, tra le voci più riconoscibili del jazz contemporaneo, direttore artistico del festival Time in Jazz a Berchidda e per oltre 25 anni alla guida dei seminari jazz di Nuoro. Benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
1: Io ti chiederei di partire proprio dall'inizio, di raccontarmi come sei arrivato al jazz?
2: Ma intanto io vengo dalla Sardegna, ma insomma ormai questo è risaputo, da un piccolo paesino che si chiama Berchidda, provincia di Sassari, al confine tra il Logudoro e la Gallura, figlio di pastori e di contadini, quindi niente a che fare con la musica e con l'arte. Seppure mio papà fosse appassionato di scrittura, amasse anche l'arte, hanno seguito sempre i concerti, mi hanno sempre molto sostenuto, aiutato, insomma lui non poteva studiare perché non avevano le possibilità in quegli anni, e quindi poi però ha scritto poesie, racconti, soprattutto ha collezionato parole che si stavano perdendo, che io raccolgo in maniera certosina, in una sorta di vocabolario che prima o poi vedrà la luce. E quindi questo è un po' il contesto generale, un paese dove c'era una banda, dove c'è tuttora una banda molto antica che è nata nel 1913, e io vedevo questa banda passare, il mio sogno era in qualche modo farne parte. E loro avevano comprato una tromba in terza quarta mano, perché non potevano permettersi altro, per mio fratello che è più grande di me, che voleva appunto apprendere la musica. Poi lui ha lasciato, il mio sogno bambino era quello di toccare questa tromba, fino a quando il maestro della banda non mi ha detto vieni a trovarci, e lì è nato tutto. Poi complessi di musica leggera, vado velocissimo, e poi la scoperta del jazz alla fine degli anni 70 con il pianista che suonava nel gruppo di musica leggera, che a differenza mia, che ero figlio di pastore, era figlio di un dentista appassionato di opera di jazz, e lui mi passava le prime cassette con le registrazioni dei musicisti di jazz, e poi da lì è nato tutto. Prima in Sardegna, poi sono stato a Siena come allievo nel 1980, nel 1982, erano anni diversi da quelli di ora, non c'era modo di studiare il jazz se non andando nei luoghi dove questa musica si respirava. E poi dall'85 sono diventato io stesso insegnante in quei corsi, ho iniziato l'attività professionale più o meno nel 1982, nell'88 è nato il Festival di Jazz di Berchidda, che continua ad esistere, quest'anno compie 39 anni, si svolge nel mese di agosto, e nell'89 sono nati appunto i seminari di Nuoro, che ho diretto per 25 anni, e poi ho lasciato volutamente il posto ad altri perché mi sono detto perché bisogna necessariamente partire dalla Sardegna per andare ad apprendere questo idioma fuori, creiamo anche noi un luogo in Sardegna, non solo per i musicisti sardi, ma dove possano venire anche i musicisti da fuori dalla Sardegna, e creare così uno scambio importante. E tutto è partito in questo modo. Poi la musica per me è diventata un linguaggio aperto, non solo verso le altre musiche ma verso le altre arti. Mi piace scrivere, appunto, come è stato detto, mi piace pensare di musica, mi piace mettere la musica al centro del mondo e fare sì che attraverso questa poi si possano scoprire tutte le altre cose belle, importanti che ci stanno a cuore.
1: Ci sono queste due scuole di pensiero per cui da una parte il jazz ha la nomea e di essere un genere musicale che si apprende con una pratica e un insegnamento quasi marziale, come, che è un po' la storia che è passata al cinema con film come Whiplash di questo genere, ma dall'altra parte invece c'è chi dice che no, assolutamente non si può insegnare perché è un modo di suonare che viene solo dalla persona, dallo stare insieme agli altri, da creare una connessione che va al di là dell'insegnamento. Tu dove sei tra queste due polarità?
2: Mi colloco un po' in mezzo, come sempre. La verità credo che alla fine stia sempre un po' al centro, vale a dire che io personalmente ho appreso il jazz da solo. Io poi sono anche diplomato al conservatorio, ma sapevo che quel diploma non mi sarebbe servito per il lavoro, mi sarebbe servito, cioè andavo al conservatorio realmente per quello che la scuola dovrebbe essere, cioè per apprendere qualcosa che nessuno mi aveva dato prima, e che sapeva, il maestro della banda insegnava tutti gli strumenti, ovviamente aveva insegnato a me anche la tromba, ma in una maniera così molto artigianale, diciamo così, quindi avevo bisogno di capire meglio come si suonava lo strumento, di entrare in merito anche a tutto il mondo della musica classica, che peraltro amo moltissimo, eccetera eccetera. E il jazz l'ho preso da solo perché abitavo nel mio piccolo paese, non avevo modo di suonare con altri musicisti, e quindi cosa facevo? Mettevo i dischi a tutto volume, cercavo di trascrivere ogni nota che sentivo e poi cercavo con la tromba di rifare esattamente quello che ascoltavo, fino a quando mia madre o un vicino non mi bussavano alla porta e dicevano basta con questa cosa, ore ed ore, tanta passione, tanto tempo, perché quando si ha passione il tempo non esiste ed è importante. Quindi ho preso il jazz in questo modo, poi ovviamente l'ho preso suonando con i musicisti, perché c'è un'osmosi, una trasfusione, diciamo così, di informazione. Quello che consiglio sempre agli allievi: suonate con musicisti più bravi di voi, è così che si apprende, è così che si parla. È così che Miles Davis, quando partì dall'Illinois, lasciando la sua famiglia borghese, suo padre era un dentista e un politico, andò a New York apparentemente per studiare in una scuola. In realtà lui è andato a New York perché sapeva che sarebbe diventato un artista, un musicista, solamente se si sarebbe seduto davanti a Charlie Parker mentre suonava, e quindi girò per New York per giorni e giorni e per settimane, fino a quando non trovò il luogo dove suonava Charlie Parker. Lui ogni sera era lì davanti a lui ad apprendere quello che sentiva, fino a quando Parker gli disse: ma scusa, ma tu chi sei, che sei qui tutte le sere, un ragazzino, e lo chiamò a suonare con lui. Credo che sia questa la strada, però la scuola è sempre importante, perché la scuola permette di velocizzare questo apprendimento, o meglio anche di dare tutta una serie di informazioni che riguardano il lessico, che riguardano per esempio le scale, gli accordi, il repertorio, una serie di cose. Però certo è che la scuola non può insegnare come diventare artisti, non può insegnare anche per esempio come suonare con swing, perché sono delle cose che appartengono a noi, un po' alla nostra anima, e quindi penso che alla fine il criterio di apprendimento, di insegnamento, stia un po' in mezzo. Da una parte bisogna prendere le regole, perché il jazz, perché l'improvvisazione non si improvvisa, si insegna, si può anche insegnare, però allo stesso tempo poi bisogna apprendere attraverso l'oralità. È come apprendere una lingua, è come quando impariamo un francese a scuola o l'inglese a scuola, quando andiamo a Parigi o andiamo a Londra non capiamo nulla, solamente stando lì, vivendo in quei luoghi, poi si apprende. Certamente chi vi arriva attraverso un percorso scolastico è più facilitato, apprende prima, solamente la scuola serve a poco, come tutte le scuole, ma se la scuola poi si unisce alla pratica, alla possibilità poi di mettere in atto tutto quello che si sa nella realtà del quotidiano o su un palcoscenico, allora questa cosa assume un significato. Per cui penso che ciò che sia importante sia mettere insieme questi due aspetti e farlo oggi in una maniera anche nuova rispetto a quando ho iniziato io, perché oggi ci sono i device, ci sono i tutorial, uno apre il computer e trova tutto quello che vuole. Ai miei tempi non era così. Io andai a Siena la prima volta nell'80 e ricordo che tornai a casa con una pila enorme di libri fotocopiati, ancora si potevano fare le fotocopie, io ancora non li ho mai aperti. E non so come ho fatto soprattutto a portarli a casa, perché viaggiavo con la nave, con i treni, io non so come quelle pile di carta che pesavano un sacco, come le ho portate a casa, ma di fatto l'ho fatto. Era un tempo diverso, si apprendeva con un tempo diverso, con una profondità diversa rispetto ad ora. Ora ci sono molti più giovani che suonano benissimo, perché appunto ci sono tutti gli strumenti per l'apprendimento, non solo a casa, basta più un computer, ma gli ascolti. Il jazz finalmente è entrato nei conservatori di musica, quando prima era quasi bandito. Io scappai dal conservatorio di Sassari perché il mio insegnante scoprì che suonavo il jazz, che era la musica del diavolo. Oggi il jazz è di fatto a tutti gli effetti parte dei programmi didattici dei conservatori di musica. I tempi sono molto cambiati, ma ciò non è importante. Credo che alla fine il bilanciamento tra ciò che si apprende, tra la parte teorica e la parte pratica, che è quella del fare musica tutti i giorni e del farla sui palchi, nei club, possibilmente suonando con persone più brave di noi, sia comunque, nonostante tutto, rispetto ai miei tempi, l'unica possibilità per fare sì che poi la musica diventi realmente un mezzo espressivo e artistico e non solamente uno strumento che ha a che fare con la matematica.
1: Analizzando questa forma profondamente relazionale del jazz, questa necessità di stare sempre nell'ascolto, che è tra l'altro uno dei principi di Pedagogia della Speranza, che è il libro di Paolo Freire a cui ci ispiriamo quest'anno per il nostro programma, cioè la capacità di stare nell'altro con l'ascolto e anche nel rapporto tra educatore e discepolo, diciamo, l'importanza che ha anche l'educatore di non porsi in maniera gerarchica con le persone a cui si riferisce, ma ad avere sempre un rapporto orizzontale. Tu cosa hai imparato da questo modo di stare nella musica che richiede il jazz?
2: Intanto credo che sia un argomento questo dell'educazione alla speranza che è proprio necessario in questo presente che stiamo vivendo. Sono giornate buie, molto complicate, anche molto pesanti per tutti noi, per quello che sta accadendo in questo momento nel conflitto medio orientale, ma non possiamo dimenticare quello che è accaduto poco tempo fa, non possiamo dimenticare quello che è accaduto durante il Covid, che non era un conflitto con le armi, ma si battagliava con un'arma invisibile, forse estremamente subdola. La musica, l'arte in genere, è una metafora, sono una metafora del nostro quotidiano, del nostro vivere quotidiano. Ciò che mettiamo in pratica nella musica, nello specifico, dovrebbe essere ciò che dovremmo mettere in pratica nel nostro quotidiano di tutti i giorni, indipendentemente da quello che facciamo nella vita, dalla nostra professione, indipendentemente da tutto. Siamo cittadini che fanno parte di una polis, di una società che deve essere costruita secondo dei parametri, da laddove questi parametri possono anche essere interpretabili, ma dove il concetto del rispetto dell'altro comunque sia non è interpretabile, assolutamente no, indipendentemente da tutto. Siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle, dalla nostra religione, dal luogo in cui viviamo, e quindi credo che questo sia il primo punto da cui partire. E se tutti fossimo in grado probabilmente di rispettare l'altro e dunque di stare a sentirlo, perché tutto sta nel sentire, la nostra capacità di sentire, se noi stiamo a sentire gli altri probabilmente riusciamo a capire che cosa sono realmente, cosa hanno di diverso rispetto a noi e quanto questa diversità può essere preziosa per noi. La musica da questo punto di vista è una metafora straordinaria, il jazz lo è ancora di più, in quanto musica improvvisata è una musica che necessita di una grande attenzione all'ascolto, perché in un quintetto che sta su un palcoscenico, io faccio sempre l'esempio agli allievi, dico siamo in cinque sul palco e io che sono il leader di questo progetto, ho in mano una pallina da ping pong, la lancio in aria e qual è l'obiettivo? È quello che questa pallina non debba mai cadere per terra. E chi è che prenderà questa pallina dopo di me? Non lo so. Ognuno si deve fare, deve essere responsabile di questo. Ognuno deve al momento opportuno sentire il momento per fare sì che quella pallina possa essere presa in mano e possa essere rilanciata a qualcun altro. L'ascolto è fondamentale. Nel jazz si usa una parola molto bella che è interplay, cioè la possibilità di comunicare tra di noi, che è fondamentale soprattutto nel jazz. L'interplay dovrebbe essere in tutte le musiche, dovrebbe essere nel nostro quotidiano, ma nel jazz in particolare, perché soprattutto dopo un disco che è uscito nell'agosto del 1959 di Miles Davis, Kind of Blue di Miles, lo ricordo, quest'anno sono i 100 anni dalla sua nascita, ci sono tante cose che si stanno facendo in questo anno. Kind of Blue fu un disco che svuotò totalmente la ricchezza armonica della musica che si era sentita fino ad allora, in particolare del bebop, che era stato inventato dai suoi amici Charlie Parker e Dizzy Gillespie, che era una musica molto densa dal punto di vista armonico, e aveva costruito una nuova musica piena di spazio, di silenzio, dove gli oggetti da toccare non erano più 100, erano 1, 2, e quindi questa musica necessitava soprattutto di un grande ascolto, c'era molto più spazio all'interno. Ascolto significa anche appunto spazio, silenzio, un silenzio di cui alcune volte si ha paura e che invece è fondamentale, perché nel momento in cui diciamo una cosa poi dobbiamo lasciare agli altri la possibilità di metabolizzarla, e magari lasciamo anche agli altri la possibilità che loro dicano qualcosa di diverso, oppure che proseguano il discorso, oppure che egoisticamente, se noi abbiamo detto una bella cosa, il fatto che noi la lasciamo lì fa sì che qualcun altro la recuperi e la renda ancora più bella, aggiungendovi il suo. Quindi Interplay significa in qualche modo costruire, non significa distruggere. Costruire relazioni significa dare agli altri l'opportunità di comprenderci, di capirci, di scoprirci, e tutto questo non dovrebbe fare parte solo della musica, solamente del jazz, o solamente del jazz che arriva dopo il 1959. Dovrebbe essere ciò che ognuno di noi dovrebbe mettere in atto ogni giorno, nella società, nella scuola, nei luoghi di comunicazione, nei nostri media, nella nostra televisione, in tutto quello che accade. Oggi si grida e basta, si parla sull'altro, quando invece, indipendentemente dalle proprie posizioni, è sempre necessario ascoltare l'altro, perché se non ascoltiamo l'altro stiamo sopra di lui, in qualche modo stiamo portando una sorta di violenza che può essere all'inizio verbale e che poi però diventa una violenza altra, che fa sì che si arrivi purtroppo alla società che stiamo vedendo, ai nostri conflitti, a tutto quello che non sta funzionando, alle morti, alle invasioni, eccetera eccetera. E c'è un'altra metafora fondamentale soprattutto per il jazz, in un momento in cui questa non capacità di ascolto fa sì che ci sia una discussione in atto che faccia sì che poi ci siano i morti in mare, per esempio sul nostro Mediterraneo. Cioè il jazz nasce proprio dalle migrazioni dei primi del secolo scorso. Cioè, non ci fossero state le migrazioni dell'Europa e quindi della sua musica, delle sue radici, che si scontravano, che si incontravano con quello che accadeva negli Stati Uniti d'America, soprattutto nel sud degli Stati Uniti per quello che riguarda il jazz, cioè New Orleans, con il mondo africano eccetera eccetera, non sarebbe nata questa musica meravigliosa che ha rivoluzionato in maniera prepotente direi tutto il Novecento e che continua a farlo. Quindi il tema del jazz è un tema estremamente contemporaneo, perché è capace di fotografare il presente in una maniera realmente contemporanea, e dunque viva il silenzio, viva la capacità di ascolto, viva l'interplay, perché la speranza, se ci deve essere, e noi dobbiamo darla, soprattutto ai nostri figli in questo momento, è proprio quella dello smontare questa società che stiamo vivendo e provare a ricostruirla con dei parametri nuovi che siano capaci realmente di metterci in ascolto, di rispettare l'altro, di conoscerlo meglio, di curiosamente accettarlo per quello che è. Tutto ciò in musica è ricchezza.
1: Tutta la tua carriera hai sempre portato avanti un dialogo continuo con le tradizioni, a partire da quella sarda, ma poi anche con i tuoi viaggi in giro per tutto il mondo. Credo tu abbia ormai toccato tutti e cinque i continenti. Cosa significa per te oggi ascoltare e far proprie queste tradizioni senza appropriarsene, rispettandole?
2: Significa dare un futuro alle cose, e significa... Avanti ieri ho fatto una conferenza a Bologna in cui si parlava di futuro, e dicevo: ma nessuno usa più la parola presente, parliamo sempre di futuro, ma il futuro com'è che lo costruiamo? Lo costruiamo attraverso il nostro presente, però stranamente abbiamo una paura folle di parlare del presente, perché è un presente veramente difficile. Invece dovremmo, per parlare di futuro realmente, dovremmo prima di tutto individuare cosa non sta funzionando in questo presente. Invece parliamo futuro, il futuro sarà così, ma poniamoci il problema di cosa siamo oggi. Quello che siamo oggi è quello che siamo stati, semplicemente. E noi dobbiamo portarci appresso quello che eravamo, nel bene e nel male. Nel bene perché quello che eravamo è stato costruito nel bene non va dimenticato ma va innestato. Quindi parliamo della musica, possiamo parlare di quello che ci hanno insegnato nelle nostre famiglie, eccetera, eccetera. Ciò che non ha funzionato, perché non è che il mondo di prima fosse migliore di quello di oggi, era semplicemente diverso con le sue cose positive, con le sue cose negative. Ciò che non ha funzionato, cioè il male del passato, non va dimenticato, perché altrimenti continueremo a reiterarlo, a farlo nella stessa maniera. Pertanto la memoria è fondamentale. La memoria è fondamentale perché è il nostro pedigree, è la nostra vera ricchezza. Probabilmente quello che sta accadendo oggi sta accadendo perché ci siamo dimenticati del passato, tendiamo a dimenticarlo troppo presto, tendiamo a dimenticare ciò che è accaduto durante le nostre guerre, tendiamo a dimenticare tutta una serie di cose, tendiamo a dimenticare coloro che hanno costruito il nostro paese, spesso morendovi nelle battaglie, dimentichiamo alcune volte il sacrificio anche di quello che qualcuno ci ha lasciato realmente, un sacrificio economico, un sacrificio morale in alcuni casi, il sacrificio delle persone che hanno speso le loro vite per questo. La musica è un qualcosa che si evolve di giorno in giorno e quindi quello che noi siamo oggi è semplicemente il risultato di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo visto. Hai detto bene, la musica mi ha permesso di viaggiare tanto nel mondo e quello che vedo è ciò che metabolizzo nella musica. Non è che mi alzo la mattina, mi metto al pianoforte e scrivo un brano così. C'è sempre un motivo per comunicare, per scrivere, per suonare, eccetera, eccetera. E noi suoniamo quello che vediamo, quello che sentiamo e soprattutto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito in passato. Per cui il tema della memoria, il tema del passato, non è un tema vetusto, non è un tema da cancellare, al contrario, secondo me è un tema fondamentale, perché allora sì che ha un senso parlare del presente, di quel presente di cui teniamo a non parlare, perché vogliamo necessariamente fare un salto ed andare verso il futuro. Ma qual è il futuro? Non esiste il futuro è il nostro presente. Solamente se noi indaghiamo sul nostro presente saremo in grado di percepire un futuro. Il 19 di gennaio mio figlio ha compiuto 18 anni, Andrea, e io nei miei social non parlo mai di cose private, ma ho sentito il bisogno in qualche modo di dire al mondo che mio figlio aveva compiuto 18 anni, perché capita una volta nella vita, e ho esordito nel post che ho fatto su di lui dicendo: Andrea, prima di tutto ti chiedo scusa per quello che ti stiamo lasciando, non potevo fare altrimenti, sarei stato

0: dimenticare nulla, né le cose buone, né tantomeno e soprattutto le cose cattive, perché attraverso l'esempio degli errori fatti prima che noi oggi dobbiamo trovare una via affinché non si commettano più.
1: La Biennale d'Arte di Venezia di quest'anno è stata intitolata dalla curatrice e dal suo team In Minor Keys, che nella musica ha un significato non solo tecnico ma anche emotivo, un significato evocativo molto preciso e molto connotato. Secondo te stiamo vivendo in minor keys?
0: Assolutamente sì, stiamo vivendo in un tempo minore, ma non minore dal punto di vista, minore può avere molti significati diversi, ma se usiamo proprio il significato in musica del maggiore e del minore, la musica maggiore è una musica che dà vita, che è vitale, che in qualche modo offre una via verso quella speranza di cui parliamo. Il modo minore è un modo un po' melanconico, un po' triste, diciamo tinte tenui, forse un chiaro scuro in alcuni casi, quando il modo maggiore invece è un modo colorato. Ecco, io non voglio dire che il mondo debba essere sempre colorato, no? Non avrebbe senso magari fosse così, però certamente in questo momento c'è una monocromia che non è, come dire, la musica è straordinaria perché ha una varietà di colori, di situazioni, di mood emotivi che la rende interessante, che la rende ricca, per cui è fondamentale che ci sia il minore, che ci sia il maggiore, che ci siano modi totalmente diversi tra di loro, altrimenti sarebbe una noia mortale. Ma nel momento in cui c'è una monocromia, eccetera, questa dimostra che evidentemente c'è un problema, c'è un qualcosa di serio che non sta funzionando, perché il maggiore non c'è proprio. Il maggiore, secondo me, in realtà c'è, e altrimenti mancherebbe la speranza di cui parlavamo prima. C'è un maggiore nelle vite di ognuno di noi, c'è un maggiore in una società che invece ha voglia di rimboccarsi le maniche, di costruire, c'è un maggiore nelle tante persone che tendono la mano, nelle persone che vogliono essere solidali, nelle persone che si emozionano ancora, nelle persone che vanno ad un concerto e che alla fine vengono e mi dicono: mi sono molto emozionata a sentire il tuo concerto. Fortunatamente questo mondo ha ancora tante chiavi per aprire tante porte diverse. Non è vero che un mondo distrutto che non si può ricostruire, assolutamente no. La parte che emerge purtroppo per una serie di relazioni di relazioni di oggi, di modi di comunicare eccetera eccetera, è sempre quella peggiore. E però io credo che l'uomo sia ancora in grado di ritrovare un umanesimo di fondo che è quell'unico che può salvarci, cioè ritrovare una relazione con noi come persone che farà sì che in qualche modo si indaghi meglio su quello che stiamo facendo. Certo non possiamo farlo da soli, come vediamo ormai chiunque si erge una mattina ad essere presidente di una grande democrazia, e sono diversi questi, e quindi decide di ribaltare completamente le sorti del pianeta. Però perché siamo qua, perché facciamo musica, perché dedichiamo la nostra vita alla passione, perché sappiamo perfettamente che se ognuno di noi fa un piccolo gesto, un piccolo passo, probabilmente questo mondo potrà essere ancora un mondo da vivere, un mondo nuovo, diciamo così, migliore di quello che stiamo vivendo. Certamente se ognuno di noi si sentisse in qualche modo inerme rispetto a tutto ciò, allora veramente la speranza sarebbe finita. Invece io credo che non sia così, che ci siano ancora tante persone che abbiano voglia, che abbiano la capacità di quella introspettiva, ancora prima di tutto, di ritrovare i valori dell'umanesimo che appartengono molto anche al nostro continente, quello europeo, che poi significa libertà, che significa rispetto, che significa pluralità, che significa democrazia. Tutte cose che sembrano mancare in questo momento anche in molte realtà di cui sapevamo altro, e che invece probabilmente vanno semplicemente da una parte difese e dall'altra vanno nuovamente indagate in una possibilità diversa. Da questo punto di vista credo che l'arte abbia un ruolo veramente importante e fondamentale. Se è realmente così

0: alcuni artisti ci sentiamo ancora importanti in seno a questa società, ma non dobbiamo essere importanti solo noi artisti, ognuno deve essere importante in questa società in relazione con quello che fa, che suoni una tromba, che abbia un pennello in mano, che guidi un autobus, non cambia assolutamente nulla.
1: Grazie mille Paolo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Garmic. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Giovanna Mascheroni, professoressa in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica di Milano, la cui attività di ricerca è dedicata da 20 anni a comprendere le conseguenze sociali dei media digitali, della datificazione e delle intelligenze artificiali nelle vite di bambini, bambine, giovani e famiglie. È vice coordinatrice di UI Kids Online, la prima rete comparativa internazionale per lo studio delle opportunità e dei rischi di internet per i più giovani, ed è consulente e collaboratrice di diversi enti internazionali come la Commissione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Australian Research Council. Tra le sue numerose pubblicazioni, le più recenti sono i volumi Per i bambini, le sfide di IA, algoritmi, media digitali ai diritti dell'infanzia, edito da Mondadori nel 2025, e Children and IA di Paul Gray del 2026. Benvenuta Giovanna Mascheroni.
2: Grazie mille dell'invito e benvenuti anche a tutti gli ascoltatori.
1: Entriamo nel vivo di questa conversazione, partendo dalla tua ricerca. La tua prospettiva di ricerca invita a non cedere a soluzioni semplici per problemi complessi, ed è anche per questo che entra in piena risonanza con il tema di questa stagione di Radio Garmic, la speranza intesa come pratica critica, come capacità di immaginare e costruire un futuro diverso. Giovanna, tu studi il rapporto tra bambini e media digitali da quasi 20 anni, come dicevamo. Come è cambiato questo rapporto nel tempo?
2: Ma è cambiato molto se guardiamo il contesto italiano, perché appunto quando abbiamo fatto la prima indagine comparativa di YouKids Online nel 2010 su un campione di oltre 25.000 bambini e ragazzi di 9-16 anni in 25 paesi europei e i loro genitori, avevamo classificato l'Italia come un paese a basso uso, a basso rischio, perché rispetto ai paesi del nord Europa, ad esempio, i bambini iniziavano a usare il telefono e internet molto più tardi, qualche anno più tardi, e lo usavano per poche cose. Adesso ovviamente non è così, nel senso che poi le differenze tra paesi sono diminuite moltissimo, però già nel 2010 avevamo visto delle ricorrenze, insomma delle associazioni che valgono ancora oggi. Una è appunto la correlazione tra rischi e opportunità. Cioè, più bambini e adolescenti integrano il digitale in una serie di attività quotidiane, e da questo punto di vista la pandemia è stata ovviamente ha segnato appunto un picco nell'addomesticamento di queste tecnologie, più si espongono a rischi. Fortunatamente però rischio non vuol dire danno, nel senso che non tutte le esperienze rischiose hanno poi delle conseguenze negative dal punto di vista del benessere psicologico, della crescita personale, delle relazioni sociali e via dicendo. Quelli che sono più vulnerabili sono ragazze e ragazzi che sono anche più vulnerabili offline, per cui hanno caratteristiche personali che li rendono particolarmente fragili da un punto di vista psicologico, ma anche sono persone più vulnerabili dal punto di vista sociale. Hanno un capitale economico, culturale e sociale inferiore, e quindi questo li espone poi a subire negativamente i rischi del digitale che ci sono, e sono tanti, ma che appunto per qualcuno sono solo un fastidio, per qualcun altro sono un problema vero e proprio.
1: E a questo proposito, quali ritieni che siano le sfide che l'intelligenza artificiale, gli algoritmi pongono ai diritti dell'infanzia? E in particolare, quando si parla di datificazione delle vite dei bambini, concretamente che cosa significa?
2: Diciamo appunto che questi sono tra i rischi più sottovalutati dai genitori. I genitori si preoccupano per rischi altrettanto reali e altrettanto importanti, come ad esempio l'esposizione a contenuti inappropriati per l'età, pornografia, violenza, contenuti che promuovono stili di vita dannosi, ad esempio disturbi alimentari, anoressia, bulimia, autolesionismo e via dicendo. Però in prospettiva e a lungo termine i rischi della datificazione datificazione sono quelli che hanno un impatto maggiore. Datificazione significa trasformare in dati quantitativi il quanti più aspetti possibili della vita quotidiana di una persona. Quindi quando pensiamo ai dati personali non si tratta soltanto di informazioni come nome, cognome, età e scuola frequentata, ma in generale tutto quello che sistematicamente un bambino o un adolescente fa online e anche offline, perché poi siamo datificati anche quando andiamo al supermercato, quando facciamo qualsiasi acquisto con una carta di credito e via dicendo, con le telecamere di videosorveglianza, insomma ci sono una varietà di dati che vanno a comporre un po' un nostro doppione digitale. Questo doppione digitale non viene analizzato in sé in forma personalizzata, ma viene analizzato confrontandolo con dei profili ideali con altri consumatori, per cui veniamo temporaneamente assegnati a delle categorie di consumatori, e questo serve a prevedere i nostri comportamenti futuri e quindi ad anticiparli e a predeterminarli. Per cui se veniamo classificati in un certo modo ci verrà suggerito un certo film da guardare o serie TV da guardare su Netflix, piuttosto che vedremo un certo annuncio pubblicitario, piuttosto che vedremo una certa destinazione turistica, potremmo e succede in realtà pagare di più per un biglietto aereo o per un biglietto ferroviario, perché veniamo profilati come consumatori a più alto capitale economico e via dicendo. Nel momento in cui queste tecnologie di intelligenza artificiale predittiva vengono incorporate in una serie sempre maggiore di processi di decisione automatizzata, l'impatto è potenzialmente più negativo. Pensiamo ad esempio al recruitment, quanto i curricula che arrivano in un'azienda per candidarsi a una certa posizione vengano prima appunto passati al vaglio di questi sistemi di intelligenza artificiale predittiva. Che cosa fanno? Valutano quanto il profilo di un candidato corrisponde al profilo delle persone che in passato o attualmente hanno occupato la stessa posizione con successo, e quindi significa che se il nostro profilo non combacia perfettamente con quello di chi ha una posizione manageriale adesso, dico per dire, non accederemo neanche al colloquio di lavoro, verremo scartati automaticamente. Per cui questo è un po' il rischio, no? La predeterminazione che comporta in realtà una minore capacità di azione, di scelta, ma anche poi di crescita, di sviluppo e appunto di non discriminazione e di inclusione, perché essendo stati addestrati su dati che contengono poi dei pregiudizi, delle distorsioni, delle parzialità, gli algoritmi sistematicamente riproducono queste distorsioni. Ad esempio, restando sull'esempio dei software per l'analisi dei curricula, se un'azienda ha avuto in passato e ha tuttora soprattutto dipendenti uomini in posizioni manageriali, questa disuguaglianza sarà facilmente riprodotta, perché soltanto gli uomini vengono ritenuti candidati idonei a ricoprire quella posizione.
1: Beh, ecco, questi sono degli elementi di cui spesso arrivano anche all'interno del dibattito pubblico, no? alcuni spunti, e quello che mi pare di notare è che spesso si tenda a oscillare un po' tra allarme e fascinazione, cioè tra i social distruggono i giovani oppure la tecnologia risolverà tutti i problemi. La ricerca, quindi non un prelevare voci dalle opinioni comuni, ma la ricerca effettivamente quali elementi può darci per affrontare la complessità di questi aspetti in maniera più utile, uscendo dalla trappola discorsiva dei pro e contro?
2: Sì, allora sul tema della datificazione in realtà la polarizzazione è o più che polarizzazione, insomma, le opinioni più comunemente espresse soprattutto dai genitori vanno dalla convinzione errata che in realtà i bambini non siano interessanti per le aziende, quindi non vengano profilati. In realtà è interessantissimo per un'azienda poterli profilare da quando sono in culla, in sostanza, o addirittura da quando sono nella pancia della mamma. All'idea a queste comprensioni transazionali, cioè l'idea che comunque noi abbiamo un guadagno dall'essere profilati perché poi vediamo effettivamente contenuti e pubblicità che intercettano, già anticipano i nostri interessi. In realtà, appunto, predeterminando le nostre scelte, riducendo di molto quella che pensiamo essere una libertà di scelta illimitata, no? Anche sulle piattaforme di streaming, ad esempio, ci sembra di poter scegliere fra un catalogo infinito, in realtà però per come funzionano gli algoritmi la nostra scelta è ridotta a un certo tipo di opzioni. Per quanto riguarda i social media e il loro impatto, un limite della ricerca fino a tempi recenti è il fatto che mancavano ricerche longitudinali sui social media, in generale anche sullo screen time, quindi sull'esposizione di bambini e adolescenti al tempo schermo e l'effetto che questo può avere dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Le ricerche longitudinali che non permettono in realtà delle vere e proprie relazioni di causa effetto, ma permettono di identificare delle relazioni un po' più certe rispetto alle semplici correlazioni. Cosa significa? Se io faccio un'indagine quantitativa in un determinato momento, io quello che posso registrare è semplicemente che due fenomeni avvengono contemporaneamente, ma non posso comprendere cosa viene prima e cosa viene dopo e che cosa influenza cosa. Mentre se io faccio una longitudinale posso vedere come cambiamenti fra la prima e la seconda ondata di rilevazione, ad esempio, si accompagnano cambiamenti tra la seconda e la terza ondata. Anche qui è più non è sistematicamente necessariamente una relazione di causa effetto, ma sicuramente più informativa di quanto una survey cross-sectional possa darci. E fortunatamente adesso abbiamo un po' di ricerche longitudinali in cui vediamo che in effetti un effetto dei social media sul benessere degli adolescenti c'è, è un effetto molto debole ma statisticamente significativo. Cosa vuol dire? Che se un adolescente è particolarmente vulnerabile ha molta più probabilità di subire tutti gli effetti negativi dei social media, per cui che i social media aumentino la propria insicurezza, una perdita di autostima, ansia e anche depressione. Lunedì ero online per un altro podcast con un neuropsichiatra belga e mi diceva tutti gli adolescenti sono vulnerabili perché è una fase della vita che è particolarmente vulnerabile, è vero, ma fortunatamente, da un lato sfortunatamente se lo pensiamo dal punto di vista delle politiche perché diventa molto più complesso, non sono tutti uguali. Fortunatamente il contesto conta, le risorse, la resilienza di ciascuno contano, per cui se è vero che e io sono fra quelle che pensa che i social media vadano regolamentati in realtà, perché le piattaforme sanno benissimo identificare chi è un utente underage, cioè chi usa un servizio senza avere l'età adatta, che attualmente per la legge americana, il Child Online Protection and Privacy Act, è 13 anni. In Europa per il GDPR si va dai 13 ai 16 anni e in Italia ai 14 anni, ad esempio, l'età sotto la quale è necessario il consenso dei genitori per avere un profilo sui social media. Le piattaforme sono benissimo in grado di determinare, gli algoritmi delle piattaforme sono in grado di determinare più o meno l'età di un utente. ma usano queste informazioni per targetizzare la pubblicità. C'è uno studio pubblicato da colleghi americani a fine 2025 che dimostra proprio come utenti sotto la soglia di età dei 13 anni avevano il 30% di probabilità in più di ricevere pubblicità di prodotti per bambini, prodotti e servizi per bambini rispetto agli altri. E lo stesso studio rivela una cosa ancora più problematica, cioè che se un adolescente o un bambino veniva classificato dagli algoritmi come vulnerabile, come a rischio ansia, depressione o via dicendo, aveva il 70% in più di probabilità di incontrare contenuti problematici e contenuti che avrebbero aumentato la sua fragilità psicologica. Questo è uno studio empirico, ma abbiamo poi appunto i documenti desecretati dalla durante processi che sono attualmente in corso negli Stati Uniti, che dimostrano ugualmente una piena consapevolezza delle piattaforme di cosa stavano facendo. Abbiamo appunto anche la sanzione dell'Unione Europea a TikTok per un design addictive, e quindi insomma ci sono molti elementi che ci fanno capire quanto sia una loro responsabilità e quanto appunto per monetizzare il più possibile la nostra attenzione, i nostri comportamenti e i nostri dati abbiano sfruttato le vulnerabilità.
1: A proposito di controllo, protezione e responsabilità, tu hai più volte espresso scetticismo verso i divieti di accesso ai social network. Puoi spiegarci perché? Che cosa si rischia di perdere, di sbagliare con questo approccio, con la strada del divieto?
2: Ma allora, innanzitutto stiamo punendo i bambini per una responsabilità che è delle piattaforme, e quindi già in partenza tutte le associazioni che promuovono i diritti dell'infanzia ci dicono che dovrebbe essere il contrario. E poi se noi guardiamo adesso i risultati, è vero che sono solo 3 mesi, però i risultati dell'implementazione del Social Media Minimum Age in Australia, l'e Safety Commissioner ha appena pubblicato un report, vediamo come non funzioni, per cui il 70% dei bambini e preadolescenti, insomma di 8-15 anni, che erano su Instagram, TikTok, Snapchat e Facebook è ancora lì, su queste piattaforme, così come il 50% di quelli che erano che avevano un account su YouTube è ancora lì. Quindi non serve, perché tra l'altro, e questa è una cosa che tutti avevano detto nelle consultazioni all'Australia, non avete un sistema di age verification. Lasciarle l'age verification alle piattaforme significa che qualcuno chiede le carte d'identità, e quindi c'è un commercio, leggiamo dalla stampa, un commercio di carte d'identità fra gli adolescenti, per cui mi paghi e in cambio ti faccio usare la mia carta d'identità per recuperare il tuo account. Si usa se no la stima dell'età con tecnologie di riconoscimento facciale, che ovviamente sono imprecise, e quindi anche lì margini di errori. In alcuni casi pare che siano stati gli stessi genitori a falsificare insomma l'età dei figli, e poi ancora le piattaforme pare che abbiano permesso agli adolescenti e ai bambini di certificare la loro età, per cui di dimostrare di avere più di 16 anni svariate volte, finché non ci riuscivano in sostanza, in un modo o nell'altro. Quindi c'è un problema legato all'age verification, c'è un problema dell'arbitrarietà della definizione delle piattaforme. Non a caso l'Unione Europea con il Digital Services Act parla di piattaforme, non parla di social media, perché ad esempio l'Australia lascia fuori dei servizi, delle piattaforme che sono popolarissime, che non vengono regolamentate e che sono, sappiamo, altrettanto se non più problematiche, come Discord e Roblox. Si è accompagnato anche il divieto dei social media a un picco nell'accesso a ChatGPT e nell'uso di ChatGPT come artificial companion, cioè come amico con cui confidarsi. Lì sappiamo che è assolutamente problematico, perché soprattutto i più piccoli non sono in grado di capire come sia progettato per essere accondiscendente e quindi quali sono i rischi di sentirsi sempre dire che si ha ragione anche quando abbiamo un'opinione che non è del tutto corretta, perché appunto si rafforzano disinformazione e misinformazione. C'è poi il problema della natura multipiattaforma dei contenuti, per cui non necessariamente io ho bisogno di un profilo YouTube o TikTok per vedere dei video su YouTube e TikTok, anzi possono benissimo circolare su WhatsApp o in altri modi. Su WhatsApp tra l'altro non è regolamentato dal Social Media Minimum Age. E infine, cosa ancora più preoccupante, il Safety Commissioner dichiara di non aver osservato nessun calo nelle segnalazioni di abusi o di contenuti inappropriati online tra nella fascia di età 8-15 anni rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi questo ci dice è un fallimento. Noi in Europa e nel resto del mondo abbiamo l'opportunità di imparare dal fallimento degli altri, ma lo stiamo ignorando e stiamo cavalcando quest'onda delle risposte semplicistiche, perché sono comode dal punto di vista politico, perché rassicurano i genitori, sono molto comode anche dal punto di vista delle piattaforme, che appunto non devono conformarsi ai principi della progettazione sicura e privata di default.
1: Apparentemente rassicurante, poi costa poco per tutti, un piccolo sforzo apparentemente grande resa. Un aspetto che sembra particolarmente rilevante e che trova anche, come dicevo prima, risuona un po' anche nel tentativo di sviluppare pratiche di ascolto attivo delle persone, trovo interessante l'approccio child-centered di cui parlano, entro cui si muovono le tue ricerche, e vorrei chiederti che cosa significa per te in quest'ambito ascoltare davvero i bambini, i ragazzi, quando si parla di tecnologia, cioè cosa ci dicono di loro e cosa invece tendiamo a non vedere.
2: Ma allora, anche qui noi abbiamo come società, e non è l'unico ambito in cui si dimostra, ma siamo assolutamente schizofrenici, abbiamo un atteggiamento assolutamente schizofrenico, perché da un lato siamo i primi a celebrare i nativi digitali come appunto guarda i bambini ne sanno molto più di noi, e dall'altro non li ascoltiamo. E invece se guardiamo, il governo australiano è stato molto accusato di non aver ascoltato quello che i giovani dicevano. In realtà ha fatto delle consultazioni, adesso non ricordo quanti siano stati gli adolescenti, ma se si leggono le consultazioni degli adolescenti, il report con le opinioni degli adolescenti consultati, sono assolutamente lucidissimi e consapevoli, per cui sanno benissimo quali sono i rischi, sanno benissimo che c'è un forte problema legato alla costruzione di meccanismi appunto addictive, cioè che ci tengono incollati allo schermo perché almeno raccolgono più dati, sono consapevoli del fatto che ci vorrebbe una maggiore moderazione dei contenuti, dicono anche, e questo è un punto importante, di non avere altri spazi di socialità, perché in effetti li abbiamo chiusi in casa pensando che le nostre città ormai sono insicure e pericolose, le opportunità di intrattenimento extrascolastico non sono alla portata di tutti, costano. Sentivo addirittura un report oggi sulla povertà che diceva come nel Sud Italia, ad esempio, sono pochissime le famiglie che chiedono la riduzione fiscale per le attività sportive dei figli. magari qualcuno perché non lo sa, probabilmente molti perché non se le possono proprio permettere e quindi non chiedono neanche la riduzione fiscale. E quindi con una progressiva erosione di tutti gli spazi di crescita e di socializzazione dei nostri adolescenti, bloccare anche i social media appunto ha l'effetto di spingerli sempre di più verso la socialità artificiale, che a mio avviso è molto più rischiosa.
1: Concludo con un'ultima domanda, però densa. C'è spazio, secondo te, e quale spazio, per immaginare un rapporto diverso, più consapevole, più equo tra le nuove generazioni e le tecnologie digitali? E soprattutto, concretamente, cosa possono fare sicuramente i genitori, gli insegnanti, ma dal nostro punto di vista i musei, le istituzioni culturali, per provare ad andare nella direzione della costruzione di questo futuro più sostenibile?
2: Beh, allora, sia la scuola sia le istituzioni del sapere come le istituzioni culturali come i musei hanno un ruolo fondamentale, perché appunto possono compensare con le inevitabili differenze e diseguaglianze che ci sono tra una famiglia e l'altra. In particolare possono mostrare come innanzitutto questi dispositivi siano molto di più dei soli social media, possono insegnare buone pratiche, possono insegnare a essere creativi. Dall'altra c'è una responsabilità sociale più ampia. Ovviamente le aziende hanno tutto il vantaggio a presentarci queste tecnologie come assolutamente rivoluzionarie, indispensabili e qualcosa che alla fine migliorerà le vite di tutti. Ma lo fanno perché hanno bisogno, ChatGPT non è ancora economicamente sostenibile dopo le centinaia di miliardi che sono stati spesi per la sua progettazione. E a me sembra che il mondo degli adulti, in particolare i decisori politici, ma a volte anche noi genitori, tendiamo un po' a appiattirci su questa retorica e dire: beh, però insomma è il futuro e quindi non possiamo tagliarli fuori, per cui certo, c'è la convenzione tra le università e ChatGPT, usiamo tutti ChatGPT e via dicendo, senza soffermarci a pensare effettivamente a quali siano le implicazioni e quali siano le modalità per integrarlo in modo che sia veramente nell'interesse degli utenti e non nell'interesse di queste aziende che fanno profitti poi sui nostri bambini.
1: Grazie Giovanna Mascheroni per questo pizzetto di riflessione condivisa, e grazie a tutti per averci ascoltato.
2: Grazie mille.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Benvenute e benvenuti su Radio Garmic. Oggi siamo con Silvia Semenzin, sociologa digitale, ricercatrice e attivista femminista. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno Irene, grazie.
1: Silvia si occupa di tecnologia, di violenza di genere e violenza online in generale. Hai contribuito nel 2019 all'introduzione della prima legge italiana contro la condivisione non consensuale di immagini intime e tuttora collabori con istituzioni internazionali come la Commissione Europea, il Consiglio d'Europa e l'European Institute for Gender Equality, occupandoti di governance delle piattaforme e dei diritti digitali. Recentissimamente quest'anno hai pubblicato per Einaudi Internet non è un posto per femmine, e vorrei partire proprio da qui, da questo tuo libro. È un libro che si apre con un racconto di alcune delle figure femminili, delle donne pioniere che hanno concepito e disegnato l'architettura di Internet e che però sono state deliberatamente omesse e dimenticate nella narrazione di come è nato, di come si è sviluppato Internet, una storia che è rimasta prettamente al maschile. Internet è nato come con un ideale anche utopico, se vogliamo, come spazio di libertà, e lo è stato agli inizi, uno spazio di libertà e di appartenenza per gruppi storicamente marginalizzati come le donne, ma non solo, e tu in questo caso porti ad esempio il caso delle comunità queer. Indichi la sessualità tra l'altro come uno degli aspetti centrali nel modo in cui è stato strutturato Internet, non tanto come tema ospitato su Internet, ma come vera e propria forza che ha dato forma al suo sviluppo economico e infrastrutturale. Ecco, vorrei chiederti come è avvenuto questo passaggio dall'idea di una piattaforma come appunto spazio di libertà e di pluralità e di appartenenza a un sistema invece dominato da logiche di mercato, un'infrastruttura di fatto di dominio e di sfruttamento che riflette le oppressioni sociali tutte quelle espressioni non normative.
2: Dunque, io nel mio libro effettivamente traccio una storia che è una storia che pochi conoscono e soprattutto poche conoscono della tecnologia, di come Internet è diventato lo strumento che conosciamo oggi. Inizialmente, e questa è una delle parti più rimosse forse della storia della tecnologia, Internet, i primi computer, ma così come il wifi, il bluetooth, i primi algoritmi sono stati inventati dalle donne, e questo appunto non si sa molto, non è molto di appunto conoscenza comune, perché all'inizio questi lavori non erano considerati lavori seri, non erano considerati lavori come quelli degli ingegneri. Anzi, le prime donne che hanno inventato i primi super computer, che poi sono diventati essenziali nella seconda guerra mondiale e in un secondo momento poi sono stati popolarizzati, diciamo, tramite il mercato, erano donne che lavoravano come segretarie sostanzialmente, cioè loro scrivevano dei calcoli lunghissimi a mano su grandissimi fogli, ma siccome erano dei lavori ripetitivi erano considerati dei lavori da donne. Poi quando effettivamente i computer cominciano a funzionare e il mercato si accorge anche della potenzialità, no, di questi strumenti e che potenzialmente possono essere massificati, allora lì entriamo in una fase diversa in cui proprio il mercato stesso e anche il marketing cominciano a cambiare l'immagine della tecnologia e renderla sempre più maschile. Quindi si ritrovano anche nelle pubblicità degli anni 60 della tecnologia, proprio diciture pubblicitarie che chiamano gli uomini ad entrare nel mondo tecnologico. Si inventa anche poi su misura la figura dell'hacker, la figura del computer boy, che è una figura sempre maschile, che in un qualche modo però contiene anche dei tratti che poi sono gli stessi che oggi ritroviamo anche nella big tech della Silicon Valley, in cui appunto gli sviluppatori sono persone considerate come estremamente razionali, geniali, ma allo stesso tempo anche piuttosto asociali, imbranati con le donne, e questo crea effettivamente delle comunità maschili, soprattutto all'interno delle università, in cui i ragazzi, anche molto giovani, cominciano a giocare con la tecnologia, cominciano a creare nuovi strumenti, a inventarsi, no, nuove forme di innovazione e di sviluppo, che poi porteranno negli anni 90 all'arrivo del World Wide Web e poi di conseguenza alle piattaforme digitali che conosciamo oggi. Una cosa che mi premeva fare, essendo io una studiosa di culture digitali, una sociologa e quindi soprattutto interessata a capire come i discorsi e proprio i linguaggi si intrecciano all'interno di come noi narriamo la tecnologia e come poi la sviluppiamo, era osservare proprio che tipo di culture emergono durante i primi anni della tecnologia digitale, per in qualche modo prendere potere all'interno di essa, e come accade un po' in tutti gli ambiti, in realtà non esiste solo il potere maschile, ma effettivamente ci sono anche tutta una serie di contropoteri legati alla sessualità, legati all'espressione del genere, che in un qualche modo inizialmente vedono nella tecnologia anche una forma di liberazione, tanto che io lo racconto, no, questo lo menzionavi anche tu, le stesse comunità LGBTQ+ o le stesse comunità femministe inizialmente trovano questi primi sviluppi tecnologici anche dei modi per uscire dall'armadio o per in un qualche modo giocare con la propria identità di genere. E un'altra cosa che non si sa molto è che la stessa sessualità, la stessa per esempio anche pornografia, è stata motore per esempio di alcune novità tecnologiche, come per esempio le piattaforme di streaming. Le prime piattaforme di streaming erano pornografiche, quindi in un qualche modo diciamo che il sesso e la sessualità hanno giocato una grandissima parte anche nella strutturazione poi dell'internet che conosciamo oggi. Però come spesso accade, appunto, dicevo, poi le narrazioni dominanti sono quelle che in un qualche modo hanno preso il potere e hanno mantenuto una gerarchia. Infatti nelle comunità dei computer boys non era strano che appunto questi ragazzi molto giovani, ad esempio, utilizzassero questi strumenti per già abusare o umiliare le donne già nelle primissime invenzioni, anche proprio di siti web, di forum, di giochi, videogiochi. Quindi diciamo che la misoginia in un certo senso e l'omofobia, la transfobia sono sempre stati presenti nella tecnologia, ma così come sono sempre stati presenti nella società. La tecnologia diventa però uno strumento che in un qualche modo codifica queste discriminazioni e che quindi ci porta ad oggi, in cui continuiamo comunque ad osservare queste tensioni in un qualche modo.
1: Ecco, proprio a questo riguardo ti sei occupata a più riprese di crisi della maschilità e della manosfera o manocultura. Hai evidenziato il rapporto tra il desiderio di trovare nuovi modelli maschili in cui riconoscersi e le logiche del capitalismo digitale e in generale del funzionamento algoritmico. E in una sorta di paradosso i soggetti maschili sono in una posizione privilegiata nella progettazione digitale, ma al contempo si ritrovano ingabbiati in algoritmi che li spingono a performare una maschilità aggressiva, competitiva e opprimente nei propri confronti, in quelli degli altri. Di cosa intendiamo quando parliamo di manosfera o appunto manocultura, e in che modo gli algoritmi diffondono attivamente questo tipo di cultura, esponendo gli utenti a dinamiche tossiche e stereotipi razziale, di genere?
2: E a me interessava molto indagare in che modo la manosfera, cioè quell'insieme di ambienti digitali anche molto eterogenei tra loro, che che sono rimasti per molto tempo, diciamo, ai margini di internet, e che sono composti principalmente da uomini radicalizzati che si considerano antifemministi e che per questo si organizzano, no, per andare a silenziare le donne, a silenziare il femminismo, attaccarlo. Mi interessava indagare come però questa manosfera smette di essere una nicchia, per l'appunto, e in un qualche modo oggi riesce a contaminare anche l'internet più mainstream, così come lo conosciamo, quindi le grandi piattaforme digitali, i social network, le piattaforme di streaming, dove i linguaggi che arrivano da queste comunità, e quindi linguaggi profondamente misogini, profondamente intrisi di visioni antifemministe e anche molto rancorose nei confronti delle donne, oggi sono in grado di arrivare a moltissime persone non necessariamente radicalizzate, che quindi non necessariamente accedono agli spazi della manosfera, ma che comunque assorbono questo tipo di linguaggi, questo tipo di estetiche, questo tipo di discorsi e narrazioni rispetto alle donne, al genere, a come dovrebbero essere i rapporti tra i generi e ovviamente anche rispetto a come deve essere la maschilità, e quindi in un qualche modo ribadire stereotipi di genere anche relativi al maschile, in cui si presentano visioni veramente molto antiche e molto tradizionali, però sotto forme nuove, con il pretesto di dire che finalmente possiamo tornare a dire le cose come stanno contro il politically correct e parlare appunto di come gli uomini debbano essere prima di tutto uomini di successo, forti,

0: quello che emerge è proprio che abbiamo sempre più content creator, sempre più podcaster, influencer e soprattutto meme, no? Che poi passano anche attraverso i commenti di TikTok, gli hashtag, le tendenze che riportano a queste visioni. E piattaforme digitali sono assolutamente responsabili della diffusione di questo tipo di contenuto, perché in un qualche modo lo promuovono, in un qualche modo alle piattaforme digitali gli stereotipi di genere tornano molto utili e non sono semplici, diciamo, mediatrici, ma in un qualche modo sono proprio amplificatori di questo tipo di stereotipi di genere e spesso anche di violenza, attraverso cui continuano a generare profitto e attraverso cui si assicurano anche di mantenere il potere così come sta, perché poi dobbiamo ricordarci chi sta dietro alle grandi piattaforme, e lì troveremo i grandi CEO della Big Tech, della Silicon Valley, che sono gli stessi uomini che accompagnavano Donald Trump nella sua nuova inaugurazione, no, del secondo mandato. Quindi ecco, non possiamo sorprenderci se poi queste piattaforme siano profondamente maschiliste, profondamente intrise di misoginia, e il mio lavoro in qualche modo cerca di mettere in luce questo.
1: Sì, tra l'altro sottolinea in più riprese come la costruzione di una nuova identità maschile passa attraverso appunto rivendicazioni razziste, antifemministe, abiliste, eccetera, e come questa cosa sia connessa a un progetto politico più ampio che vede il ritorno delle destre più reazionarie e identitarie, come sorta di antidoto a questa prospettiva che possa contrastare di fatto le politiche della paura, dell'isolamento, dell'oppressione, porti il principio di piacere o del desiderio come forza politica appunto in grado di contrastare questo tipo di politiche. E che cosa intendi con l'importanza di portare il piacere al centro del discorso?
0: In un qualche modo è una visione sessualmente positiva, no? E quindi sex positive, che riprende anche molti discorsi che provengono da alcune aree del femminismo, per cui invece di in un qualche modo criminalizzare tutto ciò che ha a che vedere con la sessualità e vederla intrinsecamente come negativa, io lo reputo un punto di partenza per poterci liberare online e in un qualche modo rimettere al centro anche il diritto di chi oggi viene discriminato, e quindi in particolare le donne, ma poi giustamente anche tutti i gruppi già oppressi, di poter reclamare il proprio diritto alla sessualità libera, all'intimità, alla privacy, ma che ha a che vedere anche appunto con questo diritto al piacere, no? E quindi di poter in un qualche modo reclamare l'esistenza e la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali anche per il piacere che non sia quello maschile, eterosessuale, classico, ma appunto dare spazio a tutte anche altre narrazioni sulla sessualità che oggi vengono sempre più censurate e oscurate. Rispetto a qualche anno fa, anche diciamo in seguito appunto al ritorno di Donald Trump e al cambio anche di politiche sia nazionali che internazionali rispetto proprio ai discorsi sul genere, ai discorsi sulla sessualità, ai discorsi sulla queerness, le piattaforme digitali si sono andate adattando alle richieste e oggi censurano molto di più tutte le narrazioni proprio relative a queste tematiche. Quindi molti creators che lavorano per esempio nell'ambito della sessualità oggi lamentano di vedere i propri post rimossi o cancellati o i propri profili chiusi. Quindi è chiaro che siamo di fronte a strumenti che non sono liberi e che principalmente, lo ripeto, vengono utilizzati proprio per imporre una narrazione unica, che è quella dell'uomo bianco eterosessuale, della famiglia tradizionale, del genere come un tema binario, no? E in cui le gerarchie sono anche molto chiare. E questo è naturalmente un rischio che dobbiamo conoscere, ma che allo stesso tempo dobbiamo sfidare. E quindi io cerco di offrire anche nelle pagine che ho scritto una visione che sia un pochino più attiva e che non ci faccia sentire semplicemente succubi della tecnologia, ma che ci restituisca il punto di accesso per provare

0: cambiarla.
1: Sì, quindi per come sono strutturate queste piattaforme, come dicevi, si configurano di fatto come meccanismi di conservazione dello status quo, che addomesticano tutti quei corpi che non sono considerati e desiderati. C'è un passaggio del tuo libro in cui dici che la violenza online contro le donne e le comunità marginalizzate non viene mai affrontata a monte nella progettazione tecnologica, ma sempre trattata come un effetto collaterale di cui preoccuparsi a posteriori, solo che appunto questa violenza non è un effetto, ma è il cuore stesso, no, dell'infrastruttura, ed è l'espressione di questo potere suprematista bianco e maschile. Ecco, tra le risposte che dai, o le strade che indichi per non in qualche modo arrendersi a questi tipi di meccanismi e riappropriarsi della tecnologia, parli di varie forme di attivismo digitale. Ci fai qualche esempio? È possibile stare su queste piattaforme come guastafest, come spina nel fianco?
0: Allora, certo che è possibile, ma chiaramente anche di fronte, diciamo, a questo panorama che si delinea, no, di controllo, di sorveglianza e di censura e oppressione, è sempre più complicato riuscire a fare attivismo digitale attraverso queste piattaforme, oltre al fatto che dobbiamo ricordare che si tratta di piattaforme commerciali, e quindi piattaforme che in un qualche modo fomentano un tipo di attivismo più individuale e meno legato a magari la comunità o appunto il lavoro collettivo. Quindi io anche di nuovo qui cerco di offrire una visione che non sia bianco e nero, ma perché non credo che possiamo guardare a questo tipo di fenomeno solo attraverso, diciamo, due colori, no? E è importante in un qualche modo riconoscere che sta venendo fatto molto lavoro anche individuale su determinate tematiche, che sono per esempio le tematiche del femminismo o appunto della comunità queer, ma non solo. Poi in realtà l'attivismo a 360 gradi, no, anche per quello che ha a che vedere con le questioni relative per esempio al genocidio, all'ambiente, sono tutti, diciamo, movimenti che in questo momento stanno venendo attaccati e che molte persone anche in maniera singola in un qualche modo portano avanti, ma in più le portano avanti in maniera singola, individuale, più sono esposte ad attacchi feroci e violenze che poi ricadono sul singolo, oltre ovviamente al rischio di in qualche modo finire a commercializzare le lotte. E qui appunto sta un po' anche, diciamo, il punto: dobbiamo capire in che modo non lasciare da sole queste persone che oggi utilizzano questi mezzi per sensibilizzare il proprio pubblico, e quindi fanno un lavoro prezioso, ma allo stesso tempo mantenerle legate a quello che viene fatto poi nei lavori collettivi delle assemblee, delle piazze, delle organizzazioni, no? E appunto delle associazioni in generale. E non è facile riuscire a trovare un compromesso per poter rimanere online sapendo che questo ci espone a violenza, e per questo io credo che da una parte dobbiamo imparare ad essere un po' più tolleranti con l'attivismo altrui, questo io lo scrivo, e anche con gli errori che possono essere fatti dai singoli mentre cercano di comunicare, no, le diverse lotte. E poi cercare anche delle strategie collaborative e più comunitarie per immaginare strumenti alternativi, più sicuri, dove organizzarci, dove far sentire la nostra voce, dove riuscire ad arrivare anche a chi oggi non riesce a sentire la nostra voce, perché comunque queste piattaforme sono anche costruite attraverso camere di eco, no? Per cui è molto complicato riuscire ad arrivare a chi magari ha un'idea diametralmente opposta alla nostra. Le piattaforme sono costruite per in qualche modo polarizzarci, radicalizzarci, ed è quello che sta accadendo. Quindi il primo passo sicuramente è conoscere quali i limiti, quali sono i rischi anche, no, di lavorare all'interno di questi spazi, ma allo stesso tempo anche reclamarli senza fare neanche un passo indietro, perché il rischio è quello di perdere anche voci preziose, voci femministe, voci transfemministe e appunto voci marginalizzate perché in un qualche modo non ci stiamo prendendo la briga di fare tutto il lavoro politico che ha a che vedere con la liberazione di questi spazi.
1: Grazie mille. Un'ultima domanda sulle prospettive future, o meglio presenti. Oltre al tuo lavoro di ricercatrice, ti occupi anche di formazione fuori, dentro la scuola. Secondo te, di che tipo di educazione o di che forme di educazione differenti abbiamo bisogno oggi per poter gestire con maggior consapevolezza e intelligenza anche emotiva gli ecosistemi digitali che abitiamo?
0: Dunque, si parla molto di educazione digitale, e l'educazione digitale non significa semplicemente educazione al codice, ma significa educazione civica, digitale e politica allo strumento, e quindi proprio quello che dicevo poco fa, imparare a riconoscere le dinamiche di potere che popolano le piattaforme che utilizziamo, gli algoritmi e le strutture tecnologiche in generale, però poi non posso che insistere anche su un'altra parte, che è quella che ha proprio a che vedere con le dinamiche di genere e con le dinamiche relative alle relazioni, alla sessualità, che quindi è l'educazione sessuale e di genere, socio-emotiva, relazionale, come la vogliamo chiamare. Si chiama in tanti modi, ma alla fine parliamo sempre della stessa cosa, e cioè andare a insegnare alle persone come rapportarsi in una maniera sana, in una maniera rispettosa, tra generi diversi, smettendo di continuare a in un qualche modo ribadire vecchie gerarchie e vecchi privilegi, senza voler ascoltare le voci di chi continua a venirne oppresso o appunto continua a ricevere diverse forme di violenza. Purtroppo, finché non avverrà questo ascolto, specialmente dalla parte maschile, sarà molto difficile che le cose cambino, e continueremo a sviluppare strumenti tecnologici che in un qualche modo restituiscono questa voce, restituiscono questa visione del mondo. E quindi è chiaro che il lavoro è molto complesso, è un lavoro che non si può fare dall'oggi al domani, ma credo che ormai, soprattutto in Italia, sia chiaro che c'è una popolazione giovanile che richiede a gran voce l'introduzione dell'educazione sessuale di genere. Quindi non si può pensare di fare solo educazione digitale se non si inseriscono anche degli argomenti più politici o appunto più affettivi. L'educazione digitale da sola non serve a niente se non ci prendiamo appunto la briga un po' di spacchettare anche quali sono le narrazioni di potere che si nascondono dietro alle infrastrutture tecnologiche.
1: Grazie mille, Silvia.
0: Grazie a te.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Sono con Vittorio Martini per questa nuova conversazione di Radio Garmic, pedagogia della speranza. E Maria Vittoria è una storica dell'arte, ricercatrice indipendente che studia ormai da un po' di tempo la Biennale di Venezia, però non solo come, diciamo così, luogo contenitore, diciamo così, di eventi espositivi come istituzione, ma come dispositivo culturale, quindi quarto culturale, dispositivo anche politico e simbolico, capace di raccontare le trasformazioni del tempo. Biennale, lo ricordiamo a tutti, ha ormai 130 anni di storia e di conseguenza ha intercettato traiettorie, momenti molto diversi, pur rimanendo per certi versi invece sempre invariata o più o meno uguale a se stessa. Vittoria su questo, insomma, ha lavorato molto e per lei la Biennale è una lente che appunto serve a leggere questioni più ampie che riguardano ovviamente il campo dell'arte, della cultura, che sono poi, insomma, questioni cruciali su cui si interrogano più o meno, insomma, tutti i pensatori di oggi, quindi il rapporto arte-potere, la retorica delle istituzioni culturali, la privatizzazione dello spazio pubblico, che è un altro tema qui a Venezia molto importante, e poi la costruzione di un immaginario che oggi è sempre più globale. Quindi questo per dire chi è lei, e caliamoci un attimo invece sul qui ed ora, quindi perché Radio Garmic fa questa cosa a Venezia in questo momento, essendo un evento collaterale, chiaramente non poteva che riflettere anche proprio sulle direttrici dell'istituzione che in qualche modo fa da cappello, da grande ombrello all'interno del quale poi ci troviamo anche noi, e in una situazione che per tanti versi potremmo dire è totalmente inedita e senza precedenti anche per la Biennale stessa nella storia dell'istituzione. È un momento eccezionale. Siamo di fronte, come si dice, per la prima volta a una mostra internazionale che, diciamo così, non ha una curatrice, o meglio ce l'aveva ma è venuta a mancare esattamente un anno fa, e quindi il suo lavoro è stato portato avanti da un team curatoriale che da lei selezionato, ma che chiaramente ha dovuto affrontare sfide, scelte e tanti aspetti, insomma, no? Anche molto delicati della costruzione di una mostra, di un palinsesto come può essere quello appunto della Biennale, che quindi dovevano far riferimento a una figura che di fatto non c'era più. Di conseguenza non verranno assegnati i Leoni d'Oro perché la compianta Koyo Kuo non aveva avuto il tempo di designare, insomma, gli artisti che avrebbero dovuto riceverli. Per la prima volta, altro aspetto totalmente inedito, la giuria internazionale si è dimessa, questo è, diciamo così, rispetto a la vicenda della scomparsa di Koyo Kuo è laterale ma centrale, perché ovviamente la giuria era stata individuata dalla curatrice, nel rispetto dell'idea della curatrice aveva dichiarato subito dopo la nomina di una ventina di giorni fa che non avrebbe preso in considerazione per i premi ufficiali paesi cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità. Da qui sono, come si dice, derivate una serie di conseguenze che hanno portato alle dimissioni della giuria. E poi quindi si aggiunge un altro elemento di novità rispetto a quello che è normalmente l'andamento della Biennale, che non prevede una cerimonia di inaugurazione, e soprattutto non essendoci una cerimonia con l'assegnazione dei leoni, i cosiddetti leoni verranno assegnati dal pubblico, e tutto questo poi arriverà alla fine della mostra, quindi a novembre in una cerimonia di chiusura. Quindi siamo oltretutto in una situazione all'interno della quale di arte si parla molto poco, si parla principalmente di politica, perché un altro elemento che da un paio di mesi, diciamo così, occupa le pagine dei quotidiani italiani, internazionali direi, e anche poi della critica, cioè si occupa anche la critica specializzata, è la presenza del padiglione russo all'interno delle presenze nazionali di quest'anno, che ha aperto un ulteriore dibattito con conseguenze e derive varie ed eventuali, che di fatto però hanno appiattito completamente la discussione rispetto all'arte. Quindi, fatta tutta questa gigantesca premessa che serve solo a darci alcune linee guida, dal momento che appunto negli studi di Vittoria la Biennale non è soltanto un'istituzione culturale che produce mostra, ma è un dispositivo, come dicevamo prima, politico, simbolico, ideologico, e quindi non solo rappresenta il mondo ma contribuisce a costruire la narrazione, la rappresentazione di una certa idea di mondo, veniamo alla discussione vera e propria. Vittoria, hai appena scritto un bellissimo breve saggio che ho letto su Lucy, sulla cultura, che ha un titolo emblematico proprio che risuona parecchio in questi giorni: la Biennale non è l'ONU, anche se da sempre ne adotta la retorica. Raccontaci un po' meglio.
2: Dunque, io farei un'altra premessa alla tua premessa, che è importante, perché io ho cominciato appunto 20 anni fa, non sono mai più uscita dai giardini da quando Antonio Muntadas mi ha chiesto di fare la ricerca per il suo lavoro all'interno del padiglione spagnolo, era il 2005. Questo è importante perché ho adottato la sua metodologia, è diventata proprio la mia metodologia, quella della critica istituzionale, per cui io ho sempre lavorato con artiste all'interno di Biennale, ad esempio anche con Maria Eichhorn per il padiglione Germania, per cui lavoro con artiste, ma nella mia ricerca non parlo di arte, appunto perché a me interessa l'istituzione come appunto dispositivo di significazione, ma come dire, attraverso una pratica che è la pratica artistica che ho applicato alla metodologia storico-artistica, non so se si capisca. Per cui sì, nel senso, anche per me parlo di mostre nella mia ricerca, perché le mostre sono emblematiche di una direzione, una direzione diciamo governativa, soprattutto da quando Biennale è diventata un'istituzione pubblica. Dunque, siamo in un momento eccezionale, perché mi sembra che i tempi in cui viviamo, il mondo in cui viviamo in questo momento, sia assolutamente assurdo, nel senso che quelli che erano i cattivi fino a ieri adesso siamo diventati buoni e viceversa, per cui come dici tu giustamente, Biennale, accogliendo, usando le parole del presidente Buttafuoco, accogliendo tutti i paesi, diventa la cartina di tornasole della situazione geopolitica, perché ci sono dei confini all'interno dei giardini, confini dati dagli edifici, i muri degli edifici sono proprio i confini dei vari paesi. In un territorio, perché di nuovo ho sentito adesso poco fa il discorso di ieri di Buttafuoco di inaugurazione, che parlava di giardino della pace. In realtà io, seguendo appunto il lessico di Muntadas, lo definisco come un territorio con dei confini in cui si gioca la diplomazia internazionale. E trovo che sia anche sbagliato continuare a dire che è lo specchio di un mondo fine 800, esposizioni universali, perché padiglioni nuovi sono arrivati alla metà degli anni 90 e quest'anno in un, ripeto, territorio che, beh, poi possiamo parlare della privatizzazione dello spazio pubblico, ma quello è un'altra questione, in un territorio comunque ha, credo, almeno 3 vincoli dei beni culturali, paesaggistici, non soltanto perché si trova a Venezia, ma quel territorio è anche ha degli altri vincoli, e nonostante questo, appunto, nel 95 è arrivata la Corea e recentemente è arrivato anche il Qatar, che è il grande assente, nessuno discute del Qatar, per cui diciamo che non entrerei tanto nella discussione di chi c'è, chi non c'è, questione legata alla millantata ristrutturazione del padiglione israeliano e l'accoglienza in arsenale, in modo che sia più protetto, diciamo, meno attaccabile la presenza israeliana. Però comunque diciamo che secondo me è mal posta la questione, nel senso di trovare per forza il cattivo, la Russia è la cattiva. La questione è un problema strutturale, no? Di Biennale. La questione è l'impostazione esclusivista di Biennale, che appunto, adesso parlo di retorica dell'ONU e faccio una storia perché appunto non è una cosa nuova, è una cosa nata nel 1932 sotto il governo fascista, per cui questa idea, no, di istituzione accogliente, Ginevra delle arti, esatto, ed è interessante perché appunto i padiglioni davanti hanno il pennone con la loro bandiera nazionale, per cui diciamo che ci sono state delle occasioni nel tempo, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, per cui l'istituzione avrebbe potuto ripensarsi. E negli anni 70 sono stati fatti proprio dei tavoli con tutti i proprietari dei padiglioni, per cui i proprietari dei padiglioni hanno appunto assoluta totale autonomia rispetto a Biennale, per cui il presidente dell'epoca, Carlo Ripa di Meana, aveva fatto questi tavoli proprio di discussione su come ripensare insieme questa istituzione in modo che fosse transnazionale. Però poi è stato poi gli anni 80, era stata etichettata come una cosa sessantottina e velleitaria, ma perché? Perché comunque la presenza dei padiglioni nazionali è strategica per il governo italiano. Per il governo italiano è fondamentale avere la presenza di questi paesi, perché lì si possono giocare, cioè attraverso l'arte, come sappiamo, infatti definita soft power, ormai non è una cosa, cioè ormai non è, si possono giocare altri tipi di relazioni che sono per lo più economiche o politiche. Col Qatar sappiamo, non è un mistero, è una questione assolutamente economica, per cui appunto ha avuto la concessione nei giardini 2 anni fa, l'anno scorso, e fatalità, la stessa settimana sono aperti i voli diretti tra Venezia e Dubai, per cui diciamo che è poi la pioggia di milioni di euro che sono piovuti sulla città, per cui sostanzialmente ha comprato proprio quel territorio perché se lo poteva permettere, quindi è una questione sempre di esclusione e di esclusività biennale, per cui è interessante capire chi c'è dentro, come c'è dentro. I padiglioni oltretutto hanno questa questione, che sono gestiti per lo più dai ministeri della cultura dei vari paesi, quindi non si può scindere il discorso politico dalle scelte artistiche.
3: Le ambasciate della cultura.
2: Sì, e soprattutto hanno totale autonomia, nel senso, adesso per tornare alla Russia, diciamo che formalmente funziona che Biennale, anche con i proprietari dei padiglioni, manda un invito, che è un pro forma, però storicamente manda un invito a partecipare, e poi il padiglione, all'interno del padiglione, fa quello che vuole, ha totale autonomia. Per cui insomma c'è comunque sempre, no, un interesse da parte dell'istituzione che comunque non può non rispondere al governo. Cioè, secondo me questo è il problema, cioè questo è il problema che non è mai stato risolto, di questa autonomia che ha rivendicato il presidente Buttafuoco, devo dire in maniera molto assertiva, che è un'autonomia reale. È reale, lui ha una nomina governativa, ma poi l'istituzione è autonoma rispetto alle linee di governo. Poi scusa, la raggiungiamo anche questa cosa, la poca chiarezza del posizionamento italiano e europeo nei confronti di tutto quello che sta succedendo, per cui tutto ciò si ribalta, no? Si ribalta in quel territorio, ed è molto interessante, no? Vedere come cose non risolte poi, no,
1: sì, è chiaramente un gioco di specchi rotti, no? Sì, in un certo senso,
2: rotti,
1: perché
2: esatto,
1: poi
2: sì,
1: alla fine questa serie di rimbalzi poi di fatto ne producono degli altri che però non sono quasi più controllabili,
2: esatto,
1: e qui entriamo,
2: sì,
1: in un discorso che riguarda proprio probabilmente anche il linguaggio stesso dell'istituzione, la retorica istituzionale, di cui peraltro vorrei dire Buttafuoco condivido, il presidente ieri ha avuto questo momento di protagonismo più che legittimo, ma come si dice, facendo un uso direi perfetto, no? dell'abilità retorica.
2: Assolutamente.
1: È un maestro in questo, però come dire, non solo ha portato le proprie ragioni con convinzione, ma ha costruito una ringa a tutti gli effetti che era inoppugnabile, diciamo così.
2: E posso aggiungere una cosa? È un'altra cosa che io ho apprezzato, e adesso a prescindere da qualsiasi cosa una persona pensi, comunque un'istituzione deve prendere una posizione, cioè un'istituzione deve avere una posizione chiara, che la si condivide o no, ma deve essere chiaro il posizionamento, no? Non può esserci un dubbio, e per cui, come dire, alla fine lui ha posizionato.
1: Stavo arrivando proprio qui, perché per l'appunto da una parte abbiamo un tema che è quello del linguaggio istituzionale o della retorica istituzionale, che in un certo senso in questa fase di confusione mediatica principalmente ha un po' segnato il passo, nel senso che sembrava non essere all'altezza della velocità con cui succedevano le cose, non ha dato risposte convincenti, non ha usato un lessico convincente, e in qualche modo quindi è come se avesse subito tutto quello che stava succedendo, generando anche ulteriori conseguenze.
2: Posso dire, ha fatto anche scelte sbagliate, perché accogliere Israele in un momento del genere bisognava farsi, no, la domanda 10.000 volte.
1: Temo che non se ne siano fatte parecchie di domande.
2: Chiusa la parentesi.
1: Condividiamo perfettamente che poi appunto si è generato un effetto valanga di difficilissima gestione. E, anche volendo star dietro all'assunto iniziale della libertà e dell'autonomia dell'istituzione. E quindi da una parte un linguaggio, se vuoi, più vicino alla comunicazione dell'istituzione, indebolito, però in difficoltà, e dall'altra invece una incapacità di rendere autonomo anche il racconto, rispetto al fatto che il linguaggio, la posizione di un'istituzione non può mai essere neutra, per l'appunto, e che è poi peraltro uno degli elementi chiave della pedagogia di Freire, perché la neutralità non esiste. Noi qui in questo in queste conversazioni l'abbiamo più volte affrontato, ribadito, eccetera, e quindi questo è uno dei temi che bisognerebbe decisamente aggiornare,
2: assolutamente, segue poi due linee se parliamo di biennale. Da un lato appunto questa retorica che continua a essere utilizzata appunto del luogo, il Giardino della Pace, la Ginevra delle Arti, l'ONU delle Arti, da un lato, e dall'altra appunto essendoci l'arte di mezzo, c'è ancora moltissimo, ascolto molto la radio e moltissima gente continua a dire ma non si parla di arte, si parla solo di politica, non si parla di arte, ma nel senso non si può scindere, no? Nel senso non ti puoi mettere dietro il discorso che noi ci occupiamo di arte e quindi non vogliamo sapere di quello che succede nel mondo. Un'istituzione che si occupa di arte contemporanea non può essere così ingenua nel 2026, o comunque far finta di pararsi dietro a noi accogliamo tutti perché la cultura e l'arte, no, perché siamo in un momento storico in cui sappiamo perfettamente che invece appunto ci vogliono proprio delle prese di posizione nette da parte delle istituzioni perché siano credibili, nel senso ci sarà qualcuno a cui non piacerai, ma come dire, devi essere coerente alla tua linea. Questa visione ecumenica di Biennale che accoglie tutti mi sembra di nuovo una retorica veramente tossica, perché parliamo di tutte le realtà che non sono incluse, ma che non soltanto non sono incluse, che non possono permettersi, che sono escluse, che ma liste di paesi che dagli anni 50 stanno aspettando di avere uno spazio in un padiglione, ma o non possono permetterselo o ce ne sono altre che passano avanti, e per cui vuol dire è l'istituzione più esclusiva che ci sia, per cui è una retorica che va battuta, ma va battuta proprio a livello proprio statutario. Bisogna veramente ripensare a questo luogo. E parlando di pedagogia radicale, diciamo che tutto questo lavoro che sto facendo su Biennale è perché, come chi pratica la critica istituzionale, sostanza ama le istituzioni, sono importantissime le istituzioni, fondamentale che ci siano, e vedo il potenziale di questo luogo qua, e ha un potenziale non soltanto perché si trova a Venezia e lì di nuovo manca completamente il radicamento nel territorio, totalmente, perché sono dei giardini chiusi al pubblico, chiusi alla cittadinanza, che deve pagare un biglietto per entrare.
1: Infatti spesso e volentieri tu appunto parli di come reimmaginare la Biennale.
2: Sì, esatto.
1: Di come reimmaginare l'istituto.
2: Il potenziale,
1: esatto.
2: Non mi ero persa, il potenziale di quel luogo, proprio come adesso dico una parola a primi anni 2000, ma tipo di piattaforma, no? Quando si parlava di piattaforma dell'umanità, adesso senza andare a recuperare, ma nel senso potrebbe veramente essere proprio un luogo che prescinda dall'appartenenza nazionale per diventare un luogo di incontro reale attraverso i discorsi che sviluppano le artiste nel mondo contemporaneo, che sono, dice, l'arte non si occupa di politica, ma gli artisti sono persone che vivono nel mondo come noi. E poi c'è il tema della rappresentazione.
1: Quindi di che cosa poi questo costruisce, una rappresentazione costruisce rispetto...
2: Perché poi ci sono, infatti, poi ci sono governi più coraggiosi che hanno appunto il coraggio di accettare, che sono Santiago Sierra all'interno del padiglione spagnolo, che fa tutto un discorso appunto di critica rispetto all'appartenenza e a che cosa significa rappresentare una nazione. Non entrerei nel discorso Germania, Maria Icon, perché lì c'è stato un problema grossissimo a livello interno poi ministeriale rispetto al suo progetto, però normalmente chiaramente i governi chiamano artiste e artisti che, come dire, fanno dei discorsi più neutri, appunto, per restare, e per cui che non scomodano, no? Non scomodano nessun tipo di discorso e possono essere più accettabili. Sarebbe tutto diverso se invece dei ministeri, ad esempio, a scegliere fossero persone, no, professioniste dell'arte e della cultura, no? E per cui veramente creare un luogo proprio di dibattito e di produzione anche, che sarebbe molto più utile.
1: Sì, mi viene anche da dire che in molti casi, proprio per seguire la scia di quello che stai dicendo, anche quando le scelte appunto di rappresentazione o le presentazioni, no, sono radicali o di rottura o estremamente critiche, è come se ci fosse comunque un sistema che in maniera autonoma metabolizza, diciamo così, anche questa specie di spettacolarizza anche queste voci dissonanti, sì, magari di rottura, le ingloba e quindi le neutralizza. Sì. Allora forse la neutralità forse
2: può essere utile.
1: No, non so se sia utile, però forse in qualche modo esiste.
2: Ci si può giocare, però voglio dire, nel senso, sono dell'idea che l'arte, quando come dire, quando è strutturata, complessa e articolata, resiste a qualsiasi tipo di discorso, anche in un luogo come Biennale, che appunto, come giustamente dici tu, all'interno di questi padiglioni che sono un po' dei bunker, che si trovano dentro quel territorio, chiaramente vengono neutralizzati, assorbiti, no? E come giustamente, ma il lavoro artistico, quando il lavoro artistico forte, resiste a qualsiasi tipo di discorso, ed è lì poi interessante appunto quando riesce, esatto, quando scappa un po' anche da questo limite, no? Da questi confini, sì.
1: E altra cosa che penso sia interessante, sempre riprendendo un po' gli spunti, insomma, di quello che stai dicendo, è che appunto noi adesso stiamo parlando di Biennale intesa come luogo che ha dei confini, eccetera, ma è anche, nel suo essere un dispositivo, come possiamo dire, da un certo punto di vista una metafora, ma sicuramente è un detonatore di tutta una serie di processi che sono anche più ampi, anche produttivi. che magari coinvolgono la città, che coinvolgono lo spazio pubblico fuori dai giardini, e che quindi di nuovo diventano cartina tornasole o specchio rotto del presente, insomma, nel suo insieme. Quindi qui la Biennale in qualche modo di nuovo catalizza i grandi temi del nostro presente, che sono dalla globalizzazione, turismo culturale, la privatizzazione di nuovo dello spazio pubblico, la costruzione dell'immaginario, le cose insomma di cui abbiamo parlato fino adesso, per non parlare poi dell'appunto della diplomazia culturale, della governance culturale, insomma tutti elementi che in qualche modo noi abbiamo toccato, anche se rapidamente. Però di nuovo i processi produttivi che la Biennale innesca e che in qualche modo invadono la città hanno delle conseguenze fuori dai confini di questo di questa istituzione all'interno della quale si paga un biglietto.
2: Guarda, Lara, sto proprio scrivendo un libro su questo, e per cui appunto è un po' per esorcizzare e chiudere anche un po' queste mie ricerche e cambiare anche magari argomento, esattamente su che cosa fa Biennale alla città. Adesso, perché sono una storica, ci tengo a dire che questo estrattivismo rispetto alla città nasce sempre sotto il governo fascista, Conte Volpi Misurata, presidente di Biennale, fondatore di Marghera e degli alberghi di lusso al Lido, è stato colui che ha aperto poi tutti i settori di musica, cinema nel suo albergo di lusso, e per cui ha visto nella Biennale una gallina alle uova d'oro, sostanzialmente, per cui lì è iniziato il processo di estrattivista rispetto alla città. E volevo aggiungere un'altra cosa: la retorica di nuovo, che è più governativa, di Venezia città morta, è un'altra retorica che va battuta, che è molto pericolosa. È pericolosa perché, come sappiamo, le retoriche poi entrano, no, nella testa e poi convincono, diventano un po' dei dati di fatto. Ma Venezia è la città che io sappia più viva che ci sia in Italia, perlomeno anche a livello di dissenso rispetto all'uso della città. E per cui le politiche locali, che vabbè adesso sono segnate da questa giunta che presto speriamo cambi, insieme a, sappiamo, non lavoro il Ministero del Turismo rispetto all'utilizzo della città come città vetrina per matrimoni di miliardari, in realtà tutta questa retorica copre e per coprire, soffocare un dissenso fortissimo. Ricordiamoci che la città che ha fermato le grandi navi, che si è dovuto fare un decreto apposta, è la città che domani scende in piazza e che si fa sentire, la città che richiede case di abitazione per i residenti, per cui la città c'è, vive e resiste, per cui l'idea, cioè proprio la retorica della città morta è proprio una retorica governativa molto pericolosa. Detto questo, Biennale, da quando è diventata fondazione, è diventata una vera e propria azienda. Tra l'altro, appunto, la presidenza per 20 anni c'è stato un manager che era Paolo Baratta, che l'ha proprio trasformata completamente in un'azienda con sponsor, un'azienda che ha in qualche modo brandizzato tutta la città. Sicuramente poi questo ha una ricaduta sul lavoro particolare delle persone che vivono in questa città, ma l'ha completamente sfigurata perché, insomma, senza entrare nei discorsi nello specifico, ma che rende questa città sempre più una vetrina poco vivibile, e con dei prezzi assurdi e senza trovare case di affitto per una città che, non dimentichiamo, che ha tra le più grandi università italiane, cioè è un centro di ricerca Venezia, e per cui mi chiedo anche, no, le politiche cittadine che fanno fuori gli studenti, tra l'altro una delle città dove poi si fermano maggiormente le persone che hanno studiato, perché per moltissimi motivi, per amore proprio anche, e per cui insomma ha una ricaduta sulla città enorme. Anche l'arrivo di tutte le fondazioni private, da Pinot a Prada.
1: Sì, che queste, come dire, sono state le prime, e quante se ne sono aggiunte.
2: Esatto. Un altro approccio, perché Guggenheim
1: sì, effettivamente. Un altro mondo. Se ne sono aggiunte molte, continuano ad aggiungersene, ma forse c'è anche da chiedersi per quale pubblico, in realtà, se la città non ha più residenti, comunque un numero decisamente minore rispetto a quello che potrebbe sostenere un'iperofferta, no? come quella che c'è in questo momento, per non parlare poi proprio di quello che succede in questi giorni di cui siamo testimoni, dove abbiamo proliferare ovviamente di cose bellissime, perché oggettivamente poi al di là dei gusti o delle classifiche, però c'è una diversità, una quantità, no? di possibilità in questo momento che è difficilmente riscontrabile altrove, e però appunto.
2: Però non ti rendi conto, ad esempio, che tutta questa massa di gente che adesso arriva per Biennale, in particolare questi giorni di inaugurazione, il delirio quest'anno mi sembra più che mai, e tutto questo afflusso di persone inevitabilmente cambia completamente la realtà locale, tipo via Garibaldi, tutta questa zona qua era veramente proprio la zona dei mercati, delle bancarelle, dei piccoli negozi, e vediamo, diciamo, appunto un'omologazione, no, dell'offerta anche alimentare, dei servizi, per cui chi abita poi non trova più servizi, non ci sono più uffici postali, non c'è più il tabacchino, non c'è più il fruttivendolo, e sono soltanto, come dire, ristoranti e baccari fatti proprio per il turismo, perché è 10 volte, non so adesso, la matematica non è il mio forte, ma la quantità di turisti che ci sono chiaramente un mercato più interessante rispetto ai residenti.
1: Quindi quel processo di esclusione di cui parlavi prima rispetto ai paesi, o comunque diciamo così, agli invitati ad esporre, in qualche modo è uscito dai confini.
2: Aggiungo questa cosa: Biennale nasce come esposizione d'arte della città di Venezia ed è stata voluta dal sindaco dell'epoca, e la visione del sindaco era rinvigorire l'economia locale, ma perché? Per dare poi tutti i ricavati delle vendite, delle opere, perché è sempre stata una mossa a mercato, per opere pie, costruzione di case popolari. Questo qua era Riccardo Selvatico, che è stato fatto fuori subito dalla giunta poi più moderata, perché lui era un socialista, ed è rimasto attivo, diciamo, nello statuto questa idea della beneficenza alla città. Cioè era nata come una città una mostra in osmosi con la città, cioè una mostra che doveva fare bene principalmente a chi abitava la città, e adesso mi sembra evidente, no, come sia sì. Totalmente dimenticata
3: questa relazione.
2: Sì. Si chiama Di Venezia perché appunto perché si trova qua, e sì, per chi viene a vedere Biennale è una gioia passeggiare per Venezia e bersi lo spritz e lasciare la sua plastica in giro.
1: E con questo vorrei arrivare allora all'ultima, insomma, così, a un'ultima riflessione di chiusura, se vogliamo, che riguarda per cui le istituzioni culturali come la Biennale stessa, che a questo punto abbiamo capito non si è limitata soltanto in questi 130 anni di storia a rappresentare il mondo, ma ha contribuito, diciamo così, a ricostruire un immaginario che poi ne ha plasmato, no? Il futuro, di cui cioè il nostro presente, diciamo così, è un'emanazione, no? E quindi, volendo immaginare un futuro per la Biennale, visto che prima parlavi di reimmaginarla o di possibilità, ma anche alzando un po' lo sguardo, quindi parlando più di istituzioni, insomma, usando la Biennale come pretesto. Un'istituzione culturale oggi riesce quindi a produrre immaginazione, quindi cosa potrebbe diventare, o potremmo immaginare potrebbe diventare per il futuro?
2: Bella la domanda. Diciamo che Biennale poi ha anche quest'altra responsabilità, e cioè di aver creato un format, uno dei format espositivi più, diciamo, di successo degli ultimi 100 anni, ed è per questo che ha una responsabilità ulteriore rispetto a reimmaginarsi, proprio perché è la prima, la più antica. Sono sempre più convinta che le istituzioni culturali debbano essere situate nel luogo in cui si trovano, debbano proprio radicarsi nel luogo in cui si trovano, e allora lì ci sarebbe finalmente una differenza, per cui se vado a Guangzhou, se vado da un'altra parte, un'altra biennale, comunque come dire, vedo delle cose che non vedrei altrimenti, no? Perché se l'istituzione è radicata, situata nel territorio e parla, no, con, in dialogo con tutte le emergenze, le urgenze che può avere un luogo, sicuramente, come dire, anche i discorsi sarebbero anche molto più vari, e sono sicura che poi, se, come dire, sono dell'idea che il situato sia universale, no? Per cui diventano poi veramente proprio un po' degli esempi per cui possono essere poi delle metodologie applicabili. Ma oggi più che mai credo che l'istituzione di cultura debba essere situata e radicata nel contesto in cui si trova.
1: E allora ce lo auguriamo anche per la biennale del prossimo futuro. Grazie Vittoria.
2: Grazie a te, Laura. Grazie.

0: Radio Garmic. Pedagogy of hope. Education as a transformative practice.
1: Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Garmic. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Stefano Laffi, sociologo, ricercatore per l'Agenzia di Ricerca Intervento Sociale Codici, che ha cofondato nel 2005 Milano e una tra le voci più autorevoli nel raccontare cosa significhi essere giovani oggi in Italia. Stefano non si limita a studiare i ragazzi, li ascolta, ci lavora, dà loro una parola che spesso la società sottrae. Ha raccontato la sua ricerca e il suo lavoro in diversi libri. L'ultimo pubblicato da Feltrinelli nel 2025 è Immagina, antidoti contro la rassegnazione, e ha collaborato tra le altre cose alla realizzazione del film Futura, selezionato per il Festival di Cannes. Benvenuto Stefano.
2: Benvenuti e grazie mille dell'invito.
1: Cominciamo da questioni di metodo, dal tuo fare ricerca. La sociologia è spesso vista come una disciplina fatta di dati, percentuali osservate da lontano, ma esiste anche un modo diverso di fare ricerca che considera le persone come soggetti attivi di un cambiamento, e sentiamo questa prospettiva molto vicina alla ricercazione che Garmic ha immaginato nel concepire pedagogia della speranza, provando a mettersi in ascolto dei pubblici del museo ma anche dei non pubblici. E Stefano, tu hai scelto la strada della ricerca partecipata. Cosa scopri stando dentro i gruppi, nelle scuole, nei luoghi di ritrovo delle periferie che i dati statistici non riescono a raccontare, a trasmettere? Penso all'esito di alcuni tuoi lavori, come quello che dovete sapere di me, o al più recente film Futura, al cui centro non ci sono tanto le storie dei giovani ma le loro opinioni, il loro sentire sul futuro.
2: Hai ragione nel dire che la prospettiva, diciamo, dei sondaggi e della ricerca fatta attraverso questionari, io ho l'impressione che abbia dei limiti per capire a fondo un punto di vista. Perché? Perché inevitabilmente, quando fai un sondaggio, quando hai delle domande secche con risposte chiuse, predetermini un po' gli argomenti e un po' anche le possibilità di posizionarsi rispetto a quegli argomenti. Quello che manca è quello che in quegli argomenti magari non era previsto. Vi farò un esempio: e il fatto che possono esserci sfumature di risposte diverse, o meglio, potrebbero esserci, ci sono quasi sempre, dei perché dietro quelle risposte che un sondaggio e spesso i questionari non consentono di ricostruire e capire, perché si limitano a quantificare quante rispondono in un modo e quante rispondono in un altro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente gli strumenti migliori per capire il presente e capire anche questa generazione, io credo, passino sempre di più da dialoghi, da conversazioni, dove il sapere in qualche modo si costruisce insieme, in due, in gruppo, e quindi c'è dietro il fatto che a volte le risposte non sono pronte, a volte vengono ricostruite in diretta attraverso meccanismi di botte e risposta che consentono di accumulare tasselli per comporre dopo un mosaico, non semplicemente riferire quello che uno ha già in mente. E quando parlo dei miei lavori tipo Film Futura o altri temi del genere, è chiaro che lì eravamo di fronte a un tema in qualche modo irricevibile, molto complicato, cioè le rappresentazioni del futuro in un tempo incerto. Questo è il tema di Futura, dialogato attraverso incontri con gruppi di giovani, di adolescenti, ed è chiaro che le risposte avvenivano, si costruivano in diretta. Le persone non sapevano, e nessuno sa il futuro, ma l'unica possibilità è di ricostruire delle rappresentazioni che ci convincono attraverso una composizione di voci plurale, perché i ragazzi ragionano in gruppo, non solo da soli ma molto anche in gruppo, e questi dialoghi, questa conversazione in gruppo consentiva di aprire molto il ragionamento. Quindi dialoghi, quindi conversazioni, quindi a volte neanche definizione di un tema di domanda. Nel caso di quello che dovete sapere di me, cioè di un libro che ha raccolto delle lettere scritte da adolescenti fra i 16 e i 21 anni, a partire da quell'invito di scrittura, quello che dovete sapere di me, è chiaro che quell'invito non ha un titolo predeterminato, e quindi, a differenza di un questionario, di una traccia di intervista, lascia che ciascuno si scriva la sua traccia. E in questo scriversi la propria traccia scoprimmo, quando uscì nel 2015, quindi ormai 11 anni fa, l'indagine venne fatta allora, la raccolta di lettere venne fatta allora, scoprimmo che il tema che ricorreva di più in quelle lettere a partire da un'analisi delle ricorrenze lessicali, quindi con dei software che fanno questo, era il futuro, la paura del futuro. Era un momento in cui nessuno ne parlava, non c'era ancora stata Greta Thunberg, non c'era ancora stati Fridays for Future. Ma quando uno usava gli strumenti giusti, quindi uno strumento di autorepresentazione ampio, con un titolo che lasciava a ciascuno libertà di dire cosa era importante che noi sapessimo di lui o di lei, usando questo strumento scoprimo che quello era il tema numero uno. Questa cosa ovviamente ce l'hai solo quando tu, per esempio, ti doti di forme di racconto in prima persona. E quindi, da un lato, dialoghi e conversazioni, certamente, per andare a fondo nelle questioni, per scoprire quello che magari non si sa all'inizio, ma si scopre durante la conversazione, per mettere quei perché, quei se, che le risposte secche a questionari e sondaggi non ti consentono di mettere, e per, in qualche modo, rappresentarsi esattamente nei termini in cui ciascuno ha diritto di rappresentarsi se viene messo nella condizione di farlo.
1: Beh, a proposito di raccontarsi e mettersi nella condizione per poterlo fare, spesso si parla di apatia giovanile. Dalla tua esperienza, è davvero apatia o è una risposta a un mondo che non offre degli spazi di partecipazione e di espressione reale?
2: Allora, io credo che quella sensazione la capisco molto bene, nel senso che, avendo a che fare con tanti contesti, quindi, che so, incontri di gruppo, laboratori in classe e così via, quel tipo di situazione, di scena in cui è di fronte a qualcuno che non capisce da che parte sta, non si posiziona, non prende parola, risponde a monosillabi, sembra disinteressato, ecco, quella situazione è frequente, non è rara, e quindi chi lamenta di trovarsi in quella situazione e sognerebbe posizionamenti forti, argomentazioni solide, anche conflitti vivi, pur di avere uno scambio reale, ecco, è chiaro che ne esce deluso da una situazione che appare effettivamente molto molto trattenuta, timida, forse superficiale, ma questo è quello che appare. Io credo questo. Se, come sempre bisogna fare, provo a mettermi nei loro panni e provo a capire qual è la prospettiva di un quindicenne, di un ventenne, di un venticinquenne, che comunque sono tre età diverse, ma per dire, di chi oggi è giovane e è in questo mondo con un'esperienza, diciamo, consapevole, che può essere nata 10-15 anni fa, e quindi si è fronteggiata prima con la crisi economica, poi la crisi climatica, poi la crisi energetica, poi la crisi della pace nel mondo. Cioè, di fatto ha vissuto un tempo di enorme incertezza, di grandi fatiche, di un futuro che improvvisamente, da promessa, come è stato scritto da Miguel Benassayag, è diventato minaccia. E si trova però in una stagione di scelte dove è costretto a decidere cose di sé in una condizione estremamente mutevole, imprevedibile. Ecco, io credo che questa situazione spaventi molto, non metta voglia di buttarsi nella mischia, non ti metta voglia di alzare la mano e dire la tua, non ti consenta facilmente di esordire e metterti nel mondo, perché non sai da che parte va il mondo. E ricordiamoci che l'adolescenza è sempre un'età che mette in crisi la società, perché è quell'età in cui ci si affaccia ai ruoli adulti, e i ragazzi è come se ci dicessero: ma a che festa ci avete invitato? E se vedono che la situazione è caotica, è incerta, dice una cosa e poi ne fa un'altra, oggi una cosa si può fare, domani no, pensate alla Brexit, prima andavano tutti a Londra, poi adesso vanno in Olanda, e poi cosa si può fare davvero nel mondo e quali sono i mestieri di domani, pensate a quante sono le situazioni che lasciano enormi incertezza nei ragazzi e nelle ragazze. Ecco, di fronte a quel mondo io capisco bene che ci sia il freno a mano tirato, cioè che ci sia una sorta di posizione molto difensiva che fatica a schierarsi, a buttarsi, e guarda con molto apprensione e prudenza prima di esporsi in grandi dichiarazioni, diciamo, di intenti, di impegno, di posizionamento. Allora, detto questo, io aggiungerei un'altra cosa, aggiungerei il fatto che non è facile scoprire i propri desideri, cioè i desideri non si conoscono subito, i desideri si scoprono, non si conoscono. Quando uno chiede a una persona, soprattutto a un giovane, ma che quali sono i tuoi desideri, no? Spesso è quella domanda che di fronte a una fatica di risposta nei ragazzi e nelle ragazze lascia l'adulto perplesso, dice ma non sai neanche cosa ti piace, no? Questo è spesso, diciamo, l'obiezione che fa l'adulto rispetto al ragazzo. Ecco, in realtà noi quando riceviamo quella domanda noi non rispondiamo ciò che desideriamo, ma ciò che conosciamo. Questo conoscere è sempre poco, è sempre incerto, è sempre limitato. I desideri, quindi la possibilità di andare verso vocazioni, interessi, passioni forti, sono il lusso di chi davvero ha una conoscenza solida di sé e del mondo. E a quel punto chiaramente è facile, più facile esporsi e apparire tutt'altro che apatico, cioè appassionato invece. Io credo quindi che quell'apatia sia una sorta di situazione di fatica, di disorientamento, di prudenza in un mondo incerto, imprevedibile, che non consente facilmente di esporsi, perché sapendo che le cose mutano rapidamente rischieresti di bruciarti. Se tu ti dichiari una cosa o un'altra in un mondo che cambia il sistema di opportunità rapidamente, potresti ritrovarti con la passione sbagliata, per dire. E quindi probabilmente c'è dietro quello. Dovrebbe avere a che fare con ragazze che sono forse meno cristallini, meno lineari, meno trasparenti in questa parte. Probabilmente ha senso, come stanno facendo, coltivare passioni plurali, tanti sogni, non uno, perché questo è una strategia, credo, anche intelligente per stare nella complessità.
1: Beh, assolutamente, è una questione sicuramente più complessa, no? Rispetto alla dicotomia anche che avevo provato a porti. Provo ad aggiungere un pezzetto, provando ovviamente a leggerli con tutta la cautela possibile, a menzionare alcuni dati. Nel 2024 in Italia i minori sono scesi sotto i 9 milioni, sono il 7% in meno rispetto a 5 anni fa. Siamo un paese in cui il peso specifico dei giovani nel dibattito pubblico evapora anche insieme ai loro numeri. Il diritto all'ascolto, che è uno dei quattro principi fondamentali garantiti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in questo scenario che fine fa? L'ascolto rischia di diventare una gentile concessione degli adulti che di tanto in tanto si ricordano di ritagliare spazio ai giovani, non spostando però alla fine il dibattito, le decisioni politiche. Ci sono poi peraltro pochi dati strutturati su questo aspetto, quindi al di là di una possibile proiezione su un percepito, ti chiedo, tu che spesso hai parlato e parli di mancanza di posto, pensi che il calo demografico sia un fattore che incida, cioè sta rendendo i giovani una minoranza non solo numerica ma anche invisibile, oppure abbiamo un problema culturale, una questione culturale e si prescinde dai numeri?
2: I numeri ci sono e contano. C'è questa cosa che è stata chiamata degiovanimento, cioè il fatto che abbiamo il peso statistico e quindi con tutte le conseguenze dei giovani rispetto al complesso della società diminuisce progressivamente e non è invertibile questa tendenza, quindi inevitabilmente questo trend che conosciamo da un po' avrà delle conseguenze. Una cosa banale, noi sappiamo già oggi che fra 20 anni un terzo delle scuole saranno probabilmente vuote. Ecco, lo sappiamo oggi, perché non mettersi a pensare, a ragionare su cosa facciamo delle scuole vuote, che sono edifici diffusi, importanti in vari punti delle città, quindi, ma sono anche un po' rigidi, vincolati, quindi non semplicissimi da ripensare. Ecco, però sarebbe interessante fare una chiamata collettiva, no? In ogni contesto, non dico che ci sia una funzione che va bene per tutte, anzi, però sapere che fra poco avremo delle grandi edifici vuoti per un'ovvia riduzione inevitabile legata a trend demografici è già un tema interessante su cui chiamare tutta la società a ragionare, ovviamente i giovani compresi. Il degiovanimento ha degli effetti che a volte non lo si dice abbastanza, ma paradossalmente vanno a loro vantaggio. E dico una cosa molto semplice: un po' di anni fa noi avevamo un tema di disoccupazione giovanile forte, Oggi nel nord il coltello si è un po' girato dalla parte del manico dei ragazzi, cioè quando un giovane oggi va a un colloquio con la fame che hanno molte aziende di reperire nuove generazioni o di associazioni che non riescono a rinnovare il parco dei loro associati, immagino il mondo del volontariato, questi mondi fanno fatica, no, a recuperare giovani. Quindi un ragazzo che va a un colloquio oggi ha un potere contrattuale molto alto che prima non aveva. Perché? Perché quelle aziende non li trovano, e quando li hanno dopo 2 o 3 anni se li vedono sparire. Perché? Perché un giovane cerca in un'azienda anche percorsi di crescita, e perché oggi meno di prima si identificherà nel lavoro. Questo è un dato molto, molto forte delle nuove generazioni, e quindi questo fa sì che quell'azienda è in difficoltà, e come mi dicono i datori di lavoro, in realtà il colloquio non lo facciamo noi a loro, ma loro a noi. Quindi questa sorta di diminuzione dei giovani in certe situazioni, in certi contesti, li avvantaggia. Poi ci sono altre situazioni dove effettivamente il loro potere, diciamo per esempio quando contano i numeri e si va a elezioni, è ovvio che lì meno si è e meno si conta, quindi si è destinati a essere minoranza. E questo è vero, anche se poi loro, i ragazzi e ragazze, hanno capito una cosa che l'ha insegnata Greta Thunberg a tutti, poi lo si è sempre saputo nella storia dei movimenti collettivi: quando si è non tanti e ciascuno conta poco, perché i ragazzi non hanno ancora potere, non hanno ancora ruoli adulti, non dirigono aziende, partiti, non hanno ruoli politici e così via, quindi quando hai 15 anni cosa puoi fare? Greta Thunberg ha insegnato una cosa molto interessante, se vi ricordate, adesso ce la siamo un po' scordata, ma lei aveva sostanzialmente insegnato il potere della sincronizzazione. Se tutti il venerdì non andiamo a scuola per protestare il fatto che ci costringete a studiare qualcosa che voi per primi disattendete, perché le politiche dei grandi organismi, dei grandi paesi non tengono conto delle scoperte scientifiche e continuano a inquinare, a danneggiare l'ambiente, poi invece ci chiedete di fare le verifiche su queste cose qui, allora noi il venerdì scioperiamo. Questa roba di sincronizzare sul venerdì lo sciopero, diciamo, della scuola, era un'idea, una classica idea di chi, pur sapendo di non contare nulla, riesce a porre un tema all'attenzione collettiva e col potere della sincronizzazione su scala mondiale fa sì che tutti i giornali parlino di quella cosa lì. E se ci pensate, prima della pandemia, come dire, il rumore si era visto, si era notato e aveva anche influenzato questa cosa qui. Poi cosa è successo? La pandemia ci ha riportati indietro, è tornata la plastica, ormai le bottiglie di plastica che erano state sostituite dalle borracce sono state rimesse in circolazione come nulla fosse, quindi di fatto siamo un po' retrocessi al punto di partenza, ma certamente quella cosa ha insegnato un po' ai ragazzi cosa vuol dire mettersi insieme, mettersi tutti, tentare di fare qualcosa che regali loro visibilità. È vero che il riconoscimento che hanno i giovani continua a essere, secondo me, abbastanza limitato. Oggi se ne parla un po' di più, si parla soprattutto di adolescenza in termini di malessere, perché dopo la pandemia abbiamo dei dati che hanno misurato gli effetti negativi di quella clausura domestica e rinuncia allo spazio pubblico che è stata il lockdown in particolare e la pandemia in generale. Certo, aver regalato a una generazione solo il ruolo di portatori di malessere in adolescenza non è un vero affare, diciamo la verità, mi sembra anche una limitazione in realtà del loro potenziale. Mi piace molto di più pensarli come soggetti desideranti, pieni di risorse, portatori di idee, capaci di trasgressioni che altrimenti noi non riusciamo a fare perché siamo molto dentro le nostre routine, quindi è l'altra parte che mi piace vedere di più. Posto il fatto che chi sta male ha tutti il diritto di essere curato e di essere seguito, lì sì che c'è stato ascolto negli sportelli psicologici, lì l'ascolto è avvenuto, continua ad avvenire. Mi sembra un po' di meno l'ascolto come voce pubblica nei contesti pubblici aperti, mi sembra un po' di meno da parte della politica. In fondo le misure politiche degli ultimi anni sono misure di contenimento più che di riconoscimento, se penso a vari decreti che sono stati fatti a partire da allarmi pubblici. Se penso ai racconti collettivi mi vengono in mente parole come baby gang, come maranza, di nuovo termini che connotano in un modo e non in un altro, quindi o che sta male o che fanno dei danni, non mi sembra che il racconto pubblico abbia valorizzato il contributo dei giovani a, diciamo, alla società civile, che invece c'è, che invece può esserci, perché noi sappiamo che in occasioni anche di grandi allarmi o di situazioni problematiche, alluvioni, terremoti, così via, i giovani ci sono, vengono, danno una mano, sono lì a soccorrere, sono lì in qualche modo a spalare il fango. Quindi da quel, quando c'è qualcosa di vero da fare, tu li trovi. Non li trovi di fatto quando tu sei nella tua routine, per esempio, di associazione, e guardi il mondo e dici: caspita, ma qui siamo tutti vecchi, vogliamo dei giovani, ci piacerebbe avere dei giovani, loro non vengono. Ma lì c'è un problema, che chi è dentro le associazioni, chi cerca giovani, in realtà non cerca giovani volontari, cerca volontari giovani, e quindi mette davanti l'etichetta volontario, cioè pensa di trovare uno come loro, ma di 30 anni più giovani, 40 anni più giovani, e così non li troveranno mai, perché sono diversi. Cerchi giovani volontari, prima di tutto hai a che fare con una nuova generazione che forse farà il volontario o la volontaria, ma non puoi decidere tu per loro, e comunque sono fatti diversamente. Quindi spesso la proiezione adulta sovrascrive alle nuove generazioni i propri tratti, e scommetterebbe solo il fatto che anche loro facciano la stessa cosa che hai fatto tu, e questo ovviamente non avviene mai. Quindi abbiamo anche tutta una serie di bias, di distorsioni cognitive, che ci mettono in difficoltà nel cogliere le generazioni e lasciare lo spazio che dovrebbero avere.
1: Certo, questo anche da un punto di vista istituzionale, non solo legato così, come dire, agli adulti in generale, ma è anche una prospettiva che l'istituzione stessa, quando si interroga sul come intercettare, come coinvolgere, sull'engagement delle giovani generazioni, il fatto di riuscire effettivamente a guardare la situazione con le lenti giuste, no? E non con quelle con cui ci siamo abituati a rapportarci certe dinamiche, è assolutamente un tema enorme. Ti chiedo però, in parte venendo dall'ambito dell'educazione museale, però penso che lo stesso tema possa valere per educatori nell'ambito scolastico, per genitori. Sapresti suggerire dei dispositivi, dei trick, perché gli educatori riescano a fare questo passaggio di prospettiva, ovvero far sì che i ragazzi percepiscano che la loro voce può essere uno strumento di potere, non è solo uno sfogo?
2: Allora, si tratta, credo, in parte di invertire e rovesciare alcuni meccanismi con cui di solito andiamo in scena. Dico spesso all'insegnante: un conto è entrare e spiegare e parlare, e un conto è entrare facendo domande, ascoltare. Quindi, per esempio, questo: per prima cosa ascoltare prima di parlare. Puoi fare solo domande legittime, questa è una cosa che dico spesso, cioè la scuola è abituata, per esempio, a fare domande che si chiamano tecnicamente, non è un modo di in qualche modo svelire il dialogo che avviene a scuola, si chiamano tecnicamente così le domande illegittime, che sono quelle dove chi fa la domanda sa la risposta e chi risponde deve dare la risposta che non ha la testa di chi domanda. Quindi è chiaro che se io chiedo quando avvenne la battaglia di Waterloo, io la so e vediamo se tu la sai, e la risposta è una, punto. Se io chiedo: ma tu cosa ne pensi di figure come Napoleone? Io sto facendo una domanda legittima, cioè io non so quello che tu pensi, e tu in qualche modo sei autorizzato a dire quello che la tua opinione, il tuo punto di vista. Certo, la dovrai argomentare, però è interessante fare solo domande legittime, cioè orientare domande solo in modo tale che tu poi, quando fai queste domande, io quasi sempre, per mestiere, per abitudine, scrivo quando un ragazzo parla, e il fatto di scrivere trasmette a lui o a lei la percezione che vale quello che lui sta dicendo. A volte lo scrivo alla lavagna, a volte lo scrivo nel mio quaderno, quindi di fatto

0: prendere le medicine e così via, e lo vedi il giorno dopo, una settimana dopo, tu devi dire: ma come va tuo fratello? Sta guarendo? Perché questo dimostra loro che li hai pensati mentre non c'erano. Che, sai, è la prima cosa che un bambino ha bisogno di sapere da sua madre, che quando la madre si stacca dal nido perché va, il bambino deve fare conto col fatto che la madre si stacca, c'è ancora e continua a essere relazione, no? Altrimenti piangerà come un disperato, perché pensa all'abbandono, alla perdita, così. Il fatto che uno c'è, che quando la madre torna, insomma, quel senso di continuità che acquisisci nel tempo, ecco, se tu riesci a stabilirlo anche con i ragazzi, dimostrando che li hai in mente, li hai presente, li chiami per nome e così via, tutte queste cose dimostrano una solidità delle relazioni. E poi si tratta di prenderli molto sul serio. A volte i ragazzi ti dicono cose che non stanno in cielo né in terra, sono anche molto divergenti. Ecco, anziché riderne come sarebbe naturale, magari un adulto mi dice: senti questo, che cosa gli è venuto in mente? Ma figurati, i nostri modi in cui reagiamo alla divergenza dei ragazzi o dei bambini, quello che è. Starci dentro invece quelle cose, cioè dimmi com'è che funziona questa cosa, come potrebbe funzionare, anziché immediatamente irridere o fare sarcasmo. Ecco, credo che ci siano dei modi di relazione che cambiano lo schema e restituiscono loro esattamente il valore di quello che dicono e di quello che fanno ai nostri occhi.
1: Resto ancora un momento nel contesto scolastico e sul tema dell'ascolto. Leggendo le pubblicazioni di un'indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti collegati alla salute di ragazzi in età scolare, mi è sembrato di leggere un po' un paradosso, cioè se a 11 anni il 60% degli studenti dichiara che ha la percezione che gli insegnanti si interessino a loro, a 15 anni questa percezione è quasi la metà, il 35% ha così la sensazione che ai propri insegnanti importi qualcosa di loro, quasi come se avessero la percezione che più crescono più il mondo intorno a loro smette di ascoltarli, e anche la comunicazione in famiglia, che è dai dati migliore rispetto a quella in ambito scolastico, anche quella diventa più difficile. Tu come interpreti questa erosione progressiva dell'ascolto con il crescere dell'età? È qualcosa che si accompagna all'adolescenza? È un problema delle istituzioni? Come si continua a promuovere man mano concretamente il diritto all'ascolto?
0: Allora, io credo che questa percezione sia forte e diffusa, che segue esattamente la linea dell'età, cioè sostanzialmente come l'hai raccontata. Più sei piccoli, più ci si sente visti, forse anche amati, voluti bene. Più si cresce, più questa sensazione di essere visti diventa sempre più debole, fino al loro dichiarato, che è un classico degli adolescenti, di sentirsi non visti. Io credo che in parte avvenga questo, cioè che noi festeggiamo l'infanzia, il bambino qualunque cosa faccia, qualunque disegno è un capolavoro, qualunque cosa dica è meravigliosa, e quindi abbiamo un atteggiamento estremamente affettuoso e accogliente nei confronti dell'infanzia. Poi diciamo, nell'età delle medie i ragazzi cominciano a uscire dal radar, cioè non li capiamo molto, quelli in pubertà, gli 11-12 anni sono un po' un casino per gli adulti, e poi dopo riappaiono in adolescenza, e a quel punto in adolescenza noi cambiamo atteggiamento, noi, per dire genericamente, gli adulti, che siano genitori, insegnanti, educatori, così. Cambiamo atteggiamento e quindi non siamo più lì a festeggiare qualunque cosa dicono e facciano. Ormai per noi devono dimostrare, li attendiamo al varco, devono dimostrare di diventare una cosa che ci piace. Una cosa che ci piace, cioè dobbiamo vedere i segni premonitori dell'adulto che sarà, quindi una persona magari posata, equilibrata, che farà il mestiere che io ho deciso che debba fare, o comunque che sarà una brava persona. Tutto quello che noi proiettiamo anche di buon cuore. Questo sguardo, che è uno sguardo proiettivo, cioè che sovrascrive ai ragazzi, è quello che li fa sentire non visti, perché loro sentono non essere guardati, ascoltati per come davvero si sentono, ma sentono di essere attesi al varco per quello che ancora non sono, non fanno e non sanno, e devono dimostrare di poter raggiungere. Si entra cioè in un mondo del giudizio, in un mondo delle valutazioni, un mondo di attese, aspettative molto forti, che crea anche molta ansia nei confronti dei ragazzi. E questa stagione

0: qualche modo che li attende e crea enormi problemi, perché ovviamente è un attimo deludere, è un attimo fallire, quindi di nuovo sentire il peso di aver fallito agli occhi di chi ti ha dato tutto nella vita e quant'altro, è un peso forte da portarsi dietro. In più oggi c'è un paradosso, che tutta questa attesa, questo varco a cui noi le attendiamo, è in vista di un futuro che in realtà noi adulti non conosciamo affatto. Quindi è tutt'altro che facile per me dire come dovrebbero essere per avere un futuro garantito, felice, così, perché noi non lo conosciamo questo futuro, non è certamente il nostro, il loro futuro, il nostro presente non è il loro futuro, quindi non possiamo saperne di più. E peraltro questo futuro che si para loro davanti, verso i quali sono attesi, dovrebbero dimostrare capacità, intenzioni mirabolanti, in realtà questo futuro fa un po' paura, perché appunto c'è una terra che conta la rovescia, ci sono guerre che sono sempre di più. Allora questa corsa a diventare adulti, questa attesa al varco delle abilità che noi speriamo loro dimostrino, è paradossalmente votata a uno strano destino che non sembra particolarmente attraente. E quindi tutta questa finzione che mettiamo in scena della vita adulta come qualcosa che andrebbe rincorso, raggiunto e verso cui puntare, capisco anche che ai loro occhi appaia, lascia molte perplessità. Cioè, se oggi chiedi a un ragazzo ma tu che adulto vuoi diventare, è più facile che lui ti sappia dire quello che non vuole diventare. E in questo non vuole diventare abbia un sacco di esempi adulti di fronte agli occhi, cioè non voglio diventare come questo, come quello, come quello e come quell'altro. Molto più difficile che abbia chiaramente in mente verso dove andare a parare.
1: Certo, forse questo dove andare a parare potrebbe anche esercitarsi a immaginarlo. Potremmo anche provare a, quando concepiamo i processi educativi, quando ci diamo degli obiettivi, forse questo potremmo, come dire, annotarci di tenerlo al centro, cioè come possiamo aiutarli a pensare che il mondo non sia già tutto scritto, ma che possano essere ancora gli autori del capitolo successivo.
0: È esattamente così, come hai detto, Sara. Cioè, io credo che questo tempo non preveda l'esecuzione di istruzioni che sono già scritte, non abbia un passaggio del testimone chiaro, quindi ecco qua, adesso tocca a te. Perché? Perché questo testimone, queste istruzioni in questo momento non stanno dando prova di un mondo disegnato al suo meglio. Questo non è il migliore dei mondi possibili. Quindi questo è un mondo da inventare, il prossimo, quello in cui stare, no? Quello che speriamo superi le guerre, le crisi, i rapporti violenti, le diseguaglianze. Questo mondo da inventare, quindi, richiede evidentemente esercizi immaginativi, non continuità dal presente, ma discontinuità dal presente. La discontinuità si crea con esercizi immaginativi che partono evidentemente da tutto ciò che non ci piace, per quello è interessante smarcarsi, non semplicemente dire il mio sogno, ma anche ciò da cui mi voglio separare, distanziare, ciò che voglio abbandonare, ciò che non voglio più con me. Ecco, questi esercizi, che sono anche liberatori, credo sia uno dei compiti degli adulti, delle figure educative, anche della cultura. Cioè anche la cultura in qualche modo è uno straordinario repertorio che ci consegna un sacco di indicazioni utili per dire: ma di tutto questo cosa vuoi conservare e cosa invece fai più fatica a tenere con te, anzi vuoi abbandonare, no? La cultura in qualche modo ci aiuta a allargare i repertori, a fare ipotesi, a vedere come va a finire se, quindi ipotesi, sì, situazioni che magari erano simili a queste e sono andate in altre direzioni, no? Allora credo sia interessante lavorare su, come dire, i possibili e non i reali, basta, ma i possibili che stanno accanto a questo mondo e che ci piacciono di più perché lì si sta mezzo, e poi andare insieme a costruirci.
1: Grazie Stefano, grazie per questo prezioso pezzo di riflessione che abbiamo condiviso insieme. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Benvenuti Claudia e Giacomo, siamo qui con Fosbury Architecture, Claudia Mannardi e Giacomo Ardesio, sono due dei fondatori di questo collettivo di progettazione e ricerca architettonica. Benvenuti.
2: Grazie mille.
3: Grazie.
1: Volete raccontarci chi sono, chi siete Fosbury Architecture e come nasce questo collettivo?
3: Siamo cinque fondatori, abbiamo fondato diciamo il collettivo quando ancora eravamo in università nel 2013. In verità ai tempi eravamo molti di più, poi negli anni il collettivo è andato cambiando, e in verità è andato cambiando non soltanto nel numero dei membri ma anche un po' nella formulazione. Per diversi anni, in verità proprio prima del Covid, quindi fino al 2020, eravamo un po' sparsi tra Milano, Rotterdam, Amburgo. Neanche a farlo apposta, con il 2020, proprio pochi mesi prima del Covid, siamo tornati tutti a Milano e naturalmente per questioni che non dipendevano da noi ci siamo dovuti fermare, però effettivamente abbiamo ricominciato quasi una nuova fase lavorando effettivamente tutti dallo stesso luogo fisico. Diciamo che poi effettivamente il cambiamento maggiore, che forse anche un po' trasformato quello che era un po' più una formulazione di studio, di collettivo in più studio, è venuta con la nomina del Padiglione Italia al Biennale di Venezia, appunto architettura nel 2023. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, magari
1: vuoi raccontarci di questo momento che immagino sia stato appunto fondativo e sicuramente importante per il vostro lavoro, la vostra professione, soprattutto anche forse in quella che può essere una valutazione di come la disciplina, come l'architettura sta cambiando, è cambiata e come la sentite vostra anche in un certo senso.
2: Sì, diciamo che quando abbiamo ricevuto questo invito c'era già una sorta di cornice richiesta dal Ministero a cui rispondere, che era anche in linea con il framework generale della curatrice della Biennale del 2023, Leslie Locco, che guardava a pratiche transdisciplinari. Poi c'era anche un tema di decolonizzazione che comunque non potevamo raccontare noi, incarnarli, quindi quello che abbiamo cercato di fare era di spostare il nostro discorso sulla transdisciplinarità, e in questo senso abbiamo cercato di coinvolgere delle pratiche le chiamiamo e nominiamo critical spatial practices in architettura, che sono quelle pratiche che si avvicinano al mondo dell'arte in qualche modo, a cavallo tra pubblico privato, arte architettura, collettivo e artistico in qualche modo. E quindi abbiamo cercato nel panorama italiano quelle che a nostro avviso potessero incarnare delle posizioni differenti per ricostruire un'immagine unitaria che però raccontasse che cosa uno studio di architettura può essere in un momento in cui assistiamo effettivamente alla crisi della nostra disciplina, da un lato perché l'architettura, la produzione edilizia è responsabile del 39% delle emissioni di gas serra, quindi questo è un tema, problematizzare e riconoscere di essere parte del problema, non perché smetteremo domani di costruire, ma perché forse c'è la necessità di ripensare come si lavora, però anche perché il design thinking che esiste nel mondo dell'architettura può essere applicato a altri campi, oppure altri campi possono entrare ed informare il mondo dell'architettura anche aiutando una professione a ripensarsi criticamente. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è stato di coinvolgere, possiamo dire, da un certo punto di vista gente come noi, erano coetanei perché la media dei partecipanti era di 33 anni, quindi insomma abbiamo fatto un all-in e abbiamo chiamato tutti quanti quelli che immaginavamo potessero esprimere delle posizioni in linea con questo obiettivo. Quindi c'era chi lavorava col do it yourself, chi lavorava a cavallo dell'arte contemporanea, eccetera, ma l'altro elemento forse, e se vuoi puoi continuare proseguire, era quello che abbiamo fatto collaborare in un luogo specifico in Italia, al di fuori del padiglione Italia, queste pratiche insieme a professionisti che venissero da altri campi, possiamo dire creativi, senza utilizzare creativi e industrie creative dispregiativo. Però c'erano anche degli artisti, quindi per esempio Studio Ossidiana ha collaborato con Adelita Usnibei, Emilio Vavarella ha lavorato con Abnormal e Captcha, Silvia Calderoni e Lenia Caleo hanno collaborato con Post Disaster, eccetera eccetera eccetera, cercando di appunto ricostruire il laboratorio, ma in realtà non era ricostruire il laboratorio, perché le pratiche si assomigliavano o c'erano dei punti di congiunzione. Poi le collaborazioni, alcune hanno funzionato meglio o peggio, però in generale c'era un allineamento di pratiche in altre discipline, quindi per cui a nostro avviso questo era molto interessante. E poi forse l'altro tema che emergeva era quello della come dire, del quello che è stato costruito. Noi siamo un collettivo, abbiamo costruito un mega collettivo di collettivi, collettivi artistici ma anche architettonici, quindi il tema del lavoro collettivo, dell'identità del singolo diluita in un collettivo, era quello che forse emergeva in maniera più chiara in un mondo come il nostro, in cui come forse anche nel mondo dell'arte, mi viene da dire, ma in architettura per una municipalità o per un brand di design, comunque la firma è qualcosa di ancora importante. Quindi il fatto di diluire l'autorialità nostra all'interno, costruendo una sorta di curatela orizzontale, forse è stato qualche cosa che altri non si sarebbero potuti permettere o voluti permettere.
1: Voluti permettere, spesso, mi viene da dire. Spaziale era il titolo del vostro padiglione. Spaziale perché c'è una volontà ben precisa e ben chiara di ridefinire il concetto di spazio, non semplicemente come un luogo da riempire, ma come un luogo forse da attraversare anche in termini relazionali. Quindi questi progetti, come raccontavate, si basavano proprio su questo desiderio di essere situati, di rendere lo spazio quindi uno spazio concretamente abitabile. Ed è questo una cifra del vostro lavoro, che mi sembra una costante. Volete raccontarci qualcosa in più?
3: Ma sì, diciamo che in effetti è un po' vero, nel senso che il modo in cui noi generalmente concepiamo un progetto non è mai diciamo incentrato su di noi, ma è sempre cerca sempre di creare poi delle relazioni, delle sinergie con anche figure spesso non direttamente legate al nostro ambito disciplinare. Crediamo molto nell'importanza della dell'informazione reciproca tra discipline. È un po' quello che abbiamo cercato di fare effettivamente quanto più possibile con il Padiglione Italia. In questo senso, quindi, anche diciamo la pratica nostra è, per suo dire, è abbastanza labile nei confini, nel senso che certamente ci occupiamo di architettura più in senso stretto, ma lavoriamo molto con le istituzioni, quindi con l'arte piuttosto che.
1: Siete dei mediatori in un certo senso. Non so se è una parola che vi piace.
3: Nel caso della in verità ci siamo definiti così, soprattutto nel caso del Padiglione Italia, in cui effettivamente in quel caso era molto concreto il fatto che fosse necessario orchestrare un gran numero di figure, di persone, e quindi il nostro caso in quel senso e in quel caso specificatamente era un po' quello di facilitatore tra le parti. E così forse mi viene da dire in effetti che è un po' quello che ci troviamo a fare nella nostra pratica di tutti i giorni. Questo non significa che rifiutiamo il design, o certo, assolutamente, nel senso che quello è comunque quello una parte centrale del nostro lavoro, quello è lo strumento tramite cui noi procediamo, sì, assolutamente, più che, come diceva anche Giacomo poco fa, metterci sul piedistallo o imporre un nostro punto di vista, cerchiamo sempre di partire da quello che può essere un terreno comune e dei punti di contatto tra le varie realtà, e appunto sempre con l'interlocutore, che possa essere il cliente, possa essere l'istituzione, possa essere l'artista o chi per lui, capire come effettivamente interfacciarci e connetterci. Ogni relazione ovviamente è diversa, quindi ogni modo e anche ogni, diciamo, la metodologia poi che si instaura per ogni progetto può differire.
1: Certo, ma credete che questa impostazione derivi dal fatto che ci sia stata una crisi generale, generalizzata, continua, permacrisi viene definita, ha influenzato questa visione, ha influenzato le vostre scelte, la necessità di lavorare secondo questo che ci avete raccontato deriva da questo?
3: Io direi sicuramente, nel senso che noi ci siamo laureati praticamente a cavallo con la crisi economica del 2008, appena dopo, diciamo, e in quel periodo era impossibile trovare lavoro, o comunque il lavoro, come generalmente il lavoro dell'architetto viene generalmente concepito. Quindi ho sbrinato anche un po' come risposta a questa cosa, nel senso che non riuscivamo a trovare il nostro spazio e volevamo quindi... Non riuscendo a trovare appunto uno spazio che potesse identificarci, abbiamo deciso di crearne un po' un nostro e almeno effettivamente riuscire ad esprimerci e esporci. Questo, diciamo, che questo modo, diciamo, alternativo, io credo, se così possa essere definito, di ridefinire e lavorare in modo differente sia effettivamente una conseguenza di un sistema che in quello specifico momento non poteva accettarci, non noi nello specifico, certo, ma un po' la nostra generazione, che quindi ci ha in un certo senso ridirezionato, no, nelle scelte.
2: Sì. Poi mi viene da dire che naturalmente un momento di crisi economica, senza poi, dopo ne sono arrivate tantissime altre, però quello che la crisi economica ha fatto è stato di imporre a tutti quanti di dover ripensare all'opportunità dei progetti che vengono realizzati. Cioè, se la risposta dell'architetto, ma non è che la risposta dell'architetto, del progettista, è la risposta della politica, di una città che chiede di ripensare gli spazi o costruire nuove cose, è sempre stata quella di costruire qualcosa di nuovo, il centro culturale, la piazza, tutte quante queste cose. Quello che la nostra generazione ha necessariamente dovuto fare è di ripensare a come queste risorse vengono utilizzate, perché sono scarse. Siamo abituati a lavorare nella scarsità di risorse, che ti rende probabilmente più pragmatico, ma se uno riesce a non perdere la poesia lavorando in questa maniera, forse si evitano anche degli sprechi o quel senso di colpa che viene quando un progetto non riesce ed è un fallimento, mentre invece se uno utilizza in maniera consapevole le poche risorse a disposizione, probabilmente si riesce ad andare anche più vicino. E questo è anche uno stimolo a pensare a diversi modi di raggiungere il risultato. Ritorno al Padiglione Italia, ma in realtà è quello che facciamo normalmente. Alle volte pensare a una soluzione temporanea può essere più utile rispetto ad aspettare i tempi dell'architettura. Se uno pensa al problema dell'abitazione, adesso siamo dentro una crisi abitativa, se noi pensiamo di risolvere questo problema costruendo delle nuove case, aspetteremo 5 anni e per 5 anni si vivrà in maniera terribile. Quindi delle soluzioni temporanee o in between è qualcosa che uno dovrebbe immaginare, oppure il rebranding dei luoghi è qualcosa che uno può fare, e magari alle volte ripensando come vengono utilizzati o comunicandoli in maniera diversa. Adesso sto facendo riferimento un po' alle opere pubbliche incompiute e al lavoro che è stato fatto all'interno del Padiglione Italia. In quel caso è quasi più utile rispetto a pensare di completarle, adattarle, che mangerebbe un sacco di risorse e non raggiungerebbe l'obiettivo, perché sono degli oggetti architettonici, dei manufatti che non hanno... il loro completamento non avrebbe senso nelle condizioni in cui stiamo vivendo ora.
1: Certo, ma che di fatto si configurano come degli spazi urbani in pieno titolo, direi. E infatti la vostra ricerca, la vostra indagine verteva proprio su questo.
3: Sì.
2: Questo è un progetto di lunghissima data, nel senso che è stato iniziato da questo collettivo di artisti che si chiama Alterazioni Video, con cui abbiamo poi sempre collaborato anche all'interno del Padiglione Italia. Non potevamo non averli, perché li vogliamo molto bene, e loro ci hanno aiutato proprio a realizzare l'installazione che l'installazione video che raccontava il processo, perché per noi era importante, siamo in biennale, è importante lasciare un'immagine. In quel caso l'immagine era quella del processo, perché entrare nel dettaglio di 9 progetti, peraltro sparsi in tutta Italia, sarebbe stato impossibile. Quindi quello che abbiamo costruito con loro e con Giga Design Studio, che è lo studio di grafica con cui abbiamo collaborato, era proprio questa macchina che prendesse e mettesse a confronto delle pillole dei processi realizzativi dei progetti. Però tornando invece al tema di Incompiuto, loro hanno iniziato questa ricerca sulle opere pubbliche incompiute a partire poi in realtà dalla Sicilia, quindi da Giarre, e il punto di caduta della nostra collaborazione, al netto del fatto che Alessandro e Veronica abbiano poi collaborato per la loro tesi di laurea all'epoca lavorando su questo progetto, è stata la pubblicazione del libro con Humboldt Books, Incompiuto, la nascita di uno stile, in cui noi ci siamo occupati poi invece della parte di mappatura e di catalogazione delle opere pubbliche incompiute. Poi è stato presentato a Manifesta a Palermo, però diciamo che all'interno del Padiglione Italia abbiamo affidato questo tema a noi carissimo, a tutti noi, sia agli Alterazioni Video che a noi Fosbury, carissimo a Collettivo HPO di Ferrara, con Claudia Durastanti, che invece è una scrittrice. E il lavoro che loro hanno fatto su questa opera pubblica incompiuta, la Ripatiatina, è stato quello di...
3: Peraltro è stata la prima volta che siamo riusciti in effetti a mettere le mani su un'opera pubblica incompiuta, nel senso che fino a quel momento, diciamo, ogni opera incompiuta, adesso si entrerebbe troppo nello specifico, ma generalmente è molto molto difficile riuscire a lavorare direttamente, e in quel caso appunto
2: ce l'hanno data incomodato d'uso.
3: Esatto.
2: Quindi... Perché dopo c'è anche un tema legale, naturalmente.
3: Esatto.
2: Siamo dovuti risalire alla proprietà del bene, che nasceva come ospedale, poi hanno tentato di trasformarlo in un RSA, ma è rimasto come uno scheletro. Quindi però il lavoro che è stato fatto in quel caso è stato quello proprio di riscrittura dell'identità di uno di questi luoghi, perché nascono, sono percepiti dalla popolazione come ecomostri, normalmente uno se ne vuole dimenticare, sono causa di stigma, ma invece quello è uno spazio pubblico. Cioè è uno spazio costruito con dei soldi pubblici, e quindi ha senso che appartenga alla collettività, quindi che venga restituito. Quindi il lavoro che è stato fatto è di renderlo visibile, disboscandolo, creando degli
3: metterlo in sicurezza,
2: perché
3: restituire una sorta di parco a una...
2: Esatto. E poi c'è stato il lavoro di rebranding, è stato chiamato Parco dell'Uccellaccio, perché naturalmente poi dopo c'è sia la componente
3: simbolica,
2: e poi dopo c'è anche il lavoro comunque di una scrittrice che guarda a questi spazi, e quindi anche il fatto di richiamarlo, invece che essere un ecomostro, l'ex ospedale psichiatrico diventa Parco dell'Uccellaccio, tutto ad un tratto è un luogo. Se lo googolate lo trovate, Ripatiatina, molto bello, si vede ancora l'intervento che è stato fatto, e diciamo che questo è stato un tentativo di mettere in mostra cos'altro si può fare con le sfide impossibili, come quello di avere a che fare con un'opera pubblica incompiuta, che è diciamo una massa di cemento armato con cui non si sa bene che cosa fare.
1: Quindi qua è evidentemente chiaro come il manufatto costruito, la forma in sé, non sia la concezione di Fosbury dell'architettura oggi, ma come l'architettura possa diventare effettivamente uno strumento di relazione e connessione tra comunità e luoghi. Quindi questo vostro essere attivatori di processi credo comporti una grande responsabilità per voi. Non so se la sentite e come vivete con questa responsabilità.
3: Ma sì, effettivamente devo dire che sono soprattutto appunto nel caso appunto di queste nuove attivazioni, quasi tutte che sono partite da zero, abbiamo assolutamente sentito un certo investimento e una certa responsabilità. Allo stesso tempo devo dire che, proprio perché, come dicevamo all'inizio, è un lavoro in cui non crediamo sia una cosa che si possa fare da soli, o comunque da soli porterebbe a dei risultati forse meno forti, crediamo che sia effettivamente importante costruire rete, no? E quindi sì, cioè, certamente noi crediamo che, come dicevi, la, come dire, il prodotto e comunque la forma e quello che si viene a generare in termini architettonici sia importante, ma non sia la sola cosa, e che sia generalmente, diciamo, il punto di arrivo, no? di un processo che si deve andare a costruire in un numero di persone che non siamo solo noi. Quello che noi forse appunto cerchiamo quanto più di fare, di costruire, appunto, di che abbiamo fatto certamente nel caso della Biennale, speriamo, è stato quello di seminare e di creare un po' delle nuove occasioni. Ovviamente possiamo dirlo anche molto sinceramente, in 9 casi non tutti sono stati estremamente diversi, alcuni hanno avuto degli esiti estremamente positivi, altri positivi senza essere estremamente positivi, quindi, ma questo a nostro avviso è comunque stato estremamente importante proprio per, in un certo senso, come fotografia, no? di un operato che poi è molto vicino alla realtà di tutti i giorni, cioè che non so se condividi.
2: Sì, certo. Credo che... Vabbè, in quel caso poi per quello su cui cercavamo di concentrarci, diciamo che in quel padiglione Italia la tensione era quella che sempre esiste nelle mostre di architettura. Normalmente nelle mostre di architettura quello che viene mostrato è fuori, è da un'altra parte, e noi siamo andati direttamente fuori a farlo e poi l'abbiamo riportato dentro. Però il tema che per noi era particolarmente importante era quello di, da un lato, utilizzare delle risorse pubbliche, che sono le tasse di tutti, per realizzare qualche cosa che rimanesse, che avesse un senso, che non fosse solo celebrativo ma che servisse effettivamente a qualcuno, ma poi anche che operasse su una linea del tempo che andasse oltre la Biennale, perché se quando si spengono i riflettori tutto scompare, nel nostro campo, che è quello dell'architettura, dove esiste una responsabilità etica, politica, sarebbe stato, come dire, un po' un buco nell'acqua. Quindi l'invito che noi abbiamo fatto, o come è stato costruito il progetto, era proprio sul pensare ad una timeline estesa e su un uso delle risorse che andasse nella direzione di portare le risorse economiche sui territori piuttosto che all'interno del padiglione Italia. Mi spingo a dire però che questo è quello che cerchiamo di fare anche nella nostra pratica, nel senso che in quel caso era molto semplice. Quando il contenitore è un'istituzione come la Biennale, che ha una gran forza di immagine e di comunicazione, è stato molto semplice, e poi siamo stati molto fortunati nel coinvolgere su ciascuno di questi 9 progetti delle istituzioni locali. Abbiamo collaborato con il Madre, o l'Associazione Italia Cum, o il Festival del Cinema di Trieste, insomma c'erano tante istituzioni di diversa natura, dall'associazione al museo vero e proprio, il Centro Pecci. Siamo riusciti a costruire questi team che si prendessero poi cura effettivamente del processo al termine della Biennale. Però anche noi cerchiamo di fare questa cosa in qualsiasi momento in cui ci approcciamo a un progetto, se dall'altra parte c'è un interlocutore che è interessato a svilupparlo. Per esempio, adesso ci stiamo occupando di questo progetto che temporaneamente deve ripensare la quotidianità di un gruppo di studenti in un'istituzione accademica. Lo dico, non lo so, non possiamo ancora comunicarlo a pieno. Quello che abbiamo cercato di fare naturalmente è di evitare quello che normalmente succede, cioè un progetto o calato dall'alto o che interpreti solamente le necessità di chi ti chiama, di chi commissiona questo progetto, ma piuttosto di cercare quanto più possibile di avvicinarci alle necessità, e soprattutto di pensare a come vengono utilizzate le risorse. Naturalmente spesso le risorse economiche non sono più quelle del 2003, e quindi uno deve necessariamente posizionarsi e fare delle scelte, e allora in questo caso è molto importante riuscire a decidere dove uno sposta effettivamente la risorsa economica, che poi significa anche che genere di posizione politica uno prenda.
1: Posso chiedervi, se volete raccontarci, fare un breve excursus su tutti questi progetti, di cui questo mi sembra essere l'ultimo di una serie, legati all'ambito, definiamolo scolastico in senso generale, cioè tutti quei progetti che sono spazi che ospitano un contenuto che può essere educativo. Mi riferisco per esempio al progetto dell'Urban Center del Pecci, di Prato, piuttosto che alla scuola piccola Zattere a Venezia.
3: Come dicevo, in ognuno di questi casi i progetti sono stati generati in modo diverso, sempre in dialogo con le istituzioni, con i clienti o comunque con chi avrebbe utilizzato poi effettivamente questi spazi. Nel caso di, quindi questo è avvenuto sia nel caso di Pecci, con cui tra l'altro stiamo continuando la collaborazione, a breve verranno aperti anche gli spazi permanenti dell'aula, proprio sì, del laboratorio education. Quindi in quel caso naturalmente è un progetto che è nato da delle necessità estremamente pratiche, legate appunto a chi sarebbero stati poi gli utenti e un qualcosa che in un certo senso si mettesse al servizio poi di quella che sarebbe stata la necessità. Nel caso di scuola piccola è stato un progetto anche in questo senso quasi evolutivo, no? In cui è stato studiato un sistema modulare che partiva proprio dalla dimensione di uno sgabello e andava a ricostituire questa rifunzionalizzazione degli spazi interni di questo bellissimo palazzo, e senza intervenire strutturalmente sull'edificio, ma avendo appunto un sistema flessibile e mobile, quindi adatto anche alle loro necessità, ai loro cambiamenti nel tempo.
2: Però diciamo che in entrambi i casi si può dire che siano, è come se fossero quasi dei lavori di manutenzione attraverso il design, quasi di cura dell'edificio, nel senso che se da un lato al centro Pecci, naturalmente con pochissimi elementi, quindi da un lato è una tenda e un soffitto per appendere, e poi quello viene, è una dotazione che rimane. Per come dire, costruire tutte quante delle mostre future, oppure per esempio nello spazio education, che magari non spoileriamo perché non è ancora stato raccontato, però anche in questo caso sono tutti quanti degli arredi che servono da attivatori degli spazi, ma senza stravolgerli, e cercando di non voglio dire fare un passo indietro, ma fare un passo di lato in qualche modo, un salto carpiato alla Fosbury, quindi di mettersi a lato.
3: Senti questo.
2: E quindi lavorare su, come dire, una traiettoria diversa che utilizza l'intervento o temporaneo o di arredo, ma per creare spazio, per riattivare uno spazio che abbiamo trovato già infrastrutturato. Per quanto riguarda, per esempio, la scuola piccola, comunque quello che il punto di partenza è stato quello un po' di ripensare agli
3: Sì.
2: studios dei residenti. Quindi ripensare agli spazi di lavoro, cercare di dividere lo spazio senza utilizzare l'architettura, ma usando l'arredo, quindi ci sono queste grandi scaffalature che poi sono state tradotte anche nel bookstore temporaneo che c'è all'ingresso, oppure invece diciamo che sono dei tanti piccoli interventi che si stanno accumulando nel tempo su un master plan culturale e temporale naturalmente esteso. Poi anche il lavoro invece per il ristorante e la corte, anche in quel caso è stato pensato come un'infrastruttura a disposizione sia del museo sia della comunità di giovani artisti e practitioner veneziani che la popolano, perché quello che abbiamo fatto, l'operazione e il gesto in sé è stato quello di svuotare lo spazio che potesse essere utilizzato contemporaneamente sia dal ristorante con i tavoli, ma anche dal museo per le performance, ed effettivamente quello che è stato realizzato. E quindi poi naturalmente uno sceglie i materiali, li sceglie anche con una componente narrativa. In questo caso era ripensare al campo veneziano, quindi una mattonata tradizionale, ma rivista con degli elementi contemporanei che erano questi inserti in vetro. Però questo è poi un di cui è il linguaggio del designer, che però è a servizio invece di un obiettivo culturale dell'istituzione.
1: Esiste una definizione dello spazio come terzo educatore. Quindi mi chiedo se in questo caso, in altri casi di cui magari parliamo a breve, avete considerato proprio questa funzione dello spazio, questa funzione pedagogica, così introduciamo il prossimo argomento.
3: È interessante perché onestamente non la conoscevo, però è forse implicitamente è vero che e non è un caso che l'abbiamo scelto appunto spaziale come titolo poi della Biennale, no? Quindi considerando effettivamente lo spazio inteso anche come relazione, come terreno di relazioni, come la base poi su cui crediamo sia importante costruire e costruire anche l'architettura.
2: Diciamo che una ricerca che ci ha accompagnato per lunghissimo tempo, poi qua non mi dilungo, però che si chiamava Environments of Resistance for Social Individuals, quindi guardava al tema dell'ambiente, che è quella scala a cavallo tra l'architettura e l'arredo. Diciamo che per tanti anni la nostra pratica è stata prima un'osservazione, studio, ricerca, perché le occasioni ce n'erano poche, poi un tentativo invece di metterle diciamo in pratica era proprio guardare a questi archetipi o storici o anche recenti o contemporanei che però in qualche modo utilizzassero la configurazione spaziale per definire un utilizzo specifico, quindi non standardizzato, dei luoghi, dello spazio. Quindi quello è come se fosse un sottotraccia che ci ha poi sempre accompagnato, quindi la stranezza della forma o una configurazione spaziale inusuale non deriva dall'estro, dal vezzo dell'architetto o del progettista, ma piuttosto dall'idea di tradurre in spazio una configurazione, un'attività, eccetera, quindi dargli forma e renderlo concreto, che sì, poi è un po' quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo insieme.
1: Facendo insieme, che siamo felicissimi di presentare poi a breve, a giugno fondamentalmente, in quel di Bergamo. Quindi la pedagogia della speranza, che è un po' la traccia che unisce le tante attività che GAMEC sta sviluppando in questo 2026, è un tema che vi è arrivato con una richiesta proprio di questo tipo, cioè di riconfigurare uno spazio che è una grande sala medievale per quella di Palazzo della Ragione di Bergamo, per ospitare dei laboratori permanenti dedicati proprio a noi, ma alla comunità stessa, come principio per attivare una conoscenza che non sia necessariamente depositaria, gerarchica, ma appunto, come dice Paulo Freire, possa essere in un qualche modo circolare. Questa parola forse Paulo Freire non la usa, ma ha molto senso anche in relazione al progetto che avete sviluppato, Tabula Plena, di cui vi chiedo di raccontarci qualcosa.
2: Diciamo che il punto di partenza è stato forse quello, da un lato, di come dire, di capire quale fosse l'archetipo spaziale più giusto per rappresentare questo genere di attività, ma soprattutto di messaggio. E quindi l'idea del tavolo è sia pratica, ma anche attivatore di...
3: Innanzitutto, quanto possiamo spoilerare?
1: Molto.
3: Ah, ok.
1: Nel nostro caso direi molto.
3: Okay.
2: L'idea appunto della piattaforma o del tavolo dove svolgere le attività è stato un po' il punto di partenza del nostro dialogo con voi, tra noi l'istituzione, e naturalmente l'idea era quella di, esattamente in linea con il pensiero di Freire, evitare di immaginare l'educazione come una tabula rasa, ma piuttosto valorizzando tutti quanti i componenti del processo e metterli appunto attorno a questo tavolo ideale. E quindi poi quello che abbiamo, a partire dalla definizione dei diversi workshop, abbiamo cercato di tradurre spazialmente, e quindi arricchendo poi il design iniziale molto semplice, geometrico, astratto, traducendo spazialmente le attività e i workshop che in realtà state portando avanti con altri practitioners. E questo è anche un elemento molto interessante per noi, che sarà una molteplicità di voci, sarà in linea con Freire da un certo punto di vista gerarchico, perché ci sono progettisti, artisti, ma ci sono anche dei laboratori fatti con dei bambini, che poi bambini e studenti di tutte le età, in realtà, perché facevo riferimento al primo che avevo già ricevuto, che poi informeranno effettivamente il risultato finale.
3: Sì, e lo informeranno in effetti sia formalmente, in effetti, nel senso che le geometrie che hanno poi definito questo spazio sono stati un po' la conseguenza, no, delle necessità dei vari laboratori e dei vari artisti. Sia in termini proprio di, come si dice, di proprio di dimensioni, quindi quello che avrebbero dovuto ospitare, ma anche nell'interazione con un'opera nello specifico di questo duo di artisti che non so se si possa, di Claire Fontaine, che sarà appunto sopra, e con cui effettivamente c'è stato un dialogo continuo, quindi sia nel posizionamento, sia anche forse nella definizione proprio di quello che sarà esposto, il tutto effettivamente assolutamente informato da quello che è secondo noi un tema interessantissimo, che da subito ci ha molto, molto colpiti e molto, in un certo senso, a cui crediamo molto, quello della pedagogia, della speranza su cui state lavorando, e che quindi in un certo senso abbiamo cercato di veicolare tramite tanti elementi e strumenti.
2: Sì, esatto. Chiamiamoli linguaggi, non alfabeti, ma linguaggi, perché il...
4: Qua non possiamo dire, qua non siamo noi ed è sufficiente, giusto?
2: E no, però sono dei linguaggi diversi che però dopo servono a... Cioè c'è il linguaggio geometrico, il linguaggio simbolico, il linguaggio delle icone. Poi c'è anche comunque il livello della stanza in cui siamo, che è uno spazio molto ricco con degli inserti pittorici, quindi degli affreschi, eccetera. Diciamo che è una molteplicità di linguaggi, anche di, come spiegarlo, di medium. E quindi questo per noi è particolarmente interessante. Anche in questo caso il fatto di essere un attore all'interno di una rete di altri attori che opereranno, perché poi potremmo parlare in una fase successiva, o forse no, di quello che verrà realizzato all'interno dei laboratori, quindi anche in questo caso ci sono ancora più attori che ruoteranno attorno a questo progetto, e questo è l'ethos con cui ci piace lavorare.
1: Sì, tra l'altro, al di là degli attori effettivamente da noi coinvolti per completare questo grande puzzle, la struttura, questa piattaforma che avete progettato è nata da una richiesta specifica, cioè di creare uno spazio che potesse accogliere anche voci non conosciute, quelle delle numerose persone che potranno effettivamente entrare in quello spazio, vivere quello spazio, anche solo scegliendo di restare in quello spazio, quindi non necessariamente agendo i laboratori che sono stati pensati, ma semplicemente abitandolo. Quindi questa accoglienza, questo suo essere in un qualche modo di nuovo uno spazio pubblico al quadrato, cioè immaginare questa grande sala come una piazza al coperto, di fatto, in cui la gente può stare, è stato per noi di rilievo, insomma. Quindi la struttura presenta anche altro, quindi libri, spazi comunque per un'interazione libera, e questo credo che sia una sorta di esaltazione del lavoro che avete fatto in tanti altri momenti. Il percorso per arrivare a questa configurazione è stato lungo e ha visto appunto una serie di scambi legati anche alla pedagogia di Freire, che ricordiamoci comunque voler incentivare proprio l'apprendimento come pratica di libertà, come speranza di emancipazione anche. E ci auguriamo davvero che questa struttura possa essere fruita appieno, e vi ringraziamo per questo lavoro che avete svolto. Siamo alle fasi finali o iniziali, dipende dai punti di vista, e grazie per essere stati qui con noi oggi.
3: Grazie a voi
2: per l'invito, ed è molto bello lavorare insieme.
3: Grazie.

0: Radio Garmic. Pedagogy of hope. Education as a transformative practice.
1: Bentornati a Radio Garmic, questa è Pedagogy of Hope, un collaterale della 61esima Biennale d'Arte di Venezia. Io sono Nicola Ricciardi e sono qui con Lisa Andreani, che è una curatrice, ma anche una persona a cui vorrei fare un po' di domande proprio sul tema della pedagogia, perché Lisa sta attraversando in questo momento due fasi che hanno molto a che fare con la pedagogia. Da un lato è dottoranda allo UAV, dall'altro è resident alla Scuola Piccola Zattere di cui abbiamo parlato lungamente in queste nostre conversazioni. Lisa, benvenuta innanzitutto.
2: Grazie mille di questo invito, sono molto felice di partecipare a questo programma.
1: Grazie a te del tuo tempo. Partiamo dallo UAV. Raccontami un po' la tua esperienza di dottoranda.
2: Diciamo, in questo momento sono al secondo anno di questo percorso di dottorato, che appunto in realtà è diviso tra UAV con un double degree in Francia, a Parigi. Diciamo, la mia borsa di dottorato rientrava un po' nel programma del PNRR, che quindi è stato anche un programma di, diciamo, percorsi dottorali, diciamo, alternativi, volendo utilizzare determinati termini, nel senso che diciamo, cercavano un po' di investire su quello che era anche un rapporto di natura practice based, che è qualcosa che forse appunto nei contesti accademici, soprattutto italiani, è un po' abbastanza raro. E, nello specifico, diciamo, anche il mio dottorato collabora, insomma, ed è supportato parzialmente anche da Palazzo Grassi e Punta della Dogana, e aveva un tema molto specifico. Quindi era anche una borsa tematica che aveva come tema la mediazione culturale, sicuramente, come dire, una pratica che a livello istituzionale e museale ritengo molto interessante, e che per ovvie ragioni si relaziona con quello che è la dimensione, diciamo, educativa. Diciamo, non mi ero mai così fortemente interrogata direttamente sulla mediazione culturale, però era da diversi anni che un po' approfondivo la pratica della lecture performance. In realtà, diciamo, il dottorato un po' cerca anche di utilizzare e analizzare questa pratica nello specifico per connettere la mediazione culturale. E sì, diciamo, la mia ricerca appunto parte da un tentativo in qualche modo di rileggere questa pratica, immaginando e partendo dall'assunto che forse le istituzioni oggi, prima che concentrarsi su quelli che sono programmi espositivi, forse dovrebbero investire molto di più su tutto quel dispositivo di dipartimenti che purtroppo vengono comunque ancora considerati collaterali, come quello educativo o appunto programmi legati più all'accessibilità e quant'altro. Quindi un po' a partire da questa appunto posizione, che mi rendo conto sia abbastanza anche radicale, perché invitare in qualche modo un museo prima a relazionarsi con forme dialogiche, è interessante anche essere qui oggi in un contesto, diciamo, radiofonico, dove la voce ha una certa predominanza, e invece che su appunto progetti espositivi tout court. Insomma, mi rendo conto che è appunto un'affermazione abbastanza così, insomma, forte, però credo sia appunto fondamentale istituire, diciamo, un diverso tipo di coinvolgimento che non abbia la verticalità che continuano ad assumere le istituzioni oggi, anche banalmente pensando alle attività educative, sono sempre tendenzialmente

0: Anche un po' un'analisi di un panorama un po' più ampio e questo per sì creare una forma di orizzontalità e soprattutto anche di diverse temporalità anche di vita dentro al museo.
1: Sono molto d'accordo sul fatto che sia un approccio radicale, nel senso stavo riflettendo su questo stesso format, su Radiogamma, che ieri mentre visitavo la Biennale, sul fatto che un po' la sua radicalità è proprio che noi non facciamo vedere niente, no? In questo spazio. Ed è molto interessante, stando qua spesso tutto il giorno, vedere le persone che entrano e cercano di capire cosa c'è da vedere, e quando gli dici non c'è niente da vedere perché è una trasmissione radio, leggi la sorpresa nei loro occhi, ma secondo me la forza di questo progetto è proprio questo, quindi capisco perfettamente quello che dici. Mi interessa molto questa espressione che ho usato prima sulle lecture performative, dimmi un po' di più.
0: Sì, diciamo, è una pratica che tendenzialmente viene, diciamo, ricondotta sempre nell'ambito delle arti performative, però personalmente, diciamo, in realtà mi sono interessata nello specifico a essa, mentre diversi anni fa avevo vinto una fellowship al Bauhaus, quindi eravamo completamente in un altro campo, quindi più architettonico di design, e è anche questo che ritengo molto interessante. Cioè per quanto questa pratica diciamo viva e conviva con una certa dimensione grigia, che è quella appunto di unire diciamo l'idea di una lecture, quindi un formato tendenzialmente accademico che siamo molto abituati ad essere appunto verticale, frontale e quant'altro, a appunto un utilizzo del corpo per invece creare una certa spazialità anche della conoscenza e quant'altro. E sì, diciamo in questi anni ho avuto un modo così per interesse verso appunto questa pratica, cercare di creare in qualche modo una dimensione filologica della sua esistenza, che è un po' difficile in realtà da tracciare, perché volendo potremmo tornare anche all'antica Grecia, pensare a queste forme di insegnamento anche no, socratiche, di fatto di camminare, spiegare e quant'altro. Però appunto in realtà è estremamente una pratica multidisciplinare che viene anche molto utilizzata oggi, cioè penso per esempio anche non so, durante Manifesta, quando a Palermo i DAR avevano fatto questa performance. Sì, è una pratica che trovo molto interessante e penso che potrebbe in qualche modo ripristinare, aiutare a ripensare questa forma di mediazione dentro le istituzioni, che è molto limitante perché la leggiamo e cogliamo sempre come l'art ambassador con la magliettina con scritto Ask Me, però appunto trovo estremamente riduttivo tutto
1: Sta
0: questo.
1: studiando, lo pratichi anche. Cioè così.
0: Non mi sono mai azzardata, cimentata, ma diciamo in questo momento appunto come fellow nel contesto di Scuola Piccola Zattere sto diciamo lavorando un programma di diverse attività che contempleranno anche questa pratica nello specifico, quindi sì.
1: Hai citato giustamente Scuola Piccola Zattere perché a me interessa anche molto sentirti parlare della differenza tra questi due ambiti, no? Da un lato il dottorato, dall'altro un ambiente pedagogico meno tradizionale, diciamo così, di un dottorato che fa della, diciamo così, della interdisciplinarità, anche un po' della porosità, una delle sue cifre stilistiche in qualche modo. Come sei arrivata innanzitutto e come ti trovi adesso a Scuola Piccola Zattere?
0: Ma allora devo dire che l'incontro sì, è stato come dire, dettato dal fatto che ovviamente trascorrendo diversi periodi a Venezia per il dottorato apriva di recente questa nuova istituzione, quindi sì, tutti erano fortemente come dire, curiosi di sapere che cosa fosse questo programma. Io avevo avuto modo di conoscere, ma non così bene Irene quando ho avuto modo di fare campo alla Fondazione Sandretto, ma Irene in quel periodo non era, diciamo, tra i professor lì perché era in maternità e quindi sì, era diciamo tutta una nuova scoperta. Sicuramente la cosa che inizialmente ha più attirato la mia attenzione all'interno del programma era questa forte attenzione all'accessibilità. Uno dei primi artisti ad essere stato ospitato lì è stato Diana Anselmo e quindi devo dire che... aver avuto l'opportunità di partecipare a tutto questo programma di attività tendenzialmente orientate

0: sì, a ricalibrare dei regimi della percezione che noi diamo altamente per scontati, ha trasformato tantissimo il mio pensiero anche su che cosa significhi veramente rendere un'istituzione accessibile e soprattutto devo dire che il programma di Irene mi colpì fortemente perché aveva proprio questa dimensione che un po' in qualche modo anche con la mia ricerca di dottorato, con questo assunto di dire forse questi musei, ecco un taglio che sto cercando di dare a questo sguardo diciamo verso l'istituzione, di immaginarle come se fossero un draft, quindi una sorta di sempre in uno stato di bozza permanente, e in questo lavorio dettato da un continuo editing in qualche modo mi rileggevo un po' la pratica e tutta l'attitudine della scuola Piccola Zattere, che diciamo anche qui mette in secondo piano il programma espositivo, che certo è presente ma non è il core dell'istituzione, che invece prevede appunto questo coinvolgimento di figure molto diverse tra loro, con dei periodi di fellowship di durate differenti, che generano una piccola comunità che comunque riesce a dialogare e riesce a creare un programma che è molto stratificato e soprattutto appunto veramente orizzontale. Quindi questa è stata sicuramente una delle prime cose che mi aveva fortemente colpito, quindi vedere questa, in qualche modo, qualcuno che stava mettendo in moto un meccanismo simile a quello che stavo un po' formulando con la ricerca di dottorato. E niente, appunto essendoci queste local fellowship che sono un po' diciamo più dirette a figure che vivono nella città di Venezia, l'attraversano e quant'altro, insomma ho fatto questo tentativo e devo dire appunto sono molto felice perché intanto c'è un supporto eccezionale, è uno spazio anche bellissimo, come dire, da abitare, ma devo dire che mi ha fortemente colpito anche la relazione che Irene come direttrice è in grado di creare con i fellow lì, dando loro, offrendo loro veramente tantissimo ascolto. Cioè ci sono stati dei momenti di confronto, sono durati parecchie anche ore, e questa è una cosa che anch'io, avendo lavorato in realtà prima del dottorato in vari contesti istituzionali, è sempre molto manchevole il tempo, è un grosso problema delle istituzioni, cioè si discutono progettualità anche impegnative in 5 minuti, 10, perché poi si accavallano un'attività dietro l'altra, meeting su meeting. Invece questo veramente l'ho trovato estremamente importante, cioè restituire il tempo che l'istituzione necessita, e sì, nello specifico diciamo in qualche modo mi sta permettendo di attivare a livello diciamo di quel practice based che forse l'istituzione accademica italiana non è totalmente in grado di, come dire, affrontare più che altro, cioè è in grado di promuovere e creare. Per questo sono molto grata allo IUV, che sicuramente tra le università italiane permette qualcosa di diverso, però mi rendo conto che poi c'è una difficoltà pratica, logistica che è difficile, e che invece dentro a un'istituzione come Scuola Piccola Zattere è possibile, e quindi anche testare il proprio dottorato attraverso la creazione di un programma. Il mio programma è un programma che in parte sarà offerto al pubblico, che in parte lavorerà anche con i mediatori dell'istituzione, quindi farà un po' anche un lavoro diciamo interno.
1: Beta.
0: Sì, quindi sì, sono estremamente.
2: Uno degli aspetti che mi affascina di più di Scuola Piccola Zattere è proprio questa idea di tempo, perché dà tempo a voi di ragionare, dà tempo all'istituzione di adattarsi ai vostri ragionamenti, ma anche questa idea adesso di tempo non fissa, nel senso che ogni fellow segue un po' le sue logiche.
0: Sì.
2: È secondo me l'aspetto più radicale e rivoluzionario, proprio perché dimostra che si può costruire un programma serio, quindi con delle regole, ma come si chiama appunto il secondo anno, a danzarci anche intorno a queste, sì, regole. È un'istituzione che è in grado di darti quella cassetta di attrezzi, ma poi darti tutto il tempo di giocarci come vuoi con questi attrezzi, costruire il tuo percorso, secondo me è abbastanza un unicum. Abbiamo parlato di due istituzioni veneziane, una domanda volevo farti anche: qual è il tuo rapporto con la città? Con la città ovviamente particolare, nel senso, inutile anche sottolinearlo, ma è una città che sul tempo vive in una dimensione parallela tutta sua, perché è una città che si accende in questa settimana, in prossima, con un'attenzione che poche città al mondo riescono a ad avere, e poi ha dei momenti dormienti molto lunghi, poi si riaccende. Come la vivi tu questa temporalità strana?
0: Ma devo dire che però in parte la temporalità è cambiata tantissimo nel corso degli anni. Io ho avuto modo anche di studiare qui, diciamo, in passato, quando ero un po' più giovane di adesso. Devo dire, avevo lasciato Venezia proprio perché trovavo questa dimensione temporale troppo statica, eccetto, diciamo, poi quella che è la settimana dell'arte, che sì, sicuramente con l'apertura della Biennale resta sempre un faro molto acceso. Però recentemente tantissime realtà e tantissime persone hanno deciso di tornare a Venezia, proprio perché in realtà questa dimensione temporale molto molto lenta, molto ma anche molto dinamica, il contempo, di relazionarsi, questa possibilità di relazionare il tempo anche con l'ambiente circostante, questa natura che comunque è estremamente presente, per quanto in realtà ci sembri solo di essere circondati d'acqua in realtà. E tantissime persone hanno deciso di investire anche creando progettualità culturali su varie isole, in città, alcuni invece magari soffermarsi su aspetti più legati alla cucina. Quindi c'è stata veramente una grande accensione di, devo dire, speranza rispetto a una città che forse prima, negli ultimi anni, in qualche modo era estremamente, diciamo, per certi versi commerciale, proprio per questa relazione con la Biennale, quindi di offrire spazi a varie istituzioni, varie nazioni, per presentare, insomma, la loro progettualità. In questo momento penso che la città si stia riacchiappando in qualche modo il proprio tempo, ricostruendolo con del programma di attività che effettivamente da diverse prospettive agisce durante tutto l'anno. Quindi questo è veramente molto importante. Cioè,
2: hai parlato di Biennale, un'altra delle domande che volevo farti è anche qual è il tuo rapporto con la Biennale. Il mio è sempre stato molto positivo, devo dire, nonostante il caos che si genera. In questa settimana, io, quando ero Pischello, io venivo in Biennale e studiavo in qualche modo, perché per me era, che io studiavo del curatore, era un modo di vedere tante modalità di curare, no? All'interno dello stesso spazio dei giardini, tu vedi a padiglione dei vari format, e quello che per me era interessante era proprio affrontare la Biennale quasi come fosse un corso di studio di possibilità. Non so se anche per te è stato così.
0: Bellissima questa lettura, e sono fortemente d'accordo, però forse un'altra cosa, per tornare all'idea del tempo, comunque una calendarizzazione diversa, ci tengo a sottolineare che effettivamente l'attività della Biennale è anche molto forte durante il resto del periodo dell'anno, soprattutto anche grazie a spazi appunto come l'ASAC, che comunque conducono anche, oltre ad essere, diciamo, uno spazio per fare ricerca, dove poter avere accesso materiali d'archivio, ma anche a volumi che non ci sono, diciamo, non si trovano con così tanta facilità in tutto il resto d'Italia. Però appunto ha iniziato anche a strutturare tutta una serie di programmi, attività di approfondimento e studio durante l'anno, che effettivamente dimostrano come la Biennale possa essere anche qualcosa al di fuori del calendario tout court, aprile, novembre, che siamo soliti conoscere. Sì. Quindi credo che sì, l'istituzione stia fortemente lavorando su questo, e quindi trovo
2: no, l'ASAC è una miniera d'oro, anche sì. Ho frequentato spesso, devo dire, non esistono posti così nel resto del mondo. Che consiglio daresti a qualcuno che si approccia alla pratica curatoriale? Oggi viviamo in un mondo in cui ce ne sono migliaia di corsi per curatori, tu hai fatto campo, hai frequentato vari ambienti. Credi che sia ancora quella la strada per un giovane curatore, quello di fare esperienze come campo, o vedi qualche altra possibilità meno?
0: Cavoli, questa è una domanda molto difficile, perché
2: quasi per un motivo opposto.
0: Non lo so, credo che ci sia una uniformità molto forte nei programmi, come dire, pedagogici, non solo, diciamo, curatoriali. Cioè, credo che per certi versi, visto che ci troviamo, diciamo, anche in un contesto in cui si parla di pedagogia radicale, ci sia stato un forte interesse. Cioè, anche prima parlavo di lecture performance, che è una pratica che mi interessa analizzare anche da quel momento, diciamo, storico, che sul finire degli anni 90 era un po' definito come educational turn, no? Quindi lì c'era stato un momento di grande accensione rispetto a immaginare forme di appunto radicalità nel concepire l'educazione come pratica orizzontale. Ne è seguito secondo me un momento di stasi e uniformità che ci ha condotto poi oggi forse di nuovo a ribellarci a questa dimensione. Quindi non lo so se forse partecipare a questi corsi, se sicuramente è ovviamente funzionale per creare una base culturale, no? Sì, anche per ovviamente fare determinate conoscenze, molto spesso appunto docenti sono curatori e quant'altro, quindi sicuramente offrono questo tipo di ventaglio, però insomma anche essendo in un contesto che appunto lavora sul concetto della pedagogia della speranza, penso che forse così, se per citare anche sempre Belux, forse anche il fare comunità sia qualcosa che altrettanto può aiutare i curatori a forse creare diverse dinamiche di qualche modo di lavoro, che credo questo forse.
2: So. Buon consiglio, e sono d'accordo con te sull'uniformità e sul tornare a dare un focus sulla propria comunità, perché è quello che poi genera non solo le conoscenze, quindi le connessioni, ma anche secondo me il pensiero, nel senso la mia idea coinvolta, cioè dialogando l'idea stessa che tu hai cambia forma, prende una natura propria, e quello è un aspetto che secondo me va molto incentivato. Chiuderei con un'ultima domanda ancora più difficile di questa, che era: che cos'è per te la speranza? Che è una domanda che faccio a tutti e si spaventano sempre tutti, però devo essere sincero, poi ho collezionato secondo me delle ottime risposte da te.
0: Allora, sì, è sicuramente una domanda molto interessante, molto complessa, forse non riuscirò a rispondere come magari speri. Recentemente, però rilancio con un'altra domanda che ho avuto modo in qualche modo di ricevere quando sono stata a una presentazione di un volume di Giulia Grecchi recentemente, questa antropologa che ha scritto questo volume, si chiama Decolonizzare il museo, e lei ha iniziato, diciamo, il suo talk chiedendo al pubblico che cosa ci aspettiamo quando visitiamo i musei. Ecco, qui secondo me la speranza ritorna nello specifico, e forse sempre per ritornare a Belux, diciamo in uno dei suoi saggi che per me è stato sempre più rilevante, e questo breve saggio si chiama To Lecture or Not, e penso che sia proprio questo, cioè forse la mia idea di speranza, soprattutto diciamo nell'ambito che forse sto proprio approfondendo con la mia ricerca di dottorato, è quello di sperare che in qualche modo queste istituzioni smettano di in qualche modo fare avere un approccio appunto da lecture, questo insegnamento estremamente diretto, frontale, che cade dall'alto, e appunto forse concentrarsi più su questo not, no?
2: Sì, sì.
0: To not lecture, e quindi incentivare una forma anche di questa cosa bellissima, e credo che anche forse sia in relazione alla vostra scelta di essere qui in una radio di Belux, di avere attivare un insegnamento che fosse in qualche modo estremamente accessibile anche a livello linguistico, no? Cioè forse queste scuole curatoriali hanno sempre poi innescano poi dei meccanismi di usare determinate terminologie, termini, forme del parlare curatoriale che diventano poco dirette. In qualche modo invece no, Belux insiste molto su quasi una praticalità del parlato, che credo che appunto forse le istituzioni dovrebbero assumere nel momento in cui dichiarano attraverso i loro programmi e le loro attività qualcosa.
2: Era un'ottima risposta. Ti ringrazio molto del tuo tempo, delle idee che hai scambiato con noi. Grazie ancora, Lisa Andreani.
0: Grazie a voi, e a presto.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Sono con Vittorio Martini per questa nuova conversazione di Radio Garmic Pedagogia della Speranza. E Maria Vittoria è una storica dell'arte, ricercatrice indipendente che studia ormai da un po' di tempo la Biennale di Venezia, però non solo come, diciamo così, luogo contenitore, diciamo così, di eventi espositivi come istituzione, ma come dispositivo culturale, quindi quarto culturale, dispositivo anche politico e simbolico, capace di raccontare le trasformazioni del tempo. Biennale, lo ricordiamo a tutti, ha ormai 130 anni di storia e di conseguenza ha intercettato traiettorie e momenti molto diversi, pur rimanendo per certi versi invece sempre invariata o più o meno uguale a se stessa. Vittoria su questo, insomma, ha lavorato molto e per lei la Biennale è una lente che appunto serve a leggere questioni più ampie che riguardano ovviamente il campo dell'arte, della cultura, che sono poi insomma questioni cruciali su cui si interrogano più o meno insomma tutti i pensatori di oggi, quindi il rapporto arte-potere, la retorica delle istituzioni culturali, la privatizzazione dello spazio pubblico, che è un altro tema qui a Venezia molto importante, e poi la costruzione di un immaginario che oggi è sempre più globale. Quindi questo per dire chi è lei. E caliamoci un attimo invece sul qui ed ora, quindi perché Radio Garmic fa questa cosa a Venezia in questo momento, essendo un evento collaterale, chiaramente non poteva che riflettere anche proprio sulle direttrici dell'istituzione che in qualche modo fa da cappello, da grande ombrello all'interno del quale poi ci troviamo anche noi, e in una situazione che per tanti versi potremmo dire è totalmente inedita e senza precedenti anche per la Biennale stessa nella storia dell'istituzione. È un momento eccezionale, siamo di fronte, come si dice, per la prima volta a una mostra internazionale che, diciamo così, non ha una curatrice, o meglio ce l'aveva ma è venuta a mancare esattamente un anno fa, e quindi il suo lavoro è stato portato avanti da un team curatoriale che da lei selezionato, ma che chiaramente ha dovuto affrontare sfide, scelte e tanti aspetti insomma, no? Anche molto delicati della costruzione di una mostra, di un palinsesto come può essere quello appunto della Biennale, che quindi dovevano far riferimento a una figura che di fatto non c'era più. Di conseguenza non verranno assegnati i Leoni d'Oro perché la compianta Koyo Kuo non aveva avuto il tempo di designare insomma gli artisti che avrebbero dovuto riceverli. Per la prima volta, altro aspetto totalmente inedito, la giuria internazionale si è dimessa, questo è, diciamo così, rispetto a la vicenda della scomparsa di Koyo Kuo è laterale ma centrale, perché ovviamente la giuria era stata individuata dalla curatrice, nel rispetto dell'idea della curatrice aveva dichiarato subito dopo la nomina di una ventina di giorni fa che non avrebbe preso in considerazione per i premi ufficiali paesi cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità. Da qui sono, come si dice, derivate una serie di conseguenze che hanno portato alle dimissioni della giuria. E poi quindi si aggiunge un altro elemento di novità rispetto a quello che è normalmente l'andamento della Biennale, che non prevede una cerimonia di inaugurazione. E soprattutto, non essendoci una cerimonia con l'assegnazione dei leoni, i cosiddetti leoni verranno assegnati dal pubblico, e tutto questo poi arriverà alla fine della mostra, quindi a novembre in una cerimonia di chiusura. Quindi siamo oltretutto in una situazione all'interno della quale di arte si parla molto poco, si parla principalmente di politica, perché un altro elemento che da un paio di mesi, diciamo così, occupa le pagine dei quotidiani italiani, internazionali direi, e anche poi della critica, cioè si occupa anche la critica specializzata, è la presenza del padiglione russo all'interno delle presenze nazionali di quest'anno, che ha aperto un ulteriore dibattito con conseguenze e derive varie ed eventuali, che di fatto però hanno appiattito completamente la discussione rispetto all'arte. Quindi, fatta tutta questa gigantesca premessa che serve solo a darci alcune linee guida, dal momento che appunto negli studi di Vittoria la Biennale non è soltanto un'istituzione culturale che produce mostra, ma è un dispositivo, come dicevamo prima, politico, simbolico, ideologico, e quindi non solo rappresenta il mondo ma contribuisce a costruire la narrazione, la rappresentazione di una certa idea di mondo, veniamo alla discussione vera e propria. Vittoria, hai appena scritto un bellissimo breve saggio che ho letto su Lucy sulla cultura, che ha un titolo emblematico proprio che risuona parecchio in questi giorni: la Biennale non è l'ONU, anche se da sempre ne adotta la retorica. Raccontaci un po' meglio.
2: Dunque, io farei un'altra premessa alla tua premessa, che è importante, perché io ho cominciato appunto 20 anni fa, non sono mai più uscita dai giardini da quando Antonio Muntadas mi ha chiesto di fare la ricerca per il suo lavoro all'interno del padiglione spagnolo, era il 2005, questo è importante perché ho adottato la sua metodologia, è diventata proprio la mia metodologia, quella della critica istituzionale, per cui io ho sempre lavorato con artiste all'interno di Biennale, ad esempio anche con Maria Eichhorn per il padiglione Germania, per cui lavoro con artiste ma nella mia ricerca non parlo di arte, appunto perché a me interessa l'istituzione come appunto dispositivo di significazione. Ma come dire, attraverso una pratica che è la pratica artistica che ho applicato alla metodologia storico-artistica, non so se si capisca, per cui sì, nel senso, anche per me parlo di mostre nella mia ricerca perché le mostre sono emblematiche di una direzione, una direzione diciamo governativa, soprattutto da quando Biennale è diventata un'istituzione pubblica. Dunque siamo in un momento eccezionale perché mi sembra che i tempi in cui viviamo, il mondo in cui viviamo in questo momento, sia assolutamente assurdo, nel senso che quelli che erano i cattivi fino a ieri adesso siamo diventati buoni e viceversa, per cui come dici tu giustamente, Biennale, accogliendo, usando le parole del presidente Buttafuoco, accogliendo tutti i paesi, diventa la cartina di tornasole della situazione geopolitica, perché ci sono dei confini all'interno dei giardini, confini dati dagli edifici, i muri degli edifici sono proprio i confini dei vari paesi. In un territorio, perché di nuovo ho sentito adesso poco fa il discorso di ieri di Buttafuoco di inaugurazione, che parlava di giardino della pace. In realtà io, seguendo appunto il lessico di Muntadas, lo definisco come un territorio con dei confini in cui si gioca la diplomazia internazionale. E trovo che sia anche sbagliato continuare a dire che è lo specchio di un mondo fine 800, esposizioni universali, perché padiglioni nuovi sono arrivati alla metà degli anni 90 e quest'anno in un, ripeto, territorio che, poi possiamo parlare della privatizzazione dello spazio pubblico, ma quella è un'altra questione, in un territorio comunque ha, credo, almeno 3 vincoli dei beni culturali, paesaggistici, non soltanto perché si trova a Venezia, ma quel territorio è anche ha degli altri vincoli, e nonostante questo, appunto, nel 95 è arrivata la Corea e recentemente è arrivato anche il Qatar, che è il grande assente, nessuno discute del Qatar, per cui diciamo che non entrerei tanto nella discussione di chi c'è, chi non c'è, questione legata alla millantata ristrutturazione del padiglione israeliano e l'accoglienza in arsenale, in modo che sia più protetto, diciamo, meno attaccabile la presenza israeliana, Però comunque diciamo che secondo me è mal posta la questione, nel senso di trovare per forza il cattivo, la Russia è la cattiva. La questione è un problema strutturale, no? Di Biennale. La questione è l'impostazione esclusivista di Biennale, che appunto, adesso parlo di retorica dell'ONU e faccio una storia perché appunto non è una cosa nuova, è una cosa nata nel 1932 sotto il governo fascista, per cui questa idea, no, di istituzione accogliente, Ginevra delle arti, esatto, ed è interessante perché appunto i padiglioni davanti hanno il pennone con la loro bandiera nazionale, per cui diciamo che ci sono state delle occasioni nel tempo, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, per cui l'istituzione avrebbe potuto ripensarsi. E negli anni 70 sono stati fatti proprio dei tavoli con tutti i proprietari dei padiglioni, per cui i proprietari dei padiglioni hanno appunto assoluta totale autonomia rispetto a Biennale, per cui il presidente dell'epoca, Carlo Ripa di Meana, aveva fatto questi tavoli proprio di discussione su come ripensare insieme questa istituzione in modo che fosse transnazionale. Però poi è stato poi gli anni 80, era stata etichettata come una cosa sessantottina e velleitaria, ma perché? Perché comunque la presenza dei padiglioni nazionali è strategica per il governo italiano. Per il governo italiano è fondamentale avere la presenza di questi paesi, perché lì si possono giocare, cioè attraverso l'arte, come sappiamo, infatti definita soft power, ormai non è una cosa, cioè ormai non è, si possono giocare altri tipi di relazioni che sono per lo più economiche o politiche. Col Qatar sappiamo, non è un mistero, è una questione assolutamente economica, per cui appunto ha avuto la concessione nei giardini 2 anni fa, l'anno scorso, e fatalità, la stessa settimana sono aperti i voli diretti tra Venezia e Dubai, per cui diciamo che è poi la pioggia di milioni di euro che sono piovuti sulla città, per cui sostanzialmente ha comprato proprio quel territorio perché se lo poteva permettere, quindi è una questione sempre di esclusione e di esclusività biennale, per cui è interessante capire chi c'è dentro, come c'è dentro. I padiglioni oltretutto hanno questa questione che sono gestiti per lo più dai ministeri della cultura dei vari paesi, quindi non si può scindere il discorso politico dalle scelte artistiche. Sì, e soprattutto hanno totale autonomia, nel senso, adesso per tornare alla Russia, diciamo che formalmente funziona che Biennale, anche con i proprietari dei padiglioni, manda un invito, che è un pro forma, però storicamente manda un invito a partecipare, e poi il padiglione, all'interno del padiglione, fa quello che vuole, ha totale autonomia. Per cui insomma c'è comunque sempre, no, un interesse da parte dell'istituzione che comunque non può non rispondere al governo. Cioè, secondo me questo è il problema, cioè questo è il problema che non è mai stato risolto, di questa autonomia che ha rivendicato il presidente Buttafuoco, devo dire, in maniera molto assertiva, che è un'autonomia reale. È reale, lui ha una nomina governativa, ma poi l'istituzione è autonoma rispetto alle linee di governo. Poi scusa, la raggiungiamo anche questa cosa, la poca chiarezza del posizionamento italiano e europeo nei confronti di tutto quello che sta succedendo, per cui tutto ciò si ribalta, no? Si ribalta in quel territorio, ed è molto interessante, no? Vedere come cose non risolte poi, no,
1: sì, è chiaramente un gioco di specchi rotti, no? Sì, in un certo senso, rotto, esatto, perché sì. Poi alla fine questa serie di rimbalzi poi di fatto ne producono degli altri che però non sono quasi più controllabili, esatto, e qui entriamo, sì, in un discorso che riguarda proprio probabilmente anche il linguaggio stesso dell'istituzione, la retorica istituzionale, di cui peraltro vorrei dire Buttafuoco condivido, il presidente ieri ha avuto questo momento di protagonismo più che legittimo, ma come si dice, facendo un uso direi perfetto, no? dell'abilità retorica.
2: Assolutamente.
1: Sì, sì, è un maestro in questo, però come dire, non solo ha portato le proprie ragioni con convinzione, ma ha costruito una ringa a tutti gli effetti che era inoppugnabile, diciamo così.
2: E posso aggiungere una cosa? Un'altra cosa che io ho apprezzato è adesso, a prescindere da qualsiasi cosa una persona pensi, comunque un'istituzione deve prendere una posizione, cioè un'istituzione deve avere una posizione chiara, che la si condivide o no, ma deve essere chiaro il posizionamento, no? Non può esserci un dubbio, e per cui, come dire, alla fine lui ha
1: infatti
2: ha posizionato,
1: stavo arrivando proprio lì, perché per l'appunto da una parte abbiamo un tema che è quello del linguaggio istituzionale o della retorica istituzionale, che in un certo senso in questa fase di confusione mediatica principalmente, sì, ha un po' segnato il passo, sì, nel senso che sembrava non essere all'altezza della velocità con cui andava, con cui succedevano, sì, le cose, non ha dato risposte convincenti, non ha usato un lessico convincente, e in qualche modo quindi è come se avesse subito tutto quello che stava succedendo, generando anche ulteriori conseguenze.
2: Posso aggiungere, ha fatto anche scelte sbagliate, perché accogliere Israele in un momento del genere bisognava farsi, no, la domanda 10.000 volte.
1: Temo che non se ne siano fatte parecchie di domande.
2: Chiusa la parentesi.
1: Condividiamo perfettamente che poi appunto si è generato un effetto valanga, sì, di difficilissima gestione. E, anche volendo star dietro all'assunto iniziale della libertà e dell'autonomia dell'istituzione. E quindi da una parte come possiamo dire, un linguaggio, se vuoi, più vicino alla comunicazione dell'istituzione, non so se dire indebolito, però in difficoltà, e dall'altra invece, come possiamo dire, una incapacità di rendere, come possiamo dire, autonomo anche il racconto rispetto al fatto che il linguaggio, la posizione di un'istituzione non può mai essere neutra, esatto, per l'appunto, e che è poi peraltro uno degli elementi chiave come possiamo dire, della pedagogia di Freire, perché la neutralità non esiste. Noi qui in questo, come dire, in queste conversazioni l'abbiamo, come si dice, più volte affrontato, ribadito, eccetera, e quindi questo è uno dei temi che bisognerebbe decisamente aggiornare,
2: no? Assolutamente. Che segue poi due linee, se parliamo di biennale: da un lato appunto questa retorica che continua a essere utilizzata appunto del luogo, il Giardino della Pace, la Ginevra delle Arti, l'ONU delle Arti, da un lato, e dall'altra appunto, essendoci l'arte di mezzo, c'è ancora moltissimo, ascolto molto la radio e moltissima gente continua a dire: ah, ma non si parla di arte, si parla solo di politica, non si parla di arte, ma nel senso non si può scindere, no? Nel senso non ti puoi mettere dietro il discorso che noi ci occupiamo di arte e quindi non vogliamo sapere di quello che succede nel mondo. Un'istituzione che si occupa di arte contemporanea non può essere così ingenua nel 2026, o comunque far finta di pararsi dietro a noi accogliamo tutti perché la cultura e l'arte, no, perché siamo in un momento storico in cui sappiamo perfettamente che invece appunto ci vogliono proprio delle prese di posizione nette da parte delle istituzioni, perché siano credibili, nel senso ci sarà qualcuno a cui non piacerai, ma come dire, devi essere coerente alla tua linea. Questa visione ecumenica di Biennale che accoglie tutti mi sembra di nuovo una retorica veramente tossica, perché parliamo di tutte le realtà che non sono incluse, ma che non soltanto non sono incluse, che non possono permettersi, che sono escluse, ma liste di paesi che dagli anni 50 stanno aspettando di avere uno spazio in un padiglione, ma o non possono permetterselo o ce ne sono altre che passano avanti.

0: di questo luogo qua e ha un potenziale non soltanto perché si trova a Venezia e lì di nuovo manca completamente il radicamento nel territorio, totalmente, perché sono dei giardini chiusi al pubblico, chiusi alla cittadinanza, che deve pagare un biglietto per entrare.
1: Infatti, spesso e volentieri tu appunto parli di come reimmaginare la
0: Ecco,
1: Biennale,
0: sì,
1: di come
0: esatto.
1: reimmaginare
0: Il
1: l'istituzione.
0: potenziale, mi
1: Esatto.
0: ero persa, il potenziale di quel luogo proprio come, adesso dico una parola, primi anni 2000, ma tipo di piattaforma, no? Quando si parlava di piattaforma dell'umanità, adesso senza andare a recuperare, ma nel senso potrebbe veramente essere proprio un luogo che prescinda dall'appartenenza nazionale per diventare un luogo di incontro reale attraverso i discorsi che sviluppano le artiste nel mondo contemporaneo, che sono, cioè, l'arte non si occupa di politica, ma gli artisti e le artiste sono persone che vivono nel mondo come noi. E poi c'è il tema della rappresentazione.
1: Quindi di che cosa poi questo costruisce, una rappresentazione costruisce rispetto
0: Perché poi ci sono governi più coraggiosi che hanno appunto il coraggio di accettare, che ne so, Santiago Sierra all'interno del padiglione spagnolo, che fa tutto un discorso appunto di critica rispetto all'appartenenza e a che cosa significa rappresentare una nazione. Non entrerei nel discorso Germania, Maria Icon, perché lì c'è stato un problema grossissimo a livello interno, poi ministeriale, rispetto al suo progetto. Però normalmente chiaramente i governi chiamano artiste e artisti che, come dire, fanno dei discorsi più neutri, appunto, per restare, e per cui che non scomodano. No, non scomodano nessun tipo di discorso e possono essere più accettabili. Sarebbe tutto diverso se invece dei ministeri, ad esempio, a scegliere fossero persone, no, professioniste dell'arte e della cultura, no? E per cui veramente creare un luogo proprio di dibattito e di produzione anche, che sarebbe molto più utile.
1: Sì, mi viene anche da dire che in molti casi, proprio per seguire la scia di quello che stai dicendo, anche quando le scelte appunto di rappresentazione o le presentazioni, no, sono radicali o di rottura o estremamente critiche, è come se ci fosse comunque un sistema che in maniera autonoma metabolizza, diciamo così, anche questa specie di spettacolarizza
0: È proprio così,
1: anche
0: sì, è proprio così.
1: queste voci dissonanti,
0: Sì.
1: magari di rottura, le ingloba e quindi le neutralizza. Allora forse la neutralità,
0: Può
1: forse,
0: essere utile.
1: no, non so se sia utile, però forse in
0: Sì.
1: qualche modo
0: Ci si
1: esiste.
0: può giocare, però voglio dire, nel senso, sono dell'idea che l'arte quando, come dire, quando è strutturata, complessa e articolata, resiste a qualsiasi tipo di discorso, anche in un luogo come Biennale, che appunto, come giustamente dici tu, all'interno di questi padiglioni, che sono un po' dei bunker, che si trovano dentro quel territorio, chiaramente vengono neutralizzati, assorbiti, no? E come, giustamente. Ma il lavoro artistico, quando il lavoro artistico forte, resiste a qualsiasi tipo di discorso ed è lì poi interessante appunto quando riesce, esatto, quando scappa un po' anche da questo limite, no? Da questi confini, sì.
1: E altra cosa che penso sia interessante, sempre riprendendo un po' gli spunti, insomma, di quello che stai dicendo, è che appunto noi adesso stiamo parlando di Biennale intesa come luogo che ha dei confini, eccetera, ma è anche nel suo essere un dispositivo, come possiamo dire, da un certo punto di vista una metafora, ma sicuramente è un detonatore di tutta una serie di processi che sono anche più ampi, anche produttivi, che magari coinvolgono la città, che coinvolgono lo spazio pubblico fuori dai giardini e che quindi di nuovo diventano cartina tornasole o specchio rotto del presente, insomma, nel suo insieme. Quindi qui la Biennale in qualche modo di nuovo catalizza i grandi temi del nostro presente, che sono dalla globalizzazione, il turismo culturale, la privatizzazione di nuovo dello spazio pubblico, la costruzione dell'immaginario, le cose sono

0: di cui abbiamo parlato fino adesso, per non parlare poi dell'appunto della diplomazia culturale, della governance culturale, insomma tutti elementi che in qualche modo noi abbiamo toccato, anche se rapidamente. Però di nuovo i processi produttivi che la Biennale innesca e che in qualche modo invadono la città hanno delle conseguenze fuori dai confini di questo di questa istituzione all'interno della quale si paga un biglietto.
1: Guarda, Lara, sto proprio scrivendo un libro su questo, e per cui appunto è un po' per esorcizzare e chiudere anche un po' queste mie ricerche e cambiare anche magari argomento, esattamente su che cosa fa Biennale alla città. Adesso, perché sono una storica, ci tengo a dire che questo estrattivismo rispetto alla città nasce sempre sotto il governo fascista, Conte Volpi Misurata, presidente di Biennale, fondatore di Marghera e degli alberghi di lusso al Lido, è stato colui che ha aperto poi tutti i settori di musica, cinema nel suo albergo di lusso, e per cui ha visto nella Biennale una gallina dalle uova d'oro, sostanzialmente, per cui lì è iniziato il processo di estrattivista rispetto alla città. E volevo aggiungere un'altra cosa: la retorica, di nuovo, che è più governativa di Venezia città morta, è un'altra retorica che va battuta, che è molto pericolosa. È pericolosa perché, come sappiamo, le retoriche poi entrano, no, nella testa e poi convincono, diventano un po' dei dati di fatto. Ma Venezia è la città che io sappia più viva che ci sia in Italia, perlomeno anche a livello di dissenso rispetto all'uso della città. E per cui le politiche locali, che vabbè adesso sono segnate da questa giunta che presto speriamo cambi, insieme a, sappiamo, non lavora il Ministero del Turismo rispetto all'utilizzo della città come città vetrina per matrimoni di miliardari, in realtà tutta questa retorica copre e per coprire, soffocare un dissenso fortissimo. Ricordiamoci che è la città che ha fermato le grandi navi, che si è dovuto fare un decreto apposta, è la città che domani scende in piazza e che si fa sentire, la città che richiede case di abitazione per i residenti, per cui la città c'è, vive e resiste, per cui l'idea, cioè proprio la retorica della città morta è proprio una retorica governativa molto pericolosa. Detto questo, Biennale, da quando è diventata fondazione, è diventata una vera e propria azienda. Tra l'altro, appunto, la presidenza per 20 anni c'è stato un manager che era Paolo Baratta, che l'ha proprio trasformata completamente in un'azienda con sponsor, un'azienda che ha in qualche modo brandizzato tutta la città. Sicuramente poi questo ha una ricaduta sul lavoro particolare delle persone che vivono in questa città, ma l'ha completamente sfigurata perché, beh, insomma, senza entrare nei discorsi nello specifico, ma che rende questa città sempre più una vetrina poco vivibile, e con dei prezzi assurdi e senza trovare case di affitto per una città che, non dimentichiamo, che ha tra le più grandi università italiane, cioè è un centro di ricerca Venezia, e per cui mi chiedo anche, no, le politiche cittadine che fanno fuori gli studenti, tra l'altro una delle città dove poi si fermano maggiormente le persone che hanno studiato, perché per moltissimi motivi, per amore proprio anche, e per cui insomma ha una ricaduta sulla città enorme. Anche l'arrivo di tutte le fondazioni private, da Pinot a Prada.
0: Sì, che queste, come dire, sono state le prime, e quante se ne sono aggiunte.
1: Un altro approccio per Guggenheim.
0: Sì, effettivamente. Se ne sono aggiunte molte, continuano ad aggiungersene, ma forse c'è anche da chiedersi per quale pubblico, in realtà, se la città non ha più residenti. Comunque un numero decisamente minore rispetto a quello che potrebbe sostenere un'iperofferta, no? come quella che c'è in questo momento, per non parlare poi proprio di quello che succede in questi giorni, di cui siamo testimoni, dove abbiamo proliferare ovviamente di cose bellissime, perché oggettivamente poi al di là dei gusti o delle classifiche, però c'è una diversità, una quantità, no, di possibilità in questo momento che è difficilmente riscontrabile altrove, e però appunto.
1: Però non ti rendi conto, ad esempio, che tutta questa massa di gente che adesso arriva per Biennale, in particolare questi giorni di inaugurazione, il delirio, quest'anno mi sembra più che mai, e tutto questo afflusso di persone inevitabilmente cambia completamente la realtà locale, tipo via Garibaldi, tutta questa zona qua era veramente proprio la zona dei mercati, le bancarelle, dei piccoli negozi. E vediamo, diciamo, appunto, un'omologazione, no, dell'offerta anche alimentare, dei servizi, per cui chi abita poi non trova più servizi, non ci sono più uffici postali, non c'è più il tabacchino, non c'è più il fruttivendolo, e sono soltanto, come dire, ristoranti e baccheri fatti proprio per il turismo, perché è 10 volte, ma non so adesso, la matematica non è il mio forte, ma la quantità di turisti che ci sono chiaramente un mercato più interessante rispetto ai residenti.
0: Quindi quel processo di esclusione di cui parlavi prima rispetto ai paesi, o comunque diciamo così, agli invitati ad esporre, in qualche modo uscito dai confini.
1: Aggiungo questa cosa: Biennale nasce come esposizione d'arte della città di Venezia ed è stata voluta dal sindaco dell'epoca, e la visione del sindaco era quindi rinvigorire l'economia locale, ma perché? Per dare poi tutti i ricavati delle vendite, delle opere, perché è sempre stata una mossa a mercato, per opere pie, costruzione di case popolari. Questo qua era Riccardo Selvatico, che è stato fatto fuori subito dalla giunta poi più moderata, perché lui era un socialista, ed è rimasto attivo, diciamo, nello statuto questa idea della beneficenza alla città. Cioè era nata come una città una mostra in osmosi con la città, cioè una mostra che doveva fare bene principalmente a chi abitava la città, e adesso mi sembra evidente, no, come sia sì. Totalmente dimenticata
0: questa relazione.
1: Sì. Si chiama di Venezia perché appunto perché si trova qua, e sì, per chi viene a vedere Biennale è una gioia passeggiare per Venezia e bersi lo spritz no? E lasciare la sua plastica in giro.
0: E con questo vorrei arrivare allora all'ultima, insomma, così, a un'ultima riflessione di chiusura, se vogliamo, che riguarda per cui istituzioni culturali come la Biennale stessa, che a questo punto abbiamo capito non si è limitata soltanto in questi 130 anni di storia a rappresentare il mondo, ma ha contribuito, diciamo così, a ricostruire un immaginario che poi ne ha plasmato, no? Il futuro, di cui, cioè, il nostro presente, diciamo così, è un'emanazione, no? E quindi, volendo immaginare un futuro per la Biennale, visto che prima parlavi di reimmaginarla o di possibilità, ma anche alzando un po' lo sguardo, quindi parlando più di istituzioni, insomma, usando la Biennale come pretesto. Un'istituzione culturale oggi riesce quindi a produrre immaginazione, quindi cosa potrebbe diventare, o potremmo immaginare potrebbe diventare per il futuro?
1: Bella la domanda. Diciamo che Biennale poi ha anche quest'altra responsabilità, e cioè di aver creato un format, uno dei format espositivi più, diciamo, di successo degli ultimi 100 anni, ed è per questo che ha una responsabilità ulteriore rispetto a reimmaginarsi, proprio perché è la prima, la più antica. Sono sempre più convinta che le istituzioni culturali debbano essere situate nel luogo in cui si trovano, debbano proprio radicarsi nel luogo in cui si trovano, e allora lì ci sarebbe finalmente una differenza, per cui se vado a Guangzhou, se vado da un'altra parte, un'altra biennale, comunque come dire, vedo delle cose che non vedrei altrimenti, no? Perché se l'istituzione è radicata, situata nel territorio e parla, no, in dialogo con tutte le emergenze, le urgenze che può avere un luogo, sicuramente, come dire, anche i discorsi sarebbero anche molto più vari, e sono sicura che poi se come dire, sono dell'idea che il situato sia universale, no? Per cui diventano poi veramente proprio un po' degli esempi per cui possono essere poi delle metodologie applicabili. Ma oggi più che mai credo che l'istituzione di cultura debba essere situata e radicata nel contesto in cui si trova.
0: E allora ce lo auguriamo anche per la biennale del prossimo futuro. Grazie Vittoria.
1: Grazie a te Laura, grazie.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Garmic. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Stefano Laffi, sociologo, ricercatore per l'Agenzia di Ricerca e Intervento Sociale Codici, che ha cofondato nel 2005 Milano e una tra le voci più autorevoli nel raccontare cosa significhi essere giovani oggi in Italia. Stefano non si limita a studiare i ragazzi, li ascolta, ci lavora, dà loro una parola che spesso la società sottrae. Ha raccontato la sua ricerca e il suo lavoro in diversi libri. L'ultimo pubblicato da Feltrinelli nel 2025 è Immagina, antidoti contro la rassegnazione, e ha collaborato tra le altre cose alla realizzazione del film Futura, selezionato per il Festival di Cannes. Benvenuto Stefano.
2: Benvenuto e grazie mille dell'invito.
1: Cominciamo da questioni di metodo, dal tuo fare ricerca. La sociologia è spesso vista come una disciplina fatta di dati, percentuali osservate da lontano, ma esiste anche un modo diverso di fare ricerca che considera le persone come soggetti attivi di un cambiamento, e sentiamo questa prospettiva molto vicina alla ricerca azione che Garmic ha immaginato nel concepire pedagogia della speranza, provando a mettersi in ascolto dei pubblici del museo ma anche dei non pubblici. E Stefano, tu hai scelto la strada della ricerca partecipata. Cosa scopri stando dentro i gruppi, nelle scuole, nei luoghi di ritrovo delle periferie che i dati statistici non riescono a raccontare, a trasmettere? Penso all'esito di alcuni tuoi lavori, come quello che dovete sapere di me, o al più recente film Futura, al cui centro non ci sono tanto le storie dei giovani ma le loro opinioni, il loro sentire sul futuro.
2: Hai ragione nel dire che la prospettiva, diciamo, dei sondaggi e della ricerca fatta attraverso questionari, io ho l'impressione che abbia dei limiti per capire a fondo un punto di vista. Perché? Perché inevitabilmente, quando fai un sondaggio, quando hai delle domande secche con risposte chiuse, predetermini un po' gli argomenti e un po' anche le possibilità di posizionarsi rispetto a quegli argomenti. Quello che manca è quello che in quegli argomenti magari non era previsto, vi farò un esempio, e il fatto che possono esserci sfumature di risposte diverse, o meglio, potrebbero esserci, ci sono quasi sempre, dei perché dietro quelle risposte che un sondaggio e spesso i questionari non consentono di ricostruire e capire, perché si limitano a quantificare quante rispondono in un modo e quante rispondono in un altro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente gli strumenti migliori per capire il presente e capire anche questa generazione, io credo, passino sempre di più da dialoghi, da conversazioni, dove il sapere in qualche modo si costruisce insieme, in due, in gruppo, e quindi c'è dietro il fatto che a volte le risposte non sono pronte, a volte vengono ricostruite in diretta attraverso meccanismi di botte e risposta che consentono di accumulare tasselli per comporre dopo un mosaico, non semplicemente riferire quello che uno ha già in mente. E quando parlo dei miei lavori tipo Film Futura o altri temi del genere, è chiaro che lì eravamo di fronte a un tema in qualche modo irricevibile, molto complicato, cioè le rappresentazioni del futuro in un tempo incerto. Questo è il tema di Futura, dialogato attraverso incontri con gruppi di giovani, di adolescenti, ed è chiaro che le risposte avvenivano, si costruivano in diretta. Le persone non sapevano, e nessuno sa il futuro, ma l'unica possibilità è di ricostruire delle rappresentazioni che ci convincono attraverso una composizione di voci plurale, perché i ragazzi ragionano in gruppo, non solo da soli ma molto anche in gruppo, e questi dialoghi e questa conversazione in gruppo consentiva di aprire molto il ragionamento. Quindi dialoghi, quindi conversazioni, quindi a volte neanche definizione di un tema di domanda. Nel caso di quello che dovete sapere di me, cioè di un libro che ha raccolto delle lettere scritte da adolescenti fra i 16 e i 21 anni, a partire da quell'invito di scrittura, quello che dovete sapere di me, è chiaro che quell'invito non ha un titolo predeterminato, e quindi, a differenza di un questionario, di una traccia di intervista, lascia che ciascuno si scriva la sua traccia. E in questo scriversi la propria traccia scoprimmo, quando uscì nel 2015, quindi ormai 11 anni fa, l'indagine venne fatta allora, la raccolta di lettere venne fatta allora, scoprimmo che il tema che ricorreva di più in quelle lettere a partire da un'analisi delle ricorrenze lessicali, quindi con dei software che fanno questo, era il futuro, la paura del futuro. Era un momento in cui nessuno ne parlava, non c'era ancora stata Greta Thunberg, non c'era ancora stati i Fridays for Future. Ma quando uno usava gli strumenti giusti, quindi uno strumento di autorepresentazione ampio, con un titolo che lasciava a ciascuno libertà di dire cosa era importante che noi sapessimo di lui o di lei, usando questo strumento scoprimo che quello era il tema numero uno. Questa cosa ovviamente ce l'hai solo quando tu, per esempio, ti doti di forme di racconto in prima persona. E quindi, da un lato, dialoghi e conversazioni, certamente, per andare a fondo nelle questioni, per scoprire quello che magari non si sa all'inizio, ma si scopre durante la conversazione, per mettere quei perché, quei se, che le risposte secche a questionari e sondaggi non ti consentono di mettere, e per qualche modo rappresentarsi esattamente nei termini in cui ciascuno ha diritto di rappresentarsi se viene messo nella condizione di farlo.
1: Beh, a proposito di raccontarsi e mettersi nella condizione per poterlo fare, spesso si parla di apatia giovanile. Dalla tua esperienza, è davvero apatia o è una risposta a un mondo che non offre degli spazi di partecipazione e di espressione reale?
2: Allora, io credo che quella sensazione la capisco molto bene, nel senso che, avendo a che fare con tanti contesti, quindi, che so, incontri di gruppo, laboratori in classe e così via, quel tipo di situazione, di scena in cui è di fronte a qualcuno che non capisce da che parte sta, non si posiziona, non prende parola, risponde a monosillabi, sembra disinteressato, ecco, quella situazione è frequente, non è rara, e quindi chi lamenta di trovarsi in quella situazione e sognerebbe posizionamenti forti, argomentazioni solide, anche conflitti vivi, pur di avere uno scambio reale, ecco, è chiaro che ne esce deluso da una situazione che appare effettivamente molto molto trattenuta, timida, forse superficiale, ma questo è quello che appare. Io credo questo. Se, come sempre bisogna fare, prova a mettermi nei loro panni e prova a capire qual è la prospettiva di un quindicenne, di un ventenne, di un venticinquenne, che comunque sono tre età diverse, ma per dire, di chi oggi è giovane e è in questo mondo con un'esperienza, diciamo, consapevole, che può essere nata 10-15 anni fa, e quindi si è fronteggiata prima con la crisi economica, poi la crisi climatica, poi la crisi energetica, poi la crisi della pace nel mondo. Cioè, di fatto ha vissuto un tempo di enorme incertezza, di grandi fatiche.

0: non ti consenta facilmente di esordire, metterti nel mondo, perché non sai da che parte va il mondo. E ricordiamoci che l'adolescenza è sempre un'età che mette in crisi la società, perché è quell'età in cui ci si affaccia ai ruoli adulti e i ragazzi è come se ci dicessero: ma a che festa ci avete invitato? E se vedono che la situazione è caotica, è incerta, dice una cosa e poi ne fa un'altra, oggi una cosa si può fare, domani no, pensate alla Brexit, prima andavano tutti a Londra, poi adesso vanno in Olanda, e poi cosa si può fare davvero nel mondo e quali sono i mestieri di domani, pensate a quante sono le situazioni che lasciano enormi incertezza nei ragazzi e nelle ragazze. Ecco, di fronte a quel mondo io capisco bene che ci sia il freno a mano tirato, cioè che ci sia una sorta di posizione molto difensiva che fatica a schierarsi, a buttarsi, e guarda con molto apprensione e prudenza prima di esporsi in grandi dichiarazioni, diciamo, di intenti, di impegno, di posizionamento. Allora, detto questo, io aggiungerei un'altra cosa, aggiungerei il fatto che non è facile scoprire i propri desideri, cioè i desideri non si conoscono subito, i desideri si scoprono, non si conoscono. Quando uno chiede a una persona, soprattutto a un giovane, ma quali sono i tuoi desideri, no? Spesso è quella domanda che, di fronte a una fatica di risposta nei ragazzi e nelle ragazze, lascia l'adulto perplesso, dice: ma non sai neanche cosa ti piace, no? Questo è spesso, diciamo, l'obiezione che fa l'adulto rispetto al ragazzo. Ecco, in realtà noi, quando riceviamo quella domanda, noi non rispondiamo ciò che desideriamo, ma ciò che conosciamo. Questo conoscere è sempre poco, è sempre incerto, è sempre limitato. I desideri, quindi la possibilità di andare verso vocazioni, interessi e passioni forti, sono il lusso di chi davvero ha una conoscenza solida di sé e del mondo, e a quel punto chiaramente è facile, più facile esporsi e apparire tutt'altro che apatico, cioè appassionato invece. Io credo quindi che quell'apatia sia una sorta di situazione di fatica, di disorientamento, di prudenza in un mondo incerto, imprevedibile, che non consente facilmente di esporsi, perché, sapendo che le cose mutano rapidamente, rischieresti di bruciarti. Se tu ti dichiari una cosa o un'altra in un mondo che cambia il sistema di opportunità rapidamente, potresti ritrovarti con la passione sbagliata, per dire. E quindi probabilmente c'è dietro a quello. Dovremmo avere a che fare con ragazze che sono forse meno cristallini, meno lineari, meno trasparenti in questa parte. Probabilmente ha senso, come stanno facendo, coltivare passioni plurali, tanti sogni, non uno, perché questo è una strategia, credo, anche intelligente per stare nella complessità.
1: Beh, assolutamente, è una questione sicuramente più complessa, no, rispetto alla dicotomia anche che avevo provato a porti. Provo ad aggiungere un pezzetto, provando ovviamente a leggerli con tutta la cautela possibile, a menzionare alcuni dati. Nel 2024 in Italia i minori sono scesi sotto i 9 milioni, sono il 7% in meno rispetto a 5 anni fa. Siamo un paese in cui il peso specifico dei giovani nel dibattito pubblico evapora anche insieme ai loro numeri. Il diritto all'ascolto, che è uno dei quattro principi fondamentali garantiti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in questo scenario che fine fa? L'ascolto rischia di diventare una gentile concessione degli adulti che di tanto in tanto si ricordano di ritagliare spazio ai giovani, non spostando però alla fine il dibattito, le decisioni politiche. Ci sono poi peraltro pochi dati strutturati su questo aspetto, quindi al di là di una possibile proiezione su un percepito, ti chiedo, tu che spesso hai parlato e parli di mancanza di posto, pensi che il calo demografico sia un fattore che incida, cioè sta rendendo i giovani una minoranza non solo numerica ma anche invisibile, oppure abbiamo un problema culturale, una questione culturale e si prescinde dai numeri?
0: I numeri ci sono e contano. C'è questa cosa che è stata chiamata degiovanimento, cioè il fatto che abbiamo il peso statistico e quindi con tutte le conseguenze dei giovani rispetto al complesso della società,

0: diminuisce progressivamente e non è invertibile questa tendenza, quindi inevitabilmente questo trend che conosciamo da un po' avrà delle conseguenze. Una cosa banale, noi sappiamo già oggi che fra 20 anni un terzo delle scuole saranno probabilmente vuote. Ecco, lo sappiamo oggi, perché non mettersi a pensare, a ragionare su cosa facciamo delle scuole vuote, che sono edifici diffusi, importanti in vari punti delle città, quindi, ma sono anche un po' rigidi, vincolati, quindi non semplicissimi da ripensare. Ecco, però sarebbe interessante fare una chiamata collettiva, no? In ogni contesto, non dico che ci sia una funzione che va bene per tutte, anzi, però è sapere che fra poco avremo delle grandi edifici vuoti per un'ovvia riduzione inevitabile legata a trend demografici, cioè è già un tema interessante su cui chiamare tutta la società a ragionare, ovviamente i giovani compresi. Il degiovanimento ha degli effetti che a volte non lo si dice abbastanza, ma paradossalmente vanno a loro vantaggio. E dico una cosa molto semplice: un po' di anni fa noi avevamo un tema di disoccupazione giovanile forte. Oggi nel nord il coltello si è un po' girato dalla parte del manico dei ragazzi, cioè quando un giovane oggi va a un colloquio con la fame che hanno molte aziende di reperire nuove generazioni o di associazioni che non riescono a rinnovare il parco dei loro associati, immagino il mondo del volontariato, questi mondi fanno fatica, no, a recuperare giovani. Quindi un ragazzo che va a un colloquio oggi ha un potere contrattuale molto alto che prima non aveva. Perché? Perché quelle aziende non li trovano, e quando li hanno dopo 2 o 3 anni se li vedono sparire. Perché? Perché un giovane cerca in un'azienda anche percorsi di crescita, e perché oggi meno di prima si identificherà nel lavoro. Questo è un dato molto forte delle nuove generazioni, e quindi questo fa sì che quell'azienda è in difficoltà, e come mi dicono i datori di lavoro, in realtà il colloquio non lo facciamo noi a loro, ma loro a noi. Quindi questa sorta di diminuzione dei giovani in certe situazioni, in certi contesti, li avvantaggia. Poi ci sono altre situazioni dove effettivamente il loro potere, diciamo per esempio quando contano i numeri e si va a elezioni, è ovvio che lì meno si è e meno si conta, quindi si è destinati a essere minoranza. E questo è vero, anche se poi loro, i ragazzi e ragazze, hanno capito una cosa che l'ha insegnata Greta Thunberg a tutti, poi lo si è sempre saputo nella storia dei movimenti collettivi: quando si è non tanti e ciascuno conta poco, perché i ragazzi non hanno ancora potere, non hanno ancora ruoli adulti, non dirigono aziende, partiti, non hanno ruoli politici e così via, quindi quando hai 15 anni cosa puoi fare? Greta Thunberg ha insegnato una cosa molto interessante, se vi ricordate, adesso ce la siamo un po' scordata, ma lei aveva sostanzialmente insegnato il potere della sincronizzazione. Se tutti il venerdì non andiamo a scuola per protestare il fatto che ci costringete a studiare qualcosa che voi per primi disattendete, perché le politiche dei grandi organismi, dei grandi paesi non tengono conto delle scoperte scientifiche e continuano a inquinare, a danneggiare l'ambiente, poi invece ci chiedete di fare le verifiche su queste cose qui, allora noi il venerdì scioperiamo. Questa roba di sincronizzare sul venerdì lo sciopero, diciamo, della scuola, era un'idea, una classica idea di chi, pur sapendo di non contare nulla, riesce a porre un tema all'attenzione collettiva e col potere della sincronizzazione su scala mondiale fa sì che tutti i giornali parlino di quella cosa lì. E se ci pensate, prima della pandemia, come dire, il rumore si era visto, si era notato e aveva anche influenzato questa cosa qui. Poi cosa è successo? La pandemia ci ha riportati indietro, è tornata la plastica, ormai le bottiglie di plastica che erano state sostituite dalle borracce sono state rimesse in circolazione come nulla fosse, quindi di fatto siamo un po' retrocessi al punto di partenza, ma certamente quella cosa ha insegnato un po' ai ragazzi cosa vuol dire mettersi insieme, mettersi tutti, tentare di fare qualcosa che regali loro visibilità. È vero che il riconoscimento che hanno i giovani continua a essere, secondo me, abbastanza limitato. Oggi se ne parla un po' di più, si parla soprattutto di adolescenza in termini di malessere, perché dopo la pandemia abbiamo dei dati che hanno misurato gli effetti negativi di quella clausura domestica, rinuncia allo spazio pubblico che è stata il lockdown in particolare e la pandemia in generale. Certo, aver regalato a una generazione solo il ruolo di portatori di malessere in adolescenza non è un vero affare, diciamo la verità. Mi sembra anche una limitazione in realtà del loro potenziale. Mi piace molto di più pensarli come soggetti desideranti, pieni di risorse, portatori di idee, capaci di trasgressioni che altrimenti noi non riusciamo a fare perché siamo molto dentro le nostre routine. Quindi è l'altra parte che mi piace vedere di più, posto il fatto che chi sta male ha tutti il diritto di essere curato e di essere seguito. Lì sì che c'è stato ascolto negli sportelli psicologici, lì l'ascolto è avvenuto, continua ad avvenire. Mi sembra un po' di meno l'ascolto come voce pubblica nei contesti pubblici aperti, mi sembra un po' di meno da parte della politica. In fondo le misure politiche degli ultimi anni sono misure di contenimento più che di riconoscimento, se penso a vari decreti che sono stati fatti a partire da allarmi pubblici. Se penso ai racconti collettivi mi vengono in mente parole come baby gang, come maranza, di nuovo termini che connotano in un modo e non in un altro. Quindi o che sta male o che fanno dei danni, non mi sembra che il racconto pubblico abbia valorizzato il contributo dei giovani alla società civile, che invece c'è, che invece può esserci, perché noi sappiamo che in occasione anche di grandi allarmi o di situazioni problematiche, alluvioni, terremoti, così via, i giovani ci sono, vengono, danno una mano, sono lì a soccorrere, sono lì in qualche modo a spalare il fango. Quindi da quando c'è qualcosa di vero da fare tu li trovi. Non li trovi di fatto quando tu sei nella tua routine, per esempio di associazione, e guardi il mondo e dici: caspita, ma qui siamo tutti vecchi, vogliamo dei giovani, ci piacerebbe avere dei giovani, loro non vengono. Ma lì c'è un problema, che chi è dentro le associazioni, chi cerca giovani, in realtà non cerca giovani volontari, cerca volontari giovani, e quindi mette davanti l'etichetta volontario, cioè pensa di trovare uno come loro ma di 30 anni più giovani, 40 anni più giovani, e così non li troveranno mai perché sono diversi. Cerchi giovani volontari, prima di tutto hai a che fare con una nuova generazione che forse farà il volontario o la volontaria, ma non puoi decidere tu per loro, e comunque sono fatti diversamente. Quindi spesso la proiezione adulta sovrascrive alle nuove generazioni i propri tratti e scommetterebbe solo il fatto che anche loro facciano la stessa cosa che hai fatto tu, e questo ovviamente non avviene mai. Quindi abbiamo anche tutta una serie di bias, di distorsioni cognitive che ci mettono in difficoltà nel cogliere le generazioni e lasciare lo spazio che dovrebbero avere.
1: Certo, questo anche da un punto di vista istituzionale, non solo legato così agli adulti in generale, ma è anche una prospettiva che l'istituzione stessa, quando si interroga sul come intercettare, come coinvolgere, sull'engagement delle giovani generazioni, il fatto di riuscire effettivamente a guardare la situazione con le lenti giuste, no? E non con quelle con cui ci siamo abituati a rapportarci certe dinamiche, è assolutamente un tema enorme. Ti chiedo però, in parte venendo dall'ambito dell'educazione museale, però penso che lo stesso tema possa valere per educatori nell'ambito scolastico, per genitori. Sapresti suggerire dei dispositivi, dei trick perché gli educatori riescano a fare questo passaggio di prospettiva, ovvero far sì che i ragazzi percepiscano che la loro voce può essere uno strumento di potere, non è solo uno sfogo?
0: Allora, si tratta, credo, in parte di invertire e rovesciare alcuni meccanismi con cui di solito andiamo in scena. Dico spesso all'insegnante: un conto è entrare e spiegare e parlare, e un conto è entrare facendo domande, ascoltare. Quindi, per esempio, questo: per prima cosa ascoltare prima di parlare. Puoi fare solo domande legittime. Questa è una cosa che dico spesso, cioè la scuola è abituata, per esempio, a fare domande che si chiamano tecnicamente, non è un modo di in qualche modo svelire il dialogo che avviene a scuola, si chiamano tecnicamente così le domande illegittime, che sono quelle dove chi fa la domanda sa la risposta e chi risponde deve dare la risposta che non è nella testa di chi domanda. Quindi è chiaro che se io chiedo quando avvenne la battaglia di Waterloo, io la so e vediamo se tu la sai, e la risposta è una, punto. Se io chiedo: ma tu cosa ne pensi di figure come Napoleone? Io sto facendo una domanda legittima, cioè io non so quello che tu pensi, e tu in qualche modo sei autorizzato a dire quello che la tua opinione, il tuo punto di vista. Certo, la dovrai argomentare, però è interessante fare solo domande legittime, cioè orientare domande solo in modo tale che tu poi, quando fai queste domande, io quasi sempre, per mestiere, per abitudine, scrivo quando un ragazzo parla. E il fatto di scrivere trasmette a lui o a lei la percezione che vale quello che lui sta dicendo. A volte lo scrivo alla lavagna, a volte lo scrivo nel mio quaderno, quindi di fatto tengo traccia di quello che mi dice, e questo trasmette immediatamente valore a quello che mi dice. Poi resto sempre molto curioso di quello che mi raccontano, quindi non dico ah ok, ma dico ah dai, fammi vedere, fammi sentire. Mi giri il link, cioè è un meccanismo per cui non è la finzione di un ascolto, è una curiosità che si vede e poi ci sono tutte le cose per cui tu, in qualche modo, gli educatori le conoscono molto bene, per cui tu davvero sei interessato a loro, perché se loro un giorno ti dicono sai, adesso devo andare da mio fratello che sta male, o gli ho promesso di aiutarlo un po' perché deve prendere le medicine e così via, e lo vedi il giorno dopo, una settimana dopo, tu devi dire ma come va tuo fratello? Sta guarendo? Perché questo dimostra loro che li hai pensati mentre non c'erano, che sai, è la prima cosa che un bambino ha bisogno di sapere da sua madre, che quando la madre si stacca dal nido perché va il bambino deve fare conto col fatto che la madre si stacca, c'è ancora e continua a essere relazione, no? Altrimenti piangerà come un disperato perché pensa all'abbandono, alla perdita e così via. Il fatto che uno c'è, che quando la madre torna, insomma, quel senso di continuità che acquisisci nel tempo, ecco, se tu riesci a stabilirlo anche con i ragazzi, dimostrando che li hai in mente, li hai presente, li chiami per nome e così via, tutte queste cose dimostrano una solidità della relazione. E poi si tratta di prenderli molto sul serio. A volte i ragazzi ti dicono cose che non stanno in cielo né in terra, sono anche molto divergenti. Ecco, anziché riderne come sarebbe naturale, magari un adulto mi dice senti questo, che cosa gli è venuto in mente, ma figurati, i nostri modi in cui reagiamo alla divergenza dei ragazzi o dei bambini, quello che è. Starci dentro invece quelle cose, cioè dimmi com'è che funziona questa cosa, come potrebbe funzionare, anziché immediatamente irridere o fare sarcasmo. Ecco, credo che ci siano dei modi di relazione che cambiano lo schema e restituiscono loro esattamente il valore di quello che dicono e di quello che fanno ai nostri occhi.
1: Resto ancora un momento nel contesto scolastico e sul tema dell'ascolto. Leggendo le pubblicazioni di un'indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare, mi è sembrato di leggere un po' un paradosso, cioè se a 11 anni il 60% degli studenti dichiara che ha la percezione che gli insegnanti si interessino a loro, a 15 anni questa percezione è quasi la metà, il 35% ha così la sensazione che ai propri insegnanti importi qualcosa di loro, quasi come se avessero la percezione che più crescono più il mondo intorno a loro smette di ascoltarli, e anche la comunicazione in famiglia, che è dai dati migliore rispetto a quella in ambito scolastico, anche quella diventa più difficile. Tu come interpreti questa erosione progressiva dell'ascolto con il crescere dell'età? È qualcosa che si accompagna all'adolescenza? È un problema delle istituzioni? Come si continua a promuovere man mano concretamente il diritto all'ascolto?
0: Allora, io credo che questa percezione sia forte e diffusa, che segue esattamente la linea dell'età, cioè sostanzialmente come l'hai raccontata. Più sei piccoli, più ci si sente visti, forse anche amati, voluti bene. Più si cresce, più questa sensazione di essere visti diventa sempre più debole, fino al loro dichiarato, che è un classico degli adolescenti, di sentirsi non visti. Io credo che in parte avvenga questo, cioè che noi festeggiamo l'infanzia, il bambino qualunque cosa faccia, qualunque disegno è un capolavoro, qualunque cosa dica è meravigliosa, e quindi abbiamo un atteggiamento estremamente affettuoso e accogliente nei confronti dell'infanzia. Poi diciamo nell'età delle medie i ragazzi cominciano a uscire dal radar, cioè non li capiamo molto, quelli in pubertà, gli 11-12 anni sono un po' un casino per gli adulti, E poi dopo riappaiono in adolescenza, e a quel punto in adolescenza noi cambiamo atteggiamento, noi, per dire genericamente, gli adulti che siano genitori, insegnanti, educatori, così. Cambiamo atteggiamento e quindi non siamo più lì a festeggiare qualunque cosa dicono e facciano. Ormai per noi devono dimostrare, li attendiamo al varco, devono dimostrare di diventare una cosa che ci piace. Una cosa che ci piace, cioè dobbiamo vedere i segni premonitori dell'adulto che sa, che una persona magari posata, equilibrata, che farà il mestiere che io ho deciso che debba fare, o comunque che sarà una brava persona, tutto quello che noi proiettiamo anche di buon cuore. Questo sguardo, che è uno sguardo proiettivo, cioè che sovrascrive ai ragazzi, è quello che li fa sentire non visti, perché loro sentono non essere guardati, ascoltati per come davvero si sentono, ma sentono di essere attesi al varco per quello che ancora non sono, non fanno e non sanno, e devono dimostrare di poter raggiungere. Si entra cioè in un mondo del giudizio, in un mondo delle valutazioni, un mondo di attese, aspettative molto forti, che crea anche molta ansia nei confronti dei ragazzi. E questa stagione, in qualche modo, che li attende e fa, che crea enormi problemi, perché ovviamente è un attimo deludere, è un attimo fallire, quindi di nuovo sentire il peso di aver fallito agli occhi di chi ti ha dato tutto nella vita e quant'altro, è un peso forte da portarsi dietro. In più oggi c'è un paradosso, che tutta questa attesa, questo varco a cui noi le attendiamo, è in vista di un futuro che in realtà noi adulti non conosciamo affatto. Quindi è tutt'altro che facile per me dire come dovrebbero essere per avere un futuro garantito, felice, lucido, perché noi non lo conosciamo questo futuro, non è certamente il nostro, il loro futuro, il nostro presente non è il loro futuro, quindi non possiamo saperne di più. E peraltro questo futuro che si para loro davanti, verso i quali sono attesi, dovrebbero dimostrare capacità, intenzioni mirabolanti, in realtà questo futuro fa un po' paura, perché appunto c'è una terra che conta la rovescia, ci sono guerre che sono sempre di più. Allora questa corsa a diventare adulti, questa attesa al varco delle abilità che noi speriamo loro dimostrino, è paradossalmente votata a uno strano destino che non sembra particolarmente attraente. E quindi tutta questa finzione che mettiamo in scena della vita adulta come qualcosa che andrebbe rincorso, raggiunto e verso cui puntare, capisco anche che ai loro occhi appaia, lascia molte perplessità. Cioè, se oggi chiedi a un ragazzo ma tu che adulto vuoi diventare, è più facile che lui ti sappia dire quello che non vuole diventare. E in questo non vuole diventare abbia un sacco di esempi adulti di fronte agli occhi. Cioè, non voglio diventare come questo, come quello, come quello e come quell'altro. Molto più difficile che abbia chiaramente in mente verso dove andare a parare.
1: Certo, forse questo dove andare a parare potrebbe anche esercitarsi a immaginarlo. Potremmo anche provare a, quando concepiamo i processi educativi, quando ci diamo degli obiettivi, forse questo potremmo, come dire, annotarci di tenerlo al centro, cioè come possiamo aiutarli a pensare che il mondo non sia già tutto scritto, ma che possano essere ancora gli autori del capitolo successivo.
0: È esattamente così, come hai detto, Sara. Cioè, io credo che questo tempo non preveda l'esecuzione di istruzioni che sono già scritte, non abbia un passaggio del testimone chiaro, quindi ecco qua, adesso tocca a te. Perché? Perché questo testimone, queste istruzioni in questo momento non stanno dando prova di un mondo disegnato al suo meglio. Questo non è il migliore dei mondi possibili. Quindi questo è un mondo da inventare, il prossimo, quello in cui stare, no? Quello che speriamo superi le guerre, le crisi, i rapporti violenti, le diseguaglianze. Questo mondo da inventare, quindi, richiede evidentemente esercizi immaginativi, non continuità dal presente, ma discontinuità dal presente. La discontinuità si crea con esercizi immaginativi che partono evidentemente da tutto ciò che non ci piace, per quello è interessante smarcarsi, non semplicemente dire il mio sogno, ma anche ciò da cui mi voglio separare, distanziare, ciò che voglio abbandonare, ciò che non voglio più con me. Ecco, questi esercizi, che sono anche liberatori, credo sia uno dei compiti degli adulti, delle figure educative, anche della cultura. Cioè anche la cultura, in qualche modo, è uno straordinario repertorio che ci consegna un sacco di indicazioni utili per dire: ma di tutto questo cosa vuoi conservare e cosa invece fai più fatica a tenere con te, anzi vuoi abbandonare, no? La cultura in qualche modo ci aiuta a allargare i repertori, a fare ipotesi, a vedere come va a finire, se, quindi ipotesi, sì, situazioni che magari erano simili a queste e sono andate in altre direzioni, no? Allora credo sia interessante lavorare su, come dire, i possibili e non i reali, basta, ma i possibili che stanno accanto a questo mondo e che ci piacciono di più perché lì si sta meglio, e poi andare insieme a costruirci.
1: Grazie Stefano, grazie per questo prezioso pezzo di riflessione che abbiamo condiviso insieme. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: sia dal disegno alla pittura al collage al video, ai laboratori partecipativi, si concentra sulle micro-utopie, sul funzionamento della memoria collettiva. Sono molti gli argomenti al centro dell'analisi artistica di Adelita: le dinamiche di potere, i sistemi di resistenza, le possibilità di disobbedienza civile, di autodeterminazione e di autocoscienza. Benvenuta Adelita a Radio Gamec.
1: Grazie.
0: Qual è stato il tuo primo incontro, la tua prima interazione con il teatro dell'oppresso, divenuto poi fondamentale nella tua pratica artistica?
1: Allora, il primissimo momento fu a Londra. Vivevo lì dopo aver terminato una laurea al Chelsea College. Si parla ormai di 20 anni fa, mamma, mi passa il tempo in modo inesorabile per tutti. E c'era all'epoca un bellissimo progetto messo in piedi da Amal Khalaf, curatrice che ha curato da poco la Biennale di Sharjah, con la quale ho ricollaborato, e Jenna Graham, fantastica partecipante, parte del collettivo Ultra Red, sempre di pedagogia sonora, in Inghilterra. E loro avevano istituito il Center for Possible Studies, questo centro davvero, direi, innovativo, non è la parola che amo, però sperimentale, in una zona di Londra prevalentemente diciamo di estrazione arabofona. E lì questo centro agiva un po' da spazio laboratoriale e diciamo recipiente, archivio per tutti quelli che erano stati, diciamo, dei momenti storici legati proprio a quella zona, a quel quartiere di Londra. E in un'occasione fecero un laboratorio meraviglioso con Francis Rifkin, che aveva studiato con Boal, quindi era una praticante proprio del teatro dell'oppresso. E mi ritrovai lì, in questa sala molto grande di questo centro, con altre 40 persone, a fare per la prima volta teatro. Non avevo mai, interessata, non era una pratica che, insomma, avevo mai neanche preso in considerazione, diciamo. Ero puramente una pittrice ostinata, infelice. E lì cominciamo a fare degli esercizi e inizialmente mi trovo in un imbarazzo sfrenato, perché c'era proprio la sensazione di utilizzare il corpo, che è qualcosa che ancora adesso riconosco all'interno dei laboratori, e questa difficoltà in qualche modo a riconnettersi con tutta quella che è la parte corporea, a leggerla come infantile, come scomoda, repressa. E quindi anch'io, diciamo, in quel primo approccio iniziale, vivevo quell'esperienza in modo negativo, comunque difficile, ecco. E subito dopo il laboratorio ho cominciato a capire gli effetti reali di aver fatto una serie di esercizi. Ad esempio, giusto per illustrarne uno velocemente, un esercizio che si chiama ipnosi colombiana, che per fortuna non è una vera e propria ipnosi, dove ci si muove con un partner all'interno dello spazio. Questo partner ha la mano alzata, rivolta verso il volto della persona che ha, con la quale è in coppia, e ha una forma di potere incredibile, perché spostando questa mano in qualche modo fa spostare il corpo del compagno. Cioè, questa è un po' l'istruzione. Non viene svelato il vero motivo per il quale ci si muove in questo modo. L'istruzione è, diciamo, compagno A, tendi la tua mano verso il compagno B e compagno B, segui questa mano. Alla fine di questo esercizio viene svelato che l'esercizio ha a che fare con il potere. Quindi si analizza il dominio a livello somatico, cioè che cosa suscita all'interno del nostro corpo, senza parlare, senza discutere, senza utilizzare diciamo i mezzi orali, che le capacità orali che abbiamo e oratorie, diciamo in un momento nel quale proprio si sente fisicamente cosa vuol dire il potere, subire il potere, essere in qualche modo contenti di subirlo, sentirsi invece arrabbiati, oppure sentire un certo grado di responsabilità verso la persona che stiamo, in qualche modo, con la quale stiamo agendo all'interno

0: lo spazio. Quindi tutta una serie di emozioni, insomma, per farla breve, che emergono solo ed esclusivamente attraverso l'esercizio corporeo di una realtà, di una, diciamo, di un rapporto che si crea attraverso il teatro. Infatti il teatro dell'oppresso si basa proprio su questo, sull'analisi dell'oppressione, pensandola però chiaramente non in termini binari come ci sono solo oppressi e oppressori, ma appunto concettualmente, questo è uno delle colonne portanti del teatro di Boal, tutti noi abbiamo la capacità di opprimere ed essere oppressi allo stesso tempo, magari nello stesso momento, ed è proprio un'analisi di questo rapporto dialettico tra il potere e tra l'oppressione e l'essere oppressi, che è fondamentalmente una possibilità dell'analisi effettiva del potere, di cosa vuol dire potere al suo interno, come ci diceva Audre Lorde, l'erotismo, la sensualità, la responsabilità, il senso di calma, la direzione, il potere ha dentro di sé un senso di soggiogazione, la perdita di autonomia, la visione stretta. Queste sono tutte riflessioni che emergono sempre dal fare questo laboratorio con gruppi diversi di persone, che però sicuramente, se avessi chiesto a inizio laboratorio descrivetemi cos'è il potere, raramente si riesce ad arrivare a alla profondità che invece raggiunge l'azione teatrale.
1: Puoi raccontarci meglio appunto come queste pratiche diventano tuoi strumenti effettivamente per mettere in discussione queste dinamiche di potere, e altresì se questa vulnerabilità che hai sentito tu stessa la riscontri negli altri, cioè nelle persone che attivi in un qualche modo, e come costruisci e gestisci questo spazio.
0: E il percorso di Boal è un bellissimo termine per chi si rende in qualche modo facilitatore dei percorsi di teatro dell'oppresso, ovvero si diventa difficultatori, cioè il ruolo di chi in qualche modo decide di praticare il teatro dell'oppresso, quindi in qualche modo impara la metodologia, è proprio quella di rendere una relazione, un'analisi non più facile, più banale, più piatta in qualche modo, ma di andare a complessificare le reazioni, tutto quello che avviene all'interno del teatro a livello di sensazioni, di ciò che i partecipanti riportano, va portato alla luce, discusso e reso, e analizzato in qualche modo, portato proprio in superficie, perché è un teatro che agisce sul subconscio, o comunque il primo livello del teatro dell'oppresso è proprio quello, più nascosto. Infatti tantissime, una delle parti del teatro dell'oppresso che utilizzo con più con più interesse in qualche modo è una serie di esercizi che si chiamano teatro immagine, e per il fare il teatro immagine, quindi creare delle forme con il proprio corpo, il corpo delle persone che partecipano, e questi esercizi si fanno senza decidere inizialmente come si va a rappresentare un dato concetto o immagine. Si fanno spesso e volentieri in silenzio, cioè si creano queste proprie immagini con il proprio corpo e senza pensare tantissimo, quindi buttandosi proprio all'interno dell'esercizio. Questo perché per Boal l'esercizio del subconscio, dell'inconscio, era essenziale. Da lì si può partire con un'analisi effettiva del perché io ho deciso di rappresentare, per esempio, il concetto di razzismo in un certo modo, piuttosto che un concetto che riguarda la violenza di genere in un certo modo. Perché ho deciso di mettere il mio corpo in quella data posizione? L'ho fatto di getto, ma immediatamente dopo, nel momento della discussione e dell'analisi, possiamo capire come mai, cosa c'è sotto, insomma, quell'atto. Quindi sì, mi ha fatto una domanda anche sulla vulnerabilità, c'è sempre, è bellissimo riscoprirla ogni volta che si lavora, spesso diciamo è più intensa quando si lavora con gruppi di persone che non fanno teatro, non hanno nessun tipo di rapporto specifico con l'utilizzo del proprio corpo come strumento di analisi. Quindi diciamo in quei casi è molto bello arrivare al grado di consapevolezza dove si intende che il teatro, questo tipo di teatro dell'oppresso, che non è spettacolo, che non è performance, è proprio uno strumento di analisi politica, e si fa attraverso il proprio corpo e in relazione con gli altri, come questo tipo di teatro diciamo funziona in qualche modo e fa emergere queste capacità, queste realtà in qualche modo che sono altrimenti nascoste, e quindi appunto il corpo lo si pensa solo ed esclusivamente in termini funzionali, ma può essere uno strumento di analisi pedagogica.
1: Certo, e forse proprio anche questo portato sensibile, emotivo, vulnerabile è tanto nascosto quanto il corpo. Cioè sono due categorie che forse emergono poco nelle nostre istituzioni o comunque in generale nella nostra società, insomma, si tende ad avere altre forme di restituzione. Emergono altresì delle tensioni in occasione di questi laboratori, e per te è più importante renderle visibili, accentuarle o risolverle in un certo qual modo?
0: Ma la risoluzione non è mai un fine, perché è impossibile in qualche modo, diciamo, la risoluzione totale e completa. Penso che uno degli, diciamo, dei fini in qualche modo sia proprio l'analisi, che verte verso quello che Freire chiamava la coscientizzazione, quindi un processo di decodificazione del reale e di rimessa, di ricodifica in qualche modo di ciò che vediamo attorno a noi. Quindi tanto del teatro dell'oppresso infatti si basa ciò che chi partecipa trova essere importante come analisi in quel momento. Quindi per esempio adesso lavoro al Petrolchimico di Marghera con un gruppo di operai delegati del sindacato FIOM, dei metalmeccanici, e loro hanno molto a cuore la questione della sicurezza. Cioè loro si arrampicano all'interno dei tubi del petrolchimico per pulirlo, e lì vedono per esempio degli episodi di razzismo, cioè i migranti che spesso vengono messi al lavoro, insomma, in situazioni di precarietà assoluta, e loro operai bianchi con contratti diciamo di diverso tipo, più protettivi in qualche modo, vedono come i loro compagni hanno dei contratti, dei subappalti diciamo che sono molto meno protettivi, e anche come vengono trattati diciamo in modo meno attento da, insomma, essendo subordinati poi ai loro capi squadra, eccetera. Quindi in quel caso si va a lavorare sulla questione della sicurezza sul lavoro, e lo si fa di nuovo tramite il teatro, cioè mettendo in scena, perché questo è un altro punto importante del teatro di Boal, mettendo in scena proprio degli scenari che gli operai portano. Quindi per esempio giusto qualche giorno fa Giuseppe mi portava la questione proprio dell'arrampicata all'interno del tubo e di come le esalazioni portano allo stordimento, e quindi abbiamo riprovato questa scena anche con l'ausilio di qualche attore con il quale collaboro, hanno provato a rifare questa scena davanti a lui, e c'è anche un grado quasi di commozione in un certo senso a rivedere la propria storia raccontata. E quello porta, diciamo, questo rivedere, questo rimettere alla prova in qualche modo la realtà, è uno dei processi di coscientizzazione, insomma, che avviene proprio davanti agli occhi di tutti nel rivedersi, nell'essere raccontato dall'altro. E su questo punto anche ho imparato di recente un esercizio, questo in verità è leggermente diverso dal teatro di Boal, è un esercizio che ha a che fare più con diciamo la dramaterapia eccetera, che si chiama Pollicino, dove in coppia si prendono 5 sassolini e si fa un percorso lungo una stanza, si traccia una linea retta e si cammina su questa linea lentamente. Si cercano di individuare le situazioni limite che ci hanno portato nella vita a prendere diverse direzioni. Per ogni situazione limite che individua una persona nella coppia, va a appoggiare a terra un sassolino. La funzione della seconda persona nella coppia è puramente di ascolto. Quindi in questo percorso che si fa insieme, solo una persona racconta, solo una persona appoggia questo sassolino e percorre questa stanza con a suo fianco praticamente una persona che ha la sola funzione di ascoltarlo. Arrivati alla fine del percorso, chi ha ascoltato la storia, tornando indietro, raccoglie i sassolini e narra ciò che ha ascoltato alla persona che ha di fianco. E questo esercizio l'abbiamo rifatto di recente con degli studenti dell'Università di Bologna, è struggente, è di una vulnerabilità pazzesca. Io mi facevo una domanda proprio sullo spazio, diciamo così, fa a tenere uno spazio del genere, dove è talmente carico, è talmente teso in qualche modo, e dove il racconto che l'altro fa della tua storia e dei momenti in cui, volente o nolente, la vita in qualche modo ti ha fatto cambiare insomma un po' percorso, e insomma in quei momenti tenere lo spazio è molto complesso. Sono momenti in cui naturalmente non si cerca di rendere lo spazio più difficile, qui forse c'è un allontanamento un po' dal teatro di Boal nello specifico, ma si cerca di tenere lo spazio in modo diciamo solidale. Io preferisco la parola cura, che va tanto di moda adesso nell'arte, la parola solidarietà, perché in qualche modo ha una dimensione politica. Noi tante volte abbiamo già le parole e spesso andiamo a ridefinire delle modalità di relazione che già ci sono in qualche modo e che forse dovremmo semplicemente andare a ripescare anche da un passato non troppo remoto, che ci ha portato insomma anche a fare delle scelte politiche, sociali importanti, perché spesso penso che appunto l'isolamento, per esempio, di termini come la cura, che dovrebbero semplicemente essere inerenti, quasi banali, no? Cioè, la vita noi la viviamo in uno stato di una relazione di cura perenne da quando siamo bambini, in qualche modo abbiamo bisogno di questa cura, ma l'insistere sull'isolare il termine come se fosse qualcosa di speciale è una cosa che mi spaventa, perché mi fa pensare proprio a una società che non ha più neanche le basi in qualche modo per raccontarsi in modo politico. Cioè la cura è la solidarietà neoliberale.
1: Quindi il dispositivo laboratoriale cambia di fatto a seconda di chi incontri. Ci sono dei punti fermi che usi delle strategie appunto anche per tu stessa far fronte a quello che può essere l'impatto su te stessa, per esempio, rispetto appunto ai portati di queste storie, di queste drammatizzazioni.
0: Sì, cioè cerco di avere un rapporto il più, diciamo, come si può dire, vicino, sincero non è la parola forse giusta, sì, vulnerabile, aperto possibile. Naturalmente ci sono sempre rapporti di potere, poi la, diciamo, il ruolo di difficoltatore, tra virgolette, sempre per tornare al teatro di Boal, è un ruolo assolutamente di potere, perché ha in mano un po' la narrativa, la struttura, appunto. Mi piace pensarla come una responsabilità e uno spazio che si va a creare per l'altro, insomma, per tenere in qualche modo, per riuscire a creare proprio quell'ambiente in qualche modo che può permettere il processo di coscientizzazione. Lo fa naturalmente anche per me, io imparo tantissimo tutte le volte che faccio laboratori, e ultimamente, quando appunto parlavo di questo laboratorio a Bologna, l'ho fatto con degli studenti che sono, diciamo, hanno fatto dei laboratori con me, poi hanno continuato il loro percorso, si sono costituiti proprio a gruppo, si chiamano Abitare Ovunque adesso, e E appunto con loro, insomma, abbiamo deciso insieme di sperimentare alcuni esercizi che anch'io avevo imparato. Infatti anche per me la formazione continua, faccio anche i laboratori dove vado proprio a partecipare, e cerco di dire questo, cioè mi sto in qualche modo cercando con voi di aprire questo spazio con chi già lavoro, chiaramente non con persone che incontro per la prima volta, ma con chi già lavoro da un po'. È molto bello pensare che io ho imparato qualcosa, magari loro hanno imparato qualcosa, e diventa proprio uno spazio di condivisione, un po' chiaramente come la pedagogia di Freire, che ha al suo centro questa idea, diciamo, di condivisione. Non so se la chiamerei necessariamente orizzontalità, perché appunto il potere è insito in tutti i rapporti e va semplicemente riconosciuto come tale, però ecco, uno spazio di assolutamente di dialogo. E mi piace ricordare la spirale dell'educazione popolare di Boal, scusatemi, di Freire, dove appunto si parte dall'esperienza propria di chi è lì presente, e piano piano ci si apre alla ricerca, trovando punti in comune rispetto alla propria esperienza, e poi si procede fino ad arrivare all'ultimo punto di questa spirale, che è proprio la metodologia di Freire rispetto a come creare degli spazi di insegnamento, degli spazi pedagogici, al punto 6, che è il punto dell'azione. E rispetto a questo, se mi permetti una parentesi, rispetto allo spazio di azione, diciamo, adesso siamo qui in biennale, quindi mi sembra importante menzionare anche rispetto a quella che è diciamo, il portato politico del lavoro di Freire, e quella che è una situazione assolutamente insostenibile rispetto all'attuale governance della biennale e quello che sta succedendo. Insomma, io penso che appunto sia molto importante sostenere l'esclusione di Israele in questo momento all'interno della biennale, perché è uno stato che pratica l'apartheid da più di 78 anni. Abbiamo visto tutti i massacri, l'espansione della guerra, e penso sia un dovere di tutti gli artisti che sono presenti in biennale e di tutte le persone che sono, diciamo, qui per vedere giustamente il lavoro e l'opera di tutte le persone che hanno partecipato, e cercare di portare un messaggio appunto di isolamento, perché è necessario che questo Stato subisca delle sanzioni. E quindi ecco, io mi rendo portavoce di Hanga in questo momento, per dire: venite allo sciopero, partecipate allo sciopero, che sarà tutto l'8 maggio, con la grande marcia che comincerà in Viale Garibaldi alle 4:30, sempre l'8 maggio.
1: Che ruolo può avere l'arte nel far immaginare e praticare altri modi di stare insieme? O primariamente, semplicemente, un mondo in cui sia possibile vivere, immaginare la vivibilità in un certo senso?
0: Penso che sia un grandissimo privilegio da bianchi europei immaginare la vivibilità, perché non c'è in tantissimi posti. Cioè, non c'è a Gaza, non c'è a Teheran, non c'è in Libano. Io ho molta famiglia adesso a Beirut, nonostante sia libica e non libanese, ma tanti dei miei familiari abitano a Beirut in questo momento. E sapere che sei a casa tua e ti può cadere una bomba di fianco in qualsiasi momento non è vivibilità. Quindi non penso che si possa pensare in un contesto bianco europeo occidentale alla questione della vivibilità quando c'è una perpetrazione, diciamo, di un genocidio in corso, c'è un vero spostamento dal punto di vista morale ed etico, dove le istituzioni hanno l'obbligo comunque di rispondere, e dove anche noi, appunto, per rendere forse, ecco, più vivibili i nostri spazi ed effettivamente più diciamo, ottenere in qualche modo delle capacità di immaginare un futuro effettivamente migliore, io penso appunto che l'azione sia necessaria. L'arte sicuramente può aprire degli spiragli, ma all'interno di manifestazioni internazionali come questa è necessario anche che ci siano delle forme di azione molto chiare rispetto a quello che sta succedendo, perché non viviamo in bolle isolate e la vivibilità è una necessità di tutti.
1: Cosa accade quando artisti, educatori, ricercatori si uniscono a persone che non sono solite appunto categorizzarsi come tali e insieme danno vita a dei processi anche piccoli di cambiamento?
0: Ma dipende, accadono tante cose, spesso molto intense, e c'è tanto straniamento in qualche modo nel rapporto tra, diciamo, chi si affaccia per la prima volta a un determinato tipo di relazione col proprio corpo, di pedagogia. Abbiamo sicuramente degli immaginari assolutamente, diciamo, limitati per certi versi, adesso non vorrei parlare per tutti, però degli immaginari che riguardano quello che intendiamo come ciò che intendiamo come educazione, ciò che intendiamo come ciò che normalizziamo in qualche modo. Quindi in questo senso diciamo bisogna rompere un po', come diceva anche Ivan Illich, no? Descolarizzare, cioè andare un po' a diseducarci in qualche modo. Quindi il primo passo che si fa all'interno di quel rapporto è quello proprio del andare a smontare, scardinare alcune, diciamo, alcuni processi di resa in qualche modo di tendenza appunto a normalizzare alcuni schemi che possono effettivamente essere questionati o rotti, come appunto dicevo la relazione col proprio corpo, ma anche la presenza di Israele. Giusto, sì, esatto.
1: Ma posso chiederti invece rispetto a il tuo interesse, o meglio ciò che porterai anche in GAMEC nell'ambito di un laboratorio che verrà attivato a breve, rispetto invece alle dinamiche dell'educazione nel contesto scolastico, che ancora è diciamo perpetra quelle dinamiche oppressive che Freire molti anni fa insomma cercava esattamente di eludere, o meglio sì, in un certo senso risignificare attraverso la coscientizzazione.
0: È un progetto che in verità covo da tantissimo tempo, ma adesso con il rientro in Italia dopo tantissimi anni di vita a New York mi piacerebbe molto mettere in atto in qualche modo, e forse è un riferimento incredibilmente banale perché tutti dicono Pasolini però lo dico, Comizi d'amore, dove appunto Pasolini va in giro per l'Italia insomma facendo queste interviste, interrogandosi sulla questione dell'amore, in qualche modo io vorrei, espandendo insomma, facendo qualcosa di molto diverso, ma anch'io rapportarmi con le realtà, questa volta non dell'amore ma della scuola nel territorio italiano, e proporre laboratori, diciamo, strutturati attorno a delle questioni che gli studenti stessi trovano importanti, interessanti, e quindi non partire da un preconcetto rispetto a quella che potrebbe essere la scuola italiana in questo momento, dopo tutta una serie di riforme. Questo non lo dico io, ma il mio compagno che è un insegnante alle scuole medie, quindi io, diciamo, vivo di riflesso il suo malessere. Diciamo un tentativo in qualche modo di restituire attraverso questi laboratori un ritratto di quella che è la scuola in Italia in questo momento, e quindi l'istituzione proprio educativa. In questo senso, anche se è un'idea assolutamente acerba ancora che devo sviluppare, insomma che vorrei in qualche modo studiare meglio, l'idea è proprio quella appunto di lentamente attraversare la penisola, cercando di creare un po' questo ritratto complesso, che attraverso insomma i concetti di Freire, ma anche la pedagogia di Boal, ma insomma tutto quello che viene dopo e che viene anche prima, Abydos del Nascimento con il Teatro Negro, piuttosto che Bell Hooks, insomma tutta la pedagogia marxista, anarcocollettivista che ho studiato negli ultimi anni, trovare appunto una chiave anche materialista per leggere quelle che sono le condizioni, quindi guardare a quella che è, mi pare di capire che dalla vita vissuta dal mio compagno, una crisi strutturale dell'educazione, dove diciamo c'è un'educazione alle competenze, non più diciamo all'essere umano nella sua complessità, nella sua totalità, come c'è sempre stato in qualche modo un'educazione prevalentemente che verte verso l'introduzione al mercato del lavoro, quindi diciamo l'interesse a cercare di produrre diciamo soggetti critici o coscienti, come direbbe Freire, viene sempre meno. Mi chiedo anche naturalmente con una rivoluzione che riguarda i mezzi di produzione, quindi l'intelligenza artificiale, come questa scuola che verte così tanto verso la produzione di lavoratori affronterà un mercato del lavoro che insomma è sempre più scarno e sicuramente che richiede lavoratori che hanno sempre meno competenze effettive o hanno sempre più competenze specifiche, sempre più specializzate, sempre diciamo che hanno meno a che fare con la possibilità di criticare, di analizzare. Questo verrà forse, insomma, ci saranno altre forze, intelligenze artificiali che avranno questi compiti e noi forse aggiusteremo i robot, non lo so.
1: Probabile. Non vorrei azzardare un parallelismo forse inopportuno, ma sembra un po' la situazione che Bell Hooks descriveva parlando di Gloria, cioè di sé bambina quando frequentava le scuole per neri, dove si sentiva un soggetto pensante perché venivano tutelate e raccontate quelle storie, piuttosto che nel passaggio alle scuole per tutti fondamentalmente, dove venivano trattati come oggetti. Al di là della questione di razza, probabilmente è questa la direzione che forse si sta tracciando, che si sta tracciando, e che probabilmente anche con la pandemia è stata acuita in ambito scolastico, dove effettivamente l'uso di device a tutti i costi ulteriormente aggravato quella che è una situazione invece diciamo strutturale, frutto di probabilmente cattive riforme da sempre. Dalita, una domanda in conclusione, questa speranza che abbiamo invocato, che
2: sanzioni a Israele.
1: Volevo proprio dirti, al di là di della situazione, non può esserci un al di là della situazione geopolitica, ma la speranza intesa non come stasi del aspettare, del continuare, ma come risposta politica per quello che è possibile portare. Cioè, la puoi concepire?
0: Sì, la speranza, cioè, io la sento tantissimo, torno su questa cosa che non si può dire, ma la dico lo stesso, scherzo. La sento tantissimo quando sono in collettivi dove organizziamo tutto quello che è un'azione politica, che naturalmente si può interpretare semplicemente come azione simbolica, come una scocciatura per certi, sicuramente lo sarà, ma in quei momenti in cui tutti insieme cerchiamo in qualche modo di far presente che c'è qualcosa che non va, e in tutti quei momenti in cui tentiamo in qualche modo, nei modi che conosciamo, di alzare un po' la voce rispetto a quelle che sono non solo delle ingiustizie, ma delle istituzioni che chiaramente non hanno neanche a cuore se stesse, nel senso che sono luoghi poi di tutti queste istituzioni, quindi andrebbero tutelate nel modo corretto, facendo sì che rispondano anche a tutto ciò che diciamo non è solo una situazione scomoda, ma la speranza è che le istituzioni tendano a cercare di autotutelarsi, che le istituzioni cerchino di autotutelarsi e dare di conseguenza una speranza anche a noi che ci lavoriamo dentro, riuscendo in qualche modo a rispondere a ciò che gli viene chiesto a livello morale ed etico. Cioè, se le istituzioni dentro le quali lavoriamo tutti non hanno la capacità di riconoscere che prendere una posizione morale ed etica corretta in qualche modo in questo momento è la cosa, l'imperativa assoluta, in qualche modo lì perdiamo la speranza che l'istituzione stessa possa guidarci, e dobbiamo per certi versi lavorare con la speranza che ci rimane, che è quella esterna all'istituzione. Cioè, l'istituzione a un certo punto implode se continua a comportarsi in questo modo, lo vediamo tutti chiaramente. Quindi dobbiamo assolutamente cioè, avere speranza che l'istituzione possa ritrovare la strada maestra, e se quella speranza, diciamo, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, si affievolisce, quella speranza va cercata altrove.
1: Grazie molte, Delita, per essere stata con noi.
3: Grazie.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Benvenuti Claudia e Giacomo, siamo qui con Fosbury Architector, Claudia Manardi e Giacomo Ardesio, sono due dei fondatori di questo collettivo di progettazione e ricerca architettonica. Benvenuti.
2: Grazie mille.
3: Grazie.
1: Volete raccontarci chi sono, chi siete Fosbury Architector e come nasce questo collettivo?
3: Siamo cinque fondatori. Abbiamo fondato, diciamo, il collettivo quando ancora eravamo in università, nel 2013. In verità ai tempi eravamo molti di più, poi negli anni il collettivo è andato cambiando, e in verità è andato cambiando non soltanto nel numero dei membri ma anche un po' nella formulazione. Per diversi anni, in verità proprio prima del Covid, quindi fino al 2020, eravamo un po' sparsi tra Milano, Rotterdam, Amburgo. Neanche a farlo apposta, con il 2020, proprio pochi mesi prima del Covid, siamo tornati tutti a Milano e naturalmente per questioni che non dipendevano da noi ci siamo dovuti fermare, però effettivamente abbiamo ricominciato quasi una nuova fase lavorando effettivamente tutti dallo stesso luogo fisico. Diciamo che poi effettivamente il cambiamento maggiore, che forse ha anche un po' trasformato quello che era un po' più una formulazione di studio, di collettivo in più studio, è venuta con la nomina del Padiglione Italia al Biennale di Venezia, appunto architettura, nel 2023. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, magari.
1: Magari vuoi raccontarci di questo momento, che immagino sia stato appunto fondativo e sicuramente importante per il vostro lavoro, la vostra professione, soprattutto anche forse in quella che può essere una valutazione di come la disciplina, come l'architettura sta cambiando, è cambiata, e come la sentite vostra anche in un certo senso.
2: Sì, diciamo che quando abbiamo ricevuto questo invito c'era già una sorta di cornice richiesta dal Ministero a cui rispondere, che era anche in linea con il framework generale della curatrice della Biennale del 2023, Leslie Locco, che guardava a pratiche transdisciplinari. Poi c'era anche un tema di decolonizzazione che comunque non potevamo raccontare noi, incarnarli, quindi quello che abbiamo cercato di fare era di spostare il nostro discorso sulla transdisciplinarità, e in questo senso abbiamo cercato di coinvolgere delle pratiche le chiamiamo e nominiamo critical spatial practices in architettura, che sono quelle pratiche che si avvicinano al mondo dell'arte in qualche modo, a cavallo tra pubblico privato, arte, architettura, collettivo e artistico in qualche modo. E quindi abbiamo cercato nel panorama italiano quelle che a nostro avviso potessero incarnare delle posizioni differenti per ricostruire un'immagine unitaria che però raccontasse che cosa uno studio di architettura può essere in un momento in cui assistiamo effettivamente alla crisi della nostra disciplina, da un lato perché l'architettura, la produzione edilizia è responsabile del 39% delle emissioni di gas serra, quindi questo è un tema, problematizzare e riconoscere di essere parte del problema, non perché smetteremo domani di costruire, ma perché forse c'è la necessità di ripensare come si lavora, però anche perché il design thinking che esiste nel mondo dell'architettura può essere applicato a altri campi, oppure altri campi possono entrare ed informare il mondo dell'architettura anche aiutando una professione a ripensarsi criticamente. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è stato di coinvolgere, possiamo dire, da un certo punto di vista gente come noi, erano coetanei, perché la media dei partecipanti era di 33 anni, quindi insomma abbiamo fatto un all-in e abbiamo chiamato tutti quanti quelli che immaginavamo potessero esprimere delle posizioni in linea con questo obiettivo. Quindi c'era chi lavorava col do it yourself, chi lavorava a cavallo dell'arte contemporanea, eccetera. Ma l'altro elemento forse, e se vuoi puoi continuare, proseguire, era quello che abbiamo fatto collaborare in un luogo specifico in Italia, al di fuori del padiglione Italia, queste pratiche insieme a professionisti che venissero da altri campi, possiamo dire creativi, senza utilizzare creativi e industrie creative dispregiativo. Però c'erano anche degli artisti, quindi per esempio Studio Ossidiana ha collaborato con Adelita Usnibei, Emilio Vavarella ha lavorato con Abnormale Capcia, Silvia Calderoni e Lenia Caleo hanno collaborato con Post Disaster, eccetera eccetera eccetera, cercando di appunto ricostruire il laboratorio, ma in realtà non era ricostruire il laboratorio, perché le pratiche si assomigliavano o c'erano dei punti di congiunzione. Poi le collaborazioni, alcune hanno funzionato meglio o peggio, però in generale c'era un allineamento di pratiche in altre discipline, quindi per a nostro avviso questo era molto interessante. E poi forse l'altro tema che emergeva era quello della come dire, del quello che è stato costruito. Noi siamo un collettivo, abbiamo costruito un mega collettivo di collettivi, collettivi artistici ma anche architettonici, quindi il tema del lavoro collettivo, dell'identità del singolo diluita in un collettivo, era quello che forse emergeva in maniera più chiara in un mondo come il nostro, in cui come forse anche nel mondo dell'arte, mi viene da dire, ma in architettura per una municipalità o per un brand design, comunque la firma è qualcosa di ancora importante. Quindi il fatto di diluire l'autorialità nostra all'interno, costruendo una sorta di curatela orizzontale, forse è stato qualcosa che altri non si sarebbero potuti permettere o voluti permettere.
1: Voluti permettere, spesso, mi viene a dire. Spaziale era il titolo del vostro padiglione. Spaziale perché c'è una volontà ben precisa e ben chiara di ridefinire il concetto di spazio, non semplicemente come un luogo da riempire, ma come un luogo forse da attraversare anche in termini relazionali. Quindi questi progetti, come raccontavate, si basavano proprio su questo desiderio di essere situati, di rendere lo spazio quindi uno spazio concretamente abitabile. Ed è questo una cifra del vostro lavoro, che mi sembra una costante. Volete raccontarci qualcosa in più?
3: Ma sì, diciamo che in effetti è un po' vero, nel senso che il modo in cui noi generalmente concepiamo un progetto non è mai diciamo incentrato su di noi, ma è sempre cerca sempre di creare poi delle relazioni, delle sinergie con anche figure spesso non direttamente legate al nostro ambito disciplinare. Crediamo molto nell'importanza della diciamo dell'informazione reciproca tra discipline. È un po' quello che abbiamo cercato di fare effettivamente quanto più possibile con il Padiglione Italia. In questo senso, quindi, anche diciamo la pratica nostra è, per suo dire, è abbastanza labile nei confini, nel senso che certamente ci occupiamo di architettura più in senso stretto, ma lavoriamo molto con le istituzioni, quindi con l'arte piuttosto che...
1: Siete dei mediatori in un certo senso, non so se è una parola che vi piace.
3: Nel caso della... Sì, in verità sì, ci siamo definiti così, soprattutto nel caso del Padiglione Italia, in cui effettivamente in quel caso era molto concreto il fatto che fosse necessario orchestrare un gran numero di figure, di persone, e quindi il nostro caso in quel senso e in quel caso specificatamente era un po' quello di facilitatore tra le parti. E così forse mi viene da dire in effetti che è un po' quello che ci troviamo a fare nella nostra pratica di tutti i giorni. Questo non significa che rifiutiamo il design, o certo. Assolutamente, nel senso che quello è comunque quello una parte centrale del nostro lavoro, quello è lo strumento tramite cui noi procediamo, ma sì, assolutamente, più che, come diceva anche Giacomo poco fa, metterci sul piedistallo o imporre un nostro punto di vista, cerchiamo sempre di partire da quello che può essere un terreno comune, dei punti di contatto tra le varie realtà, e appunto sempre con l'interlocutore, che possa essere il cliente, possa essere l'istituzione, possa essere l'artista o chi per lui, capire come effettivamente interfacciarci e connetterci. Ogni relazione ovviamente è diversa, quindi ogni modo e anche ogni, diciamo, la metodologia poi che si instaura per ogni progetto può differire.
1: Certo, ma credete che questa impostazione derivi dal fatto che ci sia stata una crisi generale, generalizzata, continua, permacrisi viene definita, ha influenzato questa visione, ha influenzato le vostre scelte, la necessità di lavorare secondo questo che ci avete raccontato deriva da questo?
3: Io direi sicuramente, nel senso che noi ci siamo laureati praticamente a cavallo con la crisi economica del 2008, appena dopo, diciamo, e in quel periodo era impossibile trovare lavoro, o comunque il lavoro, come generalmente il lavoro dell'architetto viene generalmente concepito, quindi ho sbrinato anche un po' come risposta a questa cosa, nel senso che non riuscivamo a trovare il nostro spazio e volevamo quindi non riuscendo a trovare appunto uno spazio che potesse identificarci, abbiamo deciso di crearne un po' un nostro e almeno effettivamente riuscire ad esprimerci e esporci. Questo, diciamo che questo modo, diciamo, alternativo, io credo, se così possa essere definito, di ridefinire e lavorare in modo differente sia effettivamente una conseguenza di un sistema che in quello specifico momento non poteva accettarci, non noi nello specifico, certo, ma un po' la nostra generazione, che quindi ci ha in un certo senso ridirezionato, no, nelle scelte.
2: Sì. Poi mi viene da dire che naturalmente un momento di crisi economica, senza poi, dopo ne sono arrivate tantissime altre, però quello che la crisi economica ha fatto è stato di imporre a tutti quanti di dover ripensare all'opportunità dei progetti che vengono realizzati. Cioè, se la risposta dell'architetto, ma non è che la risposta dell'architetto, del progettista, è la risposta della politica, di una città che chiede di ripensare gli spazi o costruire nuove cose, è sempre stata quella di costruire qualcosa di nuovo, il centro culturale, la piazza, tutte quante queste cose. Quello che la nostra generazione ha necessariamente dovuto fare è di ripensare a come queste risorse vengono utilizzate, perché sono scarse. Siamo abituati a lavorare nella scarsità di risorse, che ti rende probabilmente più pragmatico, ma se uno riesce a non perdere la poesia lavorando in questa maniera, forse si evitano anche degli sprechi o quel senso di colpa che viene quando un progetto non riesce ed è un fallimento, mentre invece se uno utilizza in maniera consapevole le poche risorse a disposizione, probabilmente si riesce ad andare anche più vicino. E questo è anche uno stimolo a pensare a diversi modi di raggiungere il risultato. Ritorno al Padiglione Italia, ma in realtà è quello che facciamo normalmente. Alle volte pensare a una soluzione temporanea può essere più utile rispetto ad aspettare i tempi dell'architettura. Se uno pensa al problema dell'abitazione, adesso siamo dentro una crisi abitativa, se noi pensiamo di risolvere questo problema costruendo delle nuove case, aspetteremo 5 anni e per 5 anni si vivrà in maniera terribile. Quindi delle soluzioni temporanee o in between è qualcosa che uno dovrebbe immaginare, oppure il rebranding dei luoghi è qualcosa che uno può fare, e magari alle volte ripensando come vengono utilizzati o comunicandoli in maniera diversa. Adesso sto facendo riferimento un po' alle opere pubbliche incompiute e al lavoro che è stato fatto all'interno del Padiglione Italia. In quel caso è quasi più utile rispetto a pensare di completarle, adattarle, che mangerebbe un sacco di risorse e non raggiungerebbe l'obiettivo, perché sono degli oggetti architettonici, dei manufatti che non hanno il loro completamento non avrebbe senso nelle condizioni in cui stiamo vivendo ora.
1: Certo, ma che di fatto si configurano come degli spazi urbani in pieno titolo, direi. E infatti la vostra ricerca, la vostra indagine verteva proprio su questo.
3: Sì.
2: Questo è un progetto di lunghissima data, nel senso che è stato iniziato da questo collettivo di artisti che si chiama Alterazione Video, con cui abbiamo poi sempre collaborato anche all'interno del Padiglione Italia, non potevamo non averli, perché li vogliamo molto bene, e loro ci hanno aiutato proprio a realizzare l'installazione che l'installazione video che raccontava il processo, perché per noi era importante, siamo in biennale, è importante lasciare un'immagine. In quel caso l'immagine era quella del processo, perché entrare nel dettaglio di 9 progetti, peraltro sparsi in tutta Italia, sarebbe stato impossibile. Quindi quello che abbiamo costruito con loro e con Giga Design Studio, che è lo studio di grafica con cui abbiamo collaborato, era proprio questa macchina che prendesse e mettesse a confronto delle pillole dei processi realizzativi dei progetti. Però tornando invece al tema di Incompiuto, loro hanno iniziato questa ricerca sulle opere pubbliche incompiute a partire poi in realtà dalla Sicilia, quindi da Giarre, e il punto di caduta della nostra collaborazione, al netto del fatto che Alessandro e Veronica abbiano poi collaborato per la loro tesi di laurea all'epoca lavorando su questo progetto, è stata la pubblicazione del libro con Humboldt Books, Incompiuto, la nascita di uno stile, in cui noi ci siamo occupati poi invece della parte di mappatura e di catalogazione delle opere pubbliche incompiute. Poi è stato presentato a Manifesta a Palermo, però diciamo che all'interno del Padiglione Italia abbiamo affidato questo tema a noi carissimo, a tutti noi, sia agli alterazioni video che a noi Fosbury, carissimo, a Collettivo HPO di Ferrara, con Claudia Durastanti, che invece è una scrittrice, e il lavoro che loro hanno fatto su questa opera pubblica incompiuta, la Ripatiatina, è stato quello di...
3: Peraltro è stata la prima volta che siamo riusciti in effetti a mettere le mani su un'opera pubblica incompiuta, nel senso che fino a quel momento, diciamo, ogni opera incompiuta, adesso si entrerebbe troppo nello specifico, ma generalmente è molto molto difficile riuscire a lavorare direttamente, e in quel caso appunto
2: l'hanno data incomodato d'uso.
3: Esatto.
2: Quindi, perché dopo c'è anche un tema legale, naturalmente.
3: Esatto.
2: Siamo dovuti risalire alla proprietà del bene, che nasceva come ospedale, poi hanno tentato di trasformarlo in un RSA, ma è rimasto come uno scheletro. Quindi però il lavoro che è stato fatto in quel caso è stato quello proprio di riscrittura dell'identità di uno di questi luoghi, perché nascono, sono percepiti dalla popolazione come ecomostri, normalmente uno se ne vuole dimenticare, sono causa di stigma, ma invece quello è uno spazio pubblico. Cioè è uno spazio costruito con dei soldi pubblici, e quindi ha senso che appartenga alla collettività, quindi che venga restituito. Quindi il lavoro che è stato fatto è di renderlo visibile, disboscandolo, creando degli
3: metterlo in sicurezza
2: perché
3: restituire una sorta di parco a una comunità.
2: Esatto. E poi c'è stato il lavoro di rebranding, è stato chiamato Parco dell'Uccellaccio perché naturalmente dopo c'è sia la componente
3: simbolica,
2: e poi dopo c'è anche il lavoro di una scrittrice che guarda a questi spazi, e quindi anche il fatto di richiamarlo, invece che essere un ecomostro, l'ex ospedale psichiatrico diventa Parco dell'Uccellaccio, tutto ad un tratto è un luogo, se lo googolate lo trovate, Ripatiatina, molto bello, si vede ancora l'intervento che è stato fatto, e diciamo che questo è stato un tentativo di mettere in mostra cos'altro si può fare con le sfide impossibili, come quello di avere a che fare con un'opera pubblica incompiuta, che è diciamo una massa di cemento armato con cui non si sa bene che cosa fare. Certo.
4: Quindi qua è evidentemente chiaro come il manufatto costruito, la forma in sé, non sia la concezione di Fosbury dell'architettura oggi, ma come l'architettura possa diventare effettivamente uno strumento di relazione e connessione tra comunità e luoghi. Quindi questo vostro essere attivatori di processi credo comporti una grande responsabilità per voi. Non so se la sentite e come vivete con questa responsabilità.
3: Ma sì, effettivamente devo dire che sono soprattutto appunto nel caso appunto di queste nuove attivazioni, quasi tutte che sono partite da zero, abbiamo assolutamente sentito un certo investimento e una certa responsabilità. Allo stesso tempo devo dire che, proprio perché come dicevamo all'inizio, è un lavoro in cui non crediamo sia una cosa che si possa fare da soli, o comunque da soli porterebbe a dei risultati forse meno forti, crediamo che sia effettivamente importante costruire rete, no? E quindi sì, cioè, certamente noi crediamo che, come dicevi, la, come dire, il prodotto e comunque la forma e quello che si viene a generare in termini architettonici sia importante, ma non sia la sola cosa, e che sia generalmente, diciamo, il punto di arrivo, no? di un processo che si deve andare a costruire in un numero di persone che non siamo solo noi. Quello che noi forse appunto cerchiamo quanto più di fare, di costruire, appunto, che abbiamo fatto certamente nel caso della Biennale, speriamo, è stato quello di seminare e di creare un po' delle nuove occasioni. Ovviamente possiamo dirlo anche molto sinceramente, in 9 casi non tutti sono stati estremamente diversi, alcuni hanno avuto degli esiti estremamente positivi, altri positivi senza essere estremamente positivi, quindi, ma questo a nostro avviso è comunque stato estremamente importante proprio per, in un certo senso, come fotografia, no? di un operato che poi è molto vicino alla realtà di tutti i giorni, cioè che non so se condividi.
2: Sì, certo. Credo che... Vabbè, in quel caso quello su cui cercavamo di concentrarci, diciamo che in quel padiglione Italia la tensione era quella che sempre esiste nelle mostre di architettura. Normalmente nelle mostre di architettura quello che viene mostrato è fuori, è da un'altra parte, e noi siamo andati direttamente fuori a farlo e poi l'abbiamo riportato dentro. Però il tema che per noi era particolarmente importante era quello di, da un lato, utilizzare delle risorse pubbliche, che sono le tasse di tutti, per realizzare qualcosa che rimanesse, che avesse un senso, che non fosse solo celebrativo ma che servisse effettivamente a qualcuno, ma poi anche che operasse su una linea del tempo che andasse oltre la biennale, perché se quando si spengono i riflettori tutto scompare, nel nostro campo, che è quello dell'architettura, dove esiste una responsabilità etica, politica, sarebbe stato, come dire, un po' un buco nell'acqua. Quindi l'invito che noi abbiamo fatto, o come è stato costruito il progetto, era proprio sul pensare ad una timeline estesa e su un uso delle risorse che andasse nella direzione di portare le risorse economiche sui territori piuttosto che all'interno del padiglione Italia. Mi spingo a dire però che questo è quello che cerchiamo di fare anche nella nostra pratica, nel senso che in quel caso era molto semplice. Quando il contenitore è un'istituzione come la Biennale, che ha una gran forza di immagine e di comunicazione, è stato molto semplice, e poi siamo stati molto fortunati nel coinvolgere su ciascuno di questi 9 progetti delle istituzioni locali. Abbiamo collaborato con il Madre, o l'Associazione Italia Cum, o il Festival del Cinema di Trieste, insomma c'erano tante istituzioni di diversa natura, dall'associazione al museo vero e proprio, il Centro Pecci. Siamo riusciti a costruire questi team che si prendessero poi cura effettivamente del processo al termine della Biennale. Però anche noi cerchiamo di fare questa cosa in qualsiasi momento in cui ci approcciamo a un progetto, se dall'altra parte c'è un interlocutore che è interessato a svilupparlo. Per esempio, adesso ci stiamo occupando di questo progetto che temporaneamente deve ripensare la quotidianità di un gruppo di studenti in un'istituzione accademica, lo dico, non lo so, non possiamo ancora comunicarlo a pieno. Quello che abbiamo cercato di fare naturalmente è di evitare quello che normalmente succede, cioè un progetto o calato dall'alto o che interpreti solamente le necessità di chi ti chiama, di chi commissiona questo progetto, ma piuttosto di cercare quanto più possibile di avvicinarci alle necessità, e soprattutto di pensare a come vengono utilizzate le risorse. Naturalmente spesso le risorse economiche non sono più quelle del 2003, e quindi uno deve necessariamente posizionarsi e fare delle scelte, e allora in questo caso è molto importante riuscire a decidere dove uno sposta effettivamente la risorsa economica, che poi significa anche che genere di posizione politica uno prenda.
4: Posso chiedervi se volete raccontarci, fare un breve excursus su tutti questi progetti, di cui questo mi sembra essere l'ultimo di una serie, legati all'ambito, definiamolo, scolastico in senso senso generale, cioè tutti quei progetti che sono spazi che ospitano un contenuto che può essere educativo. Mi riferisco per esempio al progetto dell'Urban Center del Pecci di Prato, sì, piuttosto che alla scuola Piccola Zattere a Venezia.
3: Come dicevo, in ognuno di questi casi i progetti sono stati generati in modo diverso, sempre in dialogo con le istituzioni, con i clienti o comunque con chi avrebbe utilizzato poi effettivamente questi spazi. Nel caso di, quindi questo è avvenuto sia nel caso di Pecci, con cui tra l'altro stiamo continuando la collaborazione, a breve verranno aperti anche gli spazi permanenti dell'aula, proprio sì, del laboratorio education. Quindi in quel caso naturalmente è un progetto che è nato da delle necessità estremamente pratiche, legate appunto a chi sarebbero stati poi gli utenti e un qualcosa che in un certo senso si mettesse al servizio poi di quello che sarebbe stata la necessità. Nel caso di Scuola Piccola è stato un progetto anche in questo senso quasi evolutivo, no? In cui è stato studiato un sistema modulare che partiva proprio dalla dimensione di uno sgabello e andava a ricostituire questa rifunzionalizzazione degli spazi interni di questo bellissimo palazzo, e senza intervenire strutturalmente sull'edificio, ma avendo appunto un sistema flessibile e mobile, quindi adatto anche alle loro necessità, ai loro cambiamenti nel tempo.
2: Però diciamo che in entrambi i casi si può dire che siano è come se fossero quasi dei lavori di manutenzione attraverso il design, quasi di cura dell'edificio, nel senso che se da un lato al centro Pecci, naturalmente con pochissimi elementi, quindi da un lato è una tenda e un soffitto per appendere, e poi quello viene è una dotazione che rimane per come dire, costruire tutte quante delle mostre future, oppure per esempio nello spazio education, che magari non spoileriamo perché non è ancora stato raccontato, però anche in questo caso sono tutti quanti degli arredi che servono da attivatori degli spazi, ma senza stravolgerli e cercando di non voglio dire fare un passo indietro, ma fare un passo di lato in qualche modo, un salto carpiato alla Fosbury, quindi di mettersi a lato.
4: Senti
2: e quindi lavorare su come dire, una traiettoria diversa che utilizza l'intervento o temporaneo o di arredo, ma per creare spazio, per riattivare uno spazio che abbiamo trovato già infrastrutturato. Per quanto riguarda per esempio la Scuola Piccola, comunque quello che il punto di partenza è stato quello un po' di ripensare agli sì, studios dei residenti, quindi ripensare agli spazi di lavoro, cercare di dividere lo spazio senza utilizzare l'architettura ma usando l'arredo, quindi ci sono queste grandi scaffalature che poi sono state tradotte anche nel bookstore temporaneo che c'è all'ingresso, oppure invece diciamo che sono dei tanti piccoli interventi che si stanno accumulando nel tempo su un master plan culturale e temporale naturalmente esteso. Poi anche il lavoro invece per il ristorante e la corte, anche in quel caso è stato pensato come un'infrastruttura a disposizione sia del museo sia della comunità di giovani artisti e practitioner veneziani che la popolano, perché quello che abbiamo fatto, l'operazione e il gesto in sé è stato quello di svuotare lo spazio che potesse essere utilizzato contemporaneamente sia dal ristorante con i tavoli ma anche dal museo per le performance, ed effettivamente quello che è stato realizzato. E quindi poi naturalmente uno sceglie i materiali, li sceglie anche con una componente narrativa, in questo caso era ripensare al campo veneziano, quindi una mattonata tradizionale ma rivista con degli elementi contemporanei che erano questi inserti in vetro. Però questo è poi un di cui è il linguaggio del designer, che però è a servizio invece di un obiettivo culturale dell'istituzione.
4: Esiste una definizione dello spazio come terzo educatore, quindi mi chiedo se in questo caso, in altri casi di cui magari parliamo a breve, avete considerato proprio questa funzione dello spazio, questa funzione pedagogica, così introduciamo il prossimo argomento.
3: È interessante perché onestamente non la conoscevo, però è forse implicitamente è vero che e non è un caso che l'abbiamo scelto appunto spaziale come titolo poi della Biennale, no? Quindi considerando effettivamente lo spazio inteso anche come relazione, come terreno di relazioni, come la base poi su cui crediamo sia importante costruire e costruire anche l'architettura.
2: Diciamo che una ricerca che ci ha accompagnato per lunghissimo tempo, poi qua non mi dilungo, però che si chiamava Environments of Resistance for Social Individuals, quindi guardava al tema dell'ambiente, che è quella scala a cavallo tra l'architettura e l'arredo. Diciamo che per tanti anni la nostra pratica è stata prima un'osservazione, studio e ricerca, perché occasioni ce n'erano poche, poi un tentativo invece di metterle diciamo in pratica, era proprio guardare a questi archetipi o storici o anche recenti o contemporanei, che però in qualche modo utilizzassero la configurazione spaziale per definire un utilizzo specifico, quindi non standardizzato, dei luoghi, dello spazio. Quindi quello è come se fosse un sottotraccia che ci ha poi sempre accompagnato, quindi la stranezza della forma o una configurazione spaziale inusuale non deriva dall'estro, dal vezzo dell'architetto o del progettista, ma piuttosto dall'idea di tradurre in spazio una configurazione, un'attività, eccetera, quindi dargli forma e renderlo concreto, che sì, poi è un po' quello che abbiamo fatto,
4: che
2: stiamo facendo insieme.
4: Insieme, che siamo felicissimi di presentare poi a breve, a giugno fondamentalmente, in quel di Bergamo. Quindi la pedagogia della speranza, che è un po' la traccia che unisce le tante attività che GAMEC sta sviluppando in questo 2026, è un tema che vi è arrivato con una richiesta proprio di questo tipo, cioè di riconfigurare uno spazio che è una grande sala medievale per quella di Palazzo della Ragione di Bergamo, per ospitare dei laboratori permanenti dedicati proprio a noi, ma alla comunità stessa, come principio per attivare una conoscenza che non sia necessariamente depositaria, gerarchica, ma appunto, come dice Paulo Freire, possa essere in un qualche modo circolare. Questa parola forse Paulo Freire non la usa, ma ha molto senso anche in relazione al progetto che avete sviluppato, Tabula Plena, di cui vi chiedo di raccontarci qualcosa.
2: Diciamo che il punto di partenza è stato forse quello, da un lato, di come dire, di capire quale fosse l'archetipo spaziale più giusto per rappresentare questo genere di attività, ma soprattutto di messaggio. E quindi l'idea del tavolo è sia pratica ma anche attivatore di...
3: Innanzitutto, quanto possiamo spoilerare?
4: Molto.
3: Ok.
4: Nel nostro caso direi molto.
3: Okay.
2: L'idea appunto della piattaforma o del tavolo dove svolgere le attività è stato un po' il punto di partenza del nostro dialogo con voi, tra noi l'istituzione, e naturalmente l'idea era quella di, esattamente in linea con il pensiero di Freire, evitare di immaginare l'educazione come una tabula rasa, ma piuttosto valorizzando tutti quanti i componenti del processo e metterli appunto attorno a questo tavolo ideale. E quindi poi quello che abbiamo, a partire dalla definizione dei diversi workshop, abbiamo cercato di tradurre spazialmente, e quindi arricchendo poi il design iniziale molto semplice, geometrico e astratto, traducendo spazialmente le attività e i workshop che in realtà state portando avanti con altri practitioners. E questo è anche un elemento molto interessante per noi, che sarà una molteplicità di voci, sarà in linea con Freire da un certo punto di vista gerarchico, perché ci sono progettisti, artisti, ma ci sono anche dei laboratori fatti con dei bambini, che poi bambini e studenti di tutte le età, in realtà, perché facevo riferimento al primo che abbiamo già ricevuto, che poi informeranno effettivamente il risultato finale.
3: Sì, e lo informeranno in effetti sia formalmente, in effetti, nel senso che le geometrie che hanno poi definito questo spazio sono stati un po' la conseguenza, no, delle necessità dei vari laboratori e dei vari artisti. Sia in termini proprio di, come si dice, di proprio di dimensioni, quindi quello che avrebbero dovuto ospitare, ma anche nell'interazione con un'opera nello specifico di questo duo di artisti che non so se si possa, di Claire Fontaine, che sarà appunto sopra, e con cui effettivamente c'è stato un dialogo continuo, quindi sia nel posizionamento sia anche forse nella definizione proprio di quello che sarà esposto, il tutto effettivamente assolutamente informato da quello che è secondo noi un tema interessantissimo, che da subito ci ha molto, molto colpiti e molto, in un certo senso, a cui crediamo molto, quello della pedagogia, della speranza su cui state lavorando, e che quindi in un certo senso abbiamo cercato di veicolare tramite tanti elementi e strumenti.
2: Sì, esatto, chiamiamoli linguaggi, non alfabeti ma linguaggi, perché il...
5: Qua non spoileriamo, qua non possiamo dire, qua non siamo noi ed è sufficiente, giusto?
2: E no, però sono dei linguaggi diversi che però poi servono a... cioè c'è il linguaggio geometrico, il linguaggio simbolico, il linguaggio delle icone. Poi c'è anche comunque il livello della stanza in cui siamo, che è uno spazio molto ricco con degli inserti pittorici, quindi degli affreschi, eccetera. Diciamo che è una molteplicità di linguaggi, anche di, come spiegarlo, di medium. E quindi questo per noi è particolarmente interessante. Anche in questo caso il fatto di essere un attore all'interno di una rete di altri attori che opereranno, perché poi potremmo parlare in una fase successiva, o forse no, di quello che verrà realizzato all'interno dei laboratori, quindi anche in questo caso ci sono ancora più attori che ruoteranno attorno a questo progetto, e questo è l'ethos con cui ci piace lavorare.
4: Sì, tra l'altro, al di là degli attori effettivamente da noi coinvolti per completare questo grande puzzle, la struttura, questa piattaforma che avete progettato è nata da una richiesta specifica, cioè di creare uno spazio che potesse accogliere anche voci non conosciute, quelle delle numerose persone che potranno effettivamente entrare in quello spazio, vivere quello spazio, anche solo scegliendo di restare in quello spazio, quindi non necessariamente agendo i laboratori che sono stati pensati, ma semplicemente abitandolo. Quindi questa accoglienza, questo suo essere in un qualche modo di nuovo uno spazio pubblico al quadrato, cioè immaginare questa grande sala come una piazza al coperto, di fatto, in cui la gente può stare, è stato per noi di rilievo, insomma, quindi la struttura presenta anche altro, quindi libri, spazi comunque per un'interazione libera, e questo credo che sia una sorta di esaltazione del lavoro che avete fatto in tanti altri momenti. Il percorso per arrivare a questa configurazione è stato lungo e ha visto appunto una serie di scambi legati anche alla pedagogia di Freire, che ricordiamoci comunque voler incentivare proprio l'apprendimento come pratica di libertà, come speranza di emancipazione anche, e ci auguriamo davvero che questa struttura possa essere fruita appieno, e vi ringraziamo per questo lavoro che avete svolto. Siamo alle fasi finali o iniziali, dipende dai punti di vista, e grazie per essere stati qui con noi oggi.
3: Grazie a voi,
2: grazie a voi, grazie per l'invito, ed è molto bello lavorare insieme.
3: Grazie.
4: Grazie.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Bentornati a Radio Garmic, questo è Pedagogy of Hope, un collaterale della 61esima Biennale d'Arte di Venezia. Io sono Nicola Ricciardi e sono qui con Lisa Andreani, che è una curatrice, ma anche una persona a cui vorrei fare un po' di domande proprio sul tema della pedagogia, perché Lisa sta attraversando in questo momento due fasi che hanno molto a che fare con la pedagogia. Da un lato è dottoranda allo UAV, dall'altro è resident alla Scuola Piccola Zattere di cui abbiamo parlato lungamente in queste nostre conversazioni. Lisa, benvenuta innanzitutto.
2: Grazie mille di questo invito, sono molto felice di partecipare a questo programma.
1: Grazie a te del tuo tempo. Partiamo dallo UAV. Raccontami un po' la tua esperienza di dottoranda.
2: Diciamo, in questo momento sono al secondo anno di questo percorso di dottorato, che appunto in realtà è diviso tra UAV con un double degree in Francia, a Parigi. Diciamo, la mia borsa di dottorato rientrava un po' nel programma del PNRR, che quindi è stato anche un programma di, diciamo, percorsi dottorali, diciamo, alternativi, volendo utilizzare determinati termini, nel senso che diciamo cercavano un po' di investire su quello che era anche un rapporto di natura practice based, che è qualcosa che forse appunto nei contesti accademici soprattutto italiani è un po' abbastanza raro. E nello specifico, diciamo, anche il mio dottorato collabora, insomma, ed è supportato parzialmente anche da Palazzo Grassi, Punta della Dogana, e aveva un tema molto specifico. Quindi era anche una borsa tematica che aveva come tema la mediazione culturale, sicuramente, come dire, una pratica che a livello istituzionale e museale ritengo molto interessante, e che per ovvie ragioni si relaziona con quello che è la dimensione, diciamo, educativa. Diciamo, non mi ero mai così fortemente interrogata direttamente sulla mediazione culturale, però era da diversi anni che un po' approfondivo la pratica della lecture performance. In realtà il dottorato un po' cerca anche di utilizzare e analizzare questa pratica nello specifico per connettere la mediazione culturale. E sì, diciamo, la mia ricerca appunto parte da un tentativo in qualche modo di rileggere questa pratica, immaginando e partendo dall'assunto che forse le istituzioni oggi, prima che concentrarsi su quelli che sono programmi espositivi, forse dovrebbero investire molto di più su tutto quel dispositivo di dipartimenti che purtroppo vengono comunque ancora considerati collaterali, come quello educativo o appunto programmi legati più all'accessibilità e quant'altro. Quindi un po' partire da questa appunto posizione, che mi rendo conto sia abbastanza anche radicale, perché invitare in qualche modo un museo prima a relazionarsi con forme dialogiche, è interessante anche essere qui oggi in un contesto, diciamo, radiofonico, dove la voce ha una certa predominanza, e invece che su appunto progetti espositivi to cure. Insomma, mi rendo conto che è appunto un'affermazione abbastanza così forte, però credo sia appunto fondamentale istituire, diciamo, un diverso tipo di coinvolgimento che non abbia la verticalità che continuano ad assumere le istituzioni oggi. Anche banalmente pensando, le attività educative sono sempre tendenzialmente molto generazionali, no? Quindi abbiamo le attività per i bambini, dove i genitori vogliono lasciare i figli per avere 2 ore di libertà, poi ci sono le attività per i teenager, la scuola, però non c'è mai una prospettiva che è intergenerazionale. A me interessa molto anche lavorare su questo, e diciamo, per farlo sto provando un po' a coniare una declinazione di mediazione che e cerca di avere una, diciamo, una dimensione multispecie, quindi anche contemplando, diciamo, in questa relazione visita, questa gross fatigue della visita museale, anche un po' un'analisi di un panorama un po' più ampio, e questo per sì creare una forma di orizzontalità e soprattutto anche di diverse temporalità anche di vita dentro al museo.
1: Sono molto d'accordo sul fatto che sia un approccio radicale, nel senso, stavo riflettendo su questo stesso format, su Radio Garmic ieri mentre visitavo la Biennale, sul fatto che un po' la sua radicalità è proprio che noi non facciamo vedere niente, no? in questo spazio. Ed è molto interessante, stando qua spesso tutto il giorno, vedere le persone che entrano e cercano di capire cosa c'è da vedere, e quando noi diciamo non c'è niente da vedere perché è una trasmissione radio, leggi la sorpresa nei loro occhi. Ma secondo me la forza di questo progetto è proprio questo, quindi capisco perfettamente quello che dici. Mi interessa molto questa espressione che ho usato prima sulle lecture performative, dimmi un po' di più.
2: Sì, diciamo, è una pratica che tendenzialmente viene, diciamo, ricondotta sempre nell'ambito delle arti performative, però personalmente, diciamo, in realtà mi sono interessata nello specifico a essa mentre diversi anni fa avevo vinto una fellowship al Bauhaus, quindi eravamo completamente in un altro campo, quindi più architettonico di design, e è anche questo che ritengo molto interessante. Cioè, per quanto questa pratica diciamo viva e conviva con una certa dimensione grigia, che è quella appunto di unire, diciamo, l'idea di una lecture, quindi un formato tendenzialmente accademico che siamo molto abituati ad essere appunto verticale, frontale e quant'altro, ha appunto un utilizzo del corpo per invece creare una certa spazialità anche della conoscenza e quant'altro, e sì, diciamo, in questi anni ho avuto modo così, proprio per interesse verso appunto questa pratica, cercare di creare in qualche modo una dimensione filologica della sua esistenza, che è un po' difficile in realtà da tracciare, perché volendo potremmo tornare anche all'antica Grecia, pensare a queste forme di insegnamento anche, no, socratiche, di fatto di camminare, spiegare e quant'altro, però appunto in realtà è estremamente una pratica multidisciplinare che viene anche molto utilizzata oggi. Cioè, penso per esempio anche, non so, durante Manifesta, quando a Palermo i DAR avevano fatto questa performance. Sì, è una pratica che trovo molto interessante e penso che potrebbe in qualche modo ripristinare, aiutare a ripensare questa forma di mediazione dentro le istituzioni, che è molto limitante perché la leggiamo e cogliamo sempre come l'art ambassador con la magliettina con scritto Ask Me, però appunto lo trovo estremamente riduttivo tutto questo.
1: Da studiarlo lo pratichi anche?
2: Non mi sono mai azzardata, cimentata, ma diciamo in questo momento appunto come fellow nel contesto di Scuola Piccola Zattere sto, diciamo, lavorando un programma di diverse attività che contempleranno anche questa pratica nello specifico, quindi sì.
1: Hai citato giustamente Scuola Piccola Zattere perché a me interessa anche molto sentirti parlare della differenza tra questi due ambiti, no? Da un lato il dottorato, dall'altro un ambiente pedagogico meno tradizionale, diciamo così, di un dottorato che fa della, diciamo così, della interdisciplinarità, anche un po' della porosità, una delle sue cifre stilistiche in qualche modo. Come sei arrivata innanzitutto e come ti trovi adesso a Scuola Piccola Zattere?
2: Allora devo dire che l'incontro sì, è stato dettato dal fatto che ovviamente trascorrendo diversi periodi a Venezia per il dottorato apriva di recente questa nuova istituzione, quindi sì, tutti erano fortemente, come dire, curiosi di sapere che cosa fosse questo programma. Io avevo avuto modo di conoscere, ma non così bene, Irene, quando avuto modo di fare campo alla Fondazione Sandretto, ma Irene in quel periodo non era, diciamo, tra i professor lì, perché era in maternità, e quindi sì, era, diciamo, tutta una nuova scoperta. Sicuramente la cosa che inizialmente ha più attirato la mia attenzione all'interno del programma era questa forte attenzione all'accessibilità. Uno dei primi artisti a essere stato ospitato lì è stato Diana Anselmo, e quindi devo dire che aver avuto l'opportunità di partecipare a tutto questo programma di attività tendenzialmente orientate a ricalibrare dei regimi della percezione che noi diamo altamente per scontati, ha trasformato tantissimo il mio pensiero anche su che cosa significhi veramente rendere un'istituzione accessibile e soprattutto devo dire che il programma di Irene mi colpì fortemente perché aveva proprio questa dimensione

0: il core dell'istituzione, che invece prevede appunto questo coinvolgimento di figure molto diverse tra loro, con dei periodi di fellowship di durate differenti, che generano una piccola comunità che comunque riesce a dialogare e riesce a creare un programma che è molto stratificato e soprattutto appunto veramente orizzontale. Quindi questa è stata sicuramente una delle prime cose che mi aveva fortemente colpito, quindi vedere questa, in qualche modo qualcuno che stava mettendo in moto un meccanismo simile a quello che stavo un po' formulando con la ricerca di dottorato e niente, appunto, essendoci queste local fellowship che sono un po', diciamo, più dirette a figure che vivono nella città di Venezia, l'attraversano e quant'altro, insomma, ho fatto questo tentativo e devo dire appunto sono molto felice perché intanto c'è un supporto eccezionale, è uno spazio anche bellissimo, come dire, da abitare, ma devo dire che mi ha fortemente colpito anche la relazione che Irene come direttrice è in grado di creare con i fellow lì, dando loro, offrendo loro veramente tantissimo ascolto, cioè ci sono stati dei momenti di confronto, sono durati parecchie anche ore e questa è una cosa che anch'io, avendo lavorato in realtà prima del dottorato in vari contesti istituzionali, è sempre molto manchevole il tempo, è un grosso problema delle istituzioni, cioè si discutono progettualità anche impegnative in 5 minuti, 10, perché poi si accavallano un'attività dietro l'altra, meeting su meeting, e invece questo veramente l'ho trovato estremamente importante, cioè restituire il tempo che l'istituzione necessita e sì, nello specifico, diciamo, in qualche modo mi sta permettendo di attivare a livello, diciamo, di quel practice based che forse l'istituzione accademica italiana non è totalmente in grado di, come dire, affrontare più che altro, cioè è in grado di promuovere e creare, per questo sono molto grata allo IUOV che sicuramente tra le università italiane permette qualcosa di diverso, però mi rendo conto che poi c'è una difficoltà pratica, logistica che è difficile e che invece dentro a un'istituzione come Scuola Piccola Zattere è possibile e quindi anche testare il proprio dottorato attraverso la creazione di un programma. Il mio programma è un programma che in parte sarà offerto al pubblico, che in parte lavorerà anche con i mediatori dell'istituzione, quindi farà un po' anche un lavoro, diciamo, interno.
1: Beta,
0: Sì,
1: diciamo così.
0: quindi adesso sì, sono estremamente.
1: Uno degli aspetti che mi affascina di più di Scuola Piccola Zattera è proprio questa idea di tempo, perché dà tempo a voi di ragionare, dà tempo all'istituzione di adattarsi ai vostri ragionamenti, ma anche questa idea adesso di tempo non fissa, nel senso che ogni fellow segue un po' le sue logiche. E secondo me l'aspetto più radicale e rivoluzionario, proprio perché dimostra che si può costruire un programma serio, quindi con delle regole, ma come si chiama appunto, secondo me, a danzarci anche intorno a queste regole. È un'istituzione che è in grado di darti quella cassetta di attrezzi, ma poi darti tutto il tempo di giocarci come vuoi con questi attrezzi, costruire il tuo percorso, secondo me è abbastanza un unicum. Abbiamo parlato di due istituzioni veneziane. Una domanda volevo farti anche: qual è il tuo rapporto con la città? Con la città, ovviamente, particolare, nel senso, inutile anche sottolinearlo, ma è una città che sul tempo vive in una dimensione parallela tutta sua, perché è una città che si accende in questa settimana, in prossima. Con un'attenzione che poche città al mondo riescono ad avere, e poi ha dei momenti dormienti molto lunghi, poi si riaccende. Come la vivi tu questa temporalità strana?
0: Ma devo dire che però in parte la temporalità è cambiata tantissimo nel corso degli anni. Io ho avuto modo anche di studiare qui, diciamo, in passato, quando ero un po' più giovane di adesso. E devo dire, avevo lasciato Venezia proprio perché trovavo questa dimensione temporale troppo statica, eccetto, diciamo, poi quella che è la settimana dell'arte, che sì, sicuramente con l'apertura della Biennale resta sempre un faro molto acceso. Però recentemente tantissime realtà e tantissime persone hanno deciso di tornare a Venezia proprio perché in realtà questa dimensione temporale molto, molto lenta, molto, ma anche molto dinamica. Al contempo, di relazionarsi, questa possibilità di relazionare il tempo anche con l'ambiente circostante, questa natura che comunque è estremamente presente, per quanto in realtà ci sembri solo di essere circondati d'acqua, in realtà. E tantissime persone hanno deciso di investire anche creando progettualità culturali su varie isole, in città, alcuni invece magari soffermarsi

0: su aspetti più legati alla cucina. Quindi c'è stata veramente una grande accensione di, devo dire, speranza rispetto a una città che forse prima, negli ultimi anni, in qualche modo era estremamente, diciamo, per certi versi commerciale, proprio per questa relazione con la Biennale, quindi di offrire spazi a, sì, varie istituzioni, varie nazioni per presentare, insomma, la loro progettualità. In questo momento penso che la città si stia riacchiappando in qualche modo il proprio tempo, ricostruendolo con programma di attività che effettivamente da diverse prospettive agisce durante tutto l'anno, quindi questo è veramente molto importante. Cioè.
1: Hai parlato di Biennale, un'altra delle domande che volevo farti è anche qual è il tuo rapporto con la Biennale. Il mio è sempre stato molto positivo, devo dire, nonostante il caos che si genera. In questa settimana, io, quando ero Pischello, io venivo in Biennale e studiavo in qualche modo, perché per me era, che io studiavo da curatore, era un modo di vedere tante modalità di curare, no? All'interno dello stesso spazio dei giardini. Tu vedi dal padiglione al padiglione dei vari format, e quello che per me era interessante era proprio affrontare la Biennale quasi come fosse un corso di studi di possibilità. Non so se anche per te è stato così.
0: Bellissima questa lettura e sono fortemente d'accordo, però forse un'altra cosa per tornare all'idea del tempo, comunque una calendarizzazione diversa, ci tengo a sottolineare che effettivamente l'attività della Biennale è anche molto forte durante il resto del periodo dell'anno, soprattutto anche grazie a spazi appunto come l'ASAC che comunque conducono anche, oltre ad essere, diciamo, uno spazio per fare ricerca dove poter avere accesso a materiali d'archivio, ma anche a volumi che non ci sono, diciamo, non si trovano con così tanta facilità in tutto il resto d'Italia. Però appunto ha iniziato anche a strutturare tutta una serie di programmi e attività di approfondimento e studio durante l'anno che effettivamente dimostrano come la Biennale possa essere anche qualcosa al di fuori del calendario tout court, aprile-novembre, che siamo soliti conoscere. Quindi credo che sì, l'istituzione stia fortemente lavorando su questo, quindi trovo sì.
1: No, l'ASAC è una miniera d'oro, anche io ho frequentato spesso, devo dire, non esistono posti così nel resto del mondo. Che consiglio daresti a qualcuno che si approccia alla pratica curatoriale? Oggi viviamo in un mondo in cui ce ne sono migliaia di corsi per curatori, tu hai fatto campo, hai frequentato vari ambienti. Credi che sia ancora quella la strada per un giovane curatore, quello di fare esperienze come campo, o vedi qualche altra possibilità meno?
0: Cavoli, questa è una domanda molto difficile perché
1: Quasi per un motivo opposto.
0: non lo so, credo che ci sia una uniformità molto forte nei programmi, come dire, pedagogici, non solo, diciamo, curatoriali, cioè credo che per certi versi, visto che ci troviamo, diciamo, anche in un contesto in cui si parla di pedagogia radicale, che ci sia stato un forte interesse, cioè anche prima parlavo di lecture performance, che è una pratica che mi interessa analizzare anche da quel momento, diciamo, storico che sul finire degli anni 90 era un po' definito come educational turn, no? Quindi lì c'era stato un momento di grande accensione rispetto a immaginare forme di appunto radicalità nel concepire l'educazione come pratica orizzontale. Ne è seguito, secondo me, un momento di stasi e uniformità che ci ha condotto poi oggi forse di nuovo a riribellarci a questa dimensione. Quindi non lo so se forse partecipare a questi corsi, se, sicuramente ovviamente funzionale per creare una base culturale, no, sì, anche per ovviamente fare determinate conoscenze, molto spesso appunto docenti sono curatori e quant'altro, quindi sicuramente offrono questo tipo di ventaglio, però insomma anche essendo in un contesto che appunto lavora sul concetto della pedagogia della speranza, penso che forse, così, se per citare anche sempre Belux, forse anche il fare comunità sia qualcosa che altrettanto può aiutare i curatori a forse creare diverse dinamiche di in qualche modo di lavoro, che credo questo forse.
1: Buon consiglio, e sono d'accordo con te sull'uniformità e sul tornare a dare un focus sul sulla parola comunità, perché è quello che poi genera non solo le conoscenze, quindi le connessioni, ma anche secondo me il pensiero, nel senso la mia idea coinvolta, cioè dialogando l'idea stessa che tu hai cambia forma, prende una natura propria, e quello è un aspetto che secondo me va molto incentivato. Chiuderei con un'ultima domanda ancora più difficile di questa, che era: che cos'è per te la speranza? Che è una domanda che faccio a tutti e si spaventano sempre tutti, però devo essere sincero, poi ho collezionato secondo me delle ottime risposte da te.
0: Allora, sì, è sicuramente una domanda molto interessante, molto complessa, forse non riuscirò a rispondere come magari speri, recentemente, però rilancio con un'altra domanda che ho avuto modo in qualche modo di ricevere quando sono stata a una presentazione di un volume di Giulia Grecchi recentemente, questa antropologa che ha scritto questo volume, si chiama Decolonizzare il museo, e lei ha iniziato, diciamo, il suo talk chiedendo al pubblico che cosa ci aspettiamo quando visitiamo i musei. Ecco, qui secondo me la speranza ritorna, nello specifico, e forse sempre per ritornare a Belux, diciamo, in uno dei suoi saggi che per me è stato sempre più rilevante, e questo breve saggio si chiama To Lecture or Not, e penso che sia proprio questo, cioè forse la mia idea di speranza, soprattutto diciamo nell'ambito che forse sto proprio approfondendo con la mia ricerca di dottorato, è quello di sperare che in qualche modo queste istituzioni smettano di in qualche modo avere un approccio appunto da lecture, questo insegnamento estremamente diretto, frontale, che cade dall'alto, e appunto forse concentrarsi più su questo not, no?
1: Sì, sì.
0: To not lecture, e quindi incentivare una forma anche di questa cosa bellissima, e credo che anche forse sia in relazione alla vostra scelta di essere qui in una radio di Belux, di avere attivare un insegnamento che fosse in qualche modo estremamente accessibile anche a livello linguistico, no? Cioè forse queste scuole curatoriali hanno sempre poi innescano poi dei meccanismi di usare determinate terminologie, termini, forme del parlare curatoriale che diventano poco dirette. E in qualche modo invece no, Belux insiste molto su quasi una praticalità del parlato, che credo che appunto forse le istituzioni dovrebbero assumere nel momento in cui dichiarano attraverso i loro programmi e le loro attività qualcosa.
1: Era un'ottima risposta. Ti ringrazio molto del tuo tempo, delle idee che hai scambiato con noi. Grazie ancora, Lisa Andreani.
0: Grazie a voi, e a presto.